0: dell'agenzia DIDO.
1: Sicuramente, come è successo negli ultimi anni, i fondi per la sanità ci saranno, a dirlo il ministro della salute Orazio Schillaci, interpellato dai giornalisti in merito alla prossima legge di bilancio, a margine di una raccolta straordinaria di sangue in piazza Mastai a Roma. Le priorità indicate dal ministro sono soprattutto due: personale e prevenzione. Vogliamo assumere più medici e professionisti e pagare meglio gli operatori sanitari, ha spiegato Schillaci, annunciando anche un possibile intervento sulle indennità, sulla tassazione dello straordinario e sul trattamento delle diverse professioni sanitarie. Al centro anche la prevenzione, che per il ministro non è una spesa ma un investimento. Infine, sulle case di comunità, Schillaci guarda a lungo periodo. Se ci rivediamo fra 2 anni o fra 5 anni, vedrete che funzioneranno, ha chiosato. È scontro sul nuovo nomenclatore tariffario della specialistica ambulatoriale della protesica. A Roma l'Unione Nazionale Ambulatori Ospedalità Privata ha lanciato l'allarme sulle nuove tariffe, la cui entrata in vigore è prevista il 21 settembre, nel corso di una conferenza stampa organizzata a Montecitorio. Su 2040 tariffe analizzate, 1748, l'85,7% sono inferiori

con l'associazione Psoriasiaci Italiani Amici della Fondazione Corazza, la patologia interessa l'8,1% della popolazione adulta e il 16,5%

forti disparità regionali nell'accesso alle cure e sottolinea che la dermatite atopica nelle forme severe non è ancora inserita nei LEA. Mancano quindi percorsi assistenziali uniformi e un codice di esenzione specifico, con costi che spesso ricadono sulle famiglie. In occasione della giornata mondiale della dermatite atopica, che ricorre il 14 settembre, APIAFCO ha rilanciato la richiesta di maggiore attenzione istituzionale, organizzando anche il webinar dal titolo Diamo voce alla tua pelle. Come cambia l'atto?

Camera dei Deputati insieme al volume Etica e Atto Medico, Riflessioni e Proposte, curato da Francesca Gambetti. Al centro una distinzione: la prestazione sanitaria può essere condivisa all'interno di un'equipe, ma la deliberazione clinica, cioè il giudizio che mette insieme scienza, etica e storia del paziente, resta responsabilità esclusiva del medico. La tecnologia dunque come supporto, ma con una decisione finale che deve restare umana. Per il presidente dell'OMCEU Roma, Antonio Maggi, difendere l'autonomia e l'identità dell'atto medico significa anche preservare la relazione di fiducia con il cittadino. La salute del cuore non può aspettare, è il messaggio del video promosso da Cuore Nostro in

precoce e richiamare l'attenzione delle istituzioni sulla necessità di programmi di screening strutturati. Affanno, stanchezza e una progressiva riduzione dell'autonomia possono sembrare disturbi legati all'età, ma nascondere una patologia delle valvole cardiache. In Italia le malattie cardiovascolari sono la prima causa di mortalità e la seconda di disabilità. Tra gli over 65 le patologie valvolari interessano oggi circa il 12,5% delle persone e un caso su tre non viene diagnosticato. Dunque prevenire, diagnosticare per tempo e garantire cure tempestive di qualità è la richiesta rivolta alle regioni. Mi sono

0: Oggi è il 14 settembre, Gilead Science lancia in Italia All the Feelings with PBC, campagna di sensibilizzazione che utilizza testimonianze e arte per raccontare una malattia spesso invisibile. L'iniziativa è stata presentata nel corso di una conferenza stampa a Milano. La campagna punta così a favorire una diagnosi più precoce e un dialogo più consapevole tra pazienti e medici, dando voce ai bisogni ed emozioni che spesso rimangono nascosti. E il Lazio a sperimentare un nuovo modello di assistenza di prossimità. Arriva il progetto Fisioterapista in Farmacia, promosso dall'Ordine dei Fisioterapisti del Lazio insieme a Federpharma, Assofarma e all'Ordine dei Farmacisti di Roma. L'iniziativa, presentata nella capitale l'8 settembre in occasione della Giornata Mondiale della Fisioterapia, partirà formalmente a ottobre e coinvolgerà 30 farmacie del territorio. Abbiamo lavorato intensamente in questi 2 anni per costruire questa sperimentazione, ha fatto sapere la presidente dell'OFI Lazio, Anna Maria Servadio. L'obiettivo è portare il fisioterapista più vicino ai cittadini, offrendo valutazioni, orientamento e supporto per le necessità legate alla salute e alla riabilitazione. Un progetto che punta dunque a rafforzare la prevenzione e l'accesso ai servizi, portando le competenze del fisioterapista direttamente nei luoghi più vicini alla comunità, ha concluso la presidente Servadio.
1: Because you don't have to hear the DJ's talk.
2: The number one radio station.
3: Always a better music mix.

0: Ad International Radio sono le ore 7 e 5 minuti.
1: In collaborazione con...
2: Lo hanno scelto loro. Lo ha scelto lei. Lo scelgono i grandi pensieri.

0: dovranno uscire allo svincolo di Conegliano. Vi ricordiamo inoltre di scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Tutto buon viaggio.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. In collaborazione con...
2: Lo hanno scelto loro. Lo ha scelto lei. Lo scelgono i grandi.

0: domenica 10:20.
1: International Radio, your radio.

amici, è il momento anche della sequenza musicale con tre proposte senza interruzione né parlata né pubblicitaria. Protagonisti di quest'oggi saranno Gianni Togni, Vasco Rossi, ma subito in apertura è un bellissimo motivo del 1987 di Enrico Ruggeri. Questa è la versione

0: Ma che bel sorriso! Dove vai?
1: Da Ali c'è l'operazione Spesa Felice. Fino alla fine del mese con la mia carta fedeltà trovo più di 100 prodotti scontati del 30%.
2: Nei supermercati Ali Ali per fino al 30 settembre con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%.
1: 100 prodotti di grandi marche con il 30% di sconto. 100 occasioni per riempire il carrello e ritrovare il sorriso.
2: Ali Ali per fare sempre una spesa felice. Ali migliora la vita.
3: L'arte e la passione per il legno. Da sempre, legno lavorato e trasformato. Da noi tutto è possibile. Produciamo mobili, serramenti, porte e tutto per la tua casa, da interni e su misura, creati con l'abilità artigiana e professionale della Falegnameria Ruzza. Falegnameria Ruzza, sempre aggiornata con l'innovazione delle ultime tecnologie e all'avanguardia per soddisfare tutte le vostre esigenze. Falegnameria Ruzza, produciamo arredamento su misura anche per il tuo ufficio, negozio e tutto quello che necessita. Vieni a visitarci in via Valletta 2B a Cantarana di Cona o chiamalo 0426 59238. Web falegnameriaruzza.com. Metti mi piace su Facebook e rimani aggiornato. Falegnameria Ruzza. Lasciateci fare con il legno e la tua casa sarà unica e come hai sempre desiderato.
4: Approfitta del bonus fiscale del 50% ancora in vigore per tutto il 2026.
5: Il cuore del Triveneto, noleggiamo e commercializziamo le migliori marche internazionali di mezzi movimento terra. In qualunque luogo, anche il più difficile, Franco Clo arriva dove serve. Dove tu costruisci, noi siamo lì con te. Con le nostre officine mobili riduciamo i tempi di fermo cantiere. Da oltre 60 anni siamo la forza che rende possibile ogni tuo progetto. Franco Clo, la certezza di portarti ovunque tu voglia arrivare.
6: Franco Clo, a Belluno. Sito web francoclo.it.
7: Sai quanto è importante avere un sito web che sia professionale e performante, costruito ad hoc su di te e sulle tue esigenze? Affidati a Sia Solutions per arrivare ai tuoi clienti in modi sempre più efficaci e innovativi. Sviluppiamo siti e portali anche con video interattivi.

0: cose. Dai giusto valore alle tue idee. Sviluppale con Sia Solutions. www.siasolutions.it.
1: Bergamin, ci occupiamo di interior design da quando si chiamava ancora arredamento. Trova il punto vendita più vicino a te su bergamin.it.

0: caldo di questi giorni anche la risorsa idrica è sotto pressione e cresce la richiesta di acqua potabile. Il servizio di Acque Venete continua, grazie agli investimenti realizzati e al monitoraggio costante della rete. Ma serve anche il tuo aiuto. Usa l'acqua responsabilmente ed evita gli usi non essenziali, soprattutto nelle ore di maggiore richiesta. L'acqua è un bene di tutti. Rispettiamola insieme.
1: Lo hanno scelto loro. Lo ha scelto lei. Lo scelgono.

0: classica 10-20.
1: La tranquillità è un diritto, non un lusso. Infortunistica Europe 2000 è al tuo fianco con consulenze gratuite, anticipo spese mediche e pagamenti solo a buon fine.
2: Ci occupiamo di infortunistica stradale sul lavoro, malasanità e assistenza legale con la massima

0: Infortunistica Europe 2000. Quando serve sicurezza, professionalità, noi siamo già lì, fino all'obiettivo del massimo risultato. Da uno scontro, un piacevole incontro.
1: International Radio, your radio.
2: State ascoltando Pianeta Italia. Pianeta Italia. Con Lorenzo Bartoli.

0: nastro. Ad International Radio sono le ore 7 e 34 minuti.
1: In collaborazione con...
2: Immerso nella tranquillità della campagna, a metà strada dal centro storico di Chioggia e di Cavarzere, la trattoria veronese da Gian, in località Valcerere Dolfina, con ampio parcheggio privato esterno, propone ai suoi clienti un vasto menù a base di pesce, disponibile anche menù a prezzo fisso. Per i vostri incontri, cene, banchetti e ricorrenze varie, siamo a vostra completa disposizione.
3: Per prenotazioni chiama il 320-55-64-007.
4: International Super Hits. On the air. New musical dimension. On the air. On the air.

0: Ma che bel sorriso! Dove vai?
1: Da Ali c'è l'operazione Spesa Felice. Fino alla fine del mese con la mia carta fedeltà trovo più di 100 prodotti scontati del 30%.
2: Nei supermercati Ali Ali per fino al 30 settembre con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%.
1: 100 prodotti di grandi marche con il 30% di sconto. 100 occasioni per riempire il carrello e ritrovare il sorriso.
2: Ali Ali per fare sempre una spesa felice. Ali migliora la vita.
3: La tua casa merita di essere sempre al sicuro. Forul Casa Sicura è l'allarme che protegge la tua famiglia ogni giorno. A partire da €25,90 al mese. E se sei già cliente Forul, la tua connessione internet verrà scontata. Forul Casa Sicura, la tranquillità è a portata di mano. Contattaci per un preventivo su forul.it.
4: In ogni parte del mondo c'è un luogo che non conosci. Se in te c'è il desiderio di scoprire e di sapere, Foglia Tour Viaggi e Turismo di Adria ti offre tutto questo. Agenzia Viaggi, da oltre 30 anni nel settore con professionalità, organizza le tue vacanze da sogno. Crociere, tour organizzati, turismo scolastico, viaggi studio alle migliori occasioni e prezzi. Un nostro consulente sarà sempre a tua disposizione per consigliarti la miglior soluzione. L'agenzia Foglia Tour, da sempre, conosce il mondo. Info via Chieppara 24 ad Adria, web fulviatour.com e clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato.
5: L'arte e la passione per il legno. Da sempre, legno lavorato e trasformato. Da noi tutto è possibile. Produciamo mobili, serramenti, porte e tutto per la tua casa, da interni e su misura, creati con l'abilità artigiana e professionale della Falegnameria Ruzza. Falegnameria Ruzza, sempre aggiornata con l'innovazione delle ultime tecnologie e all'avanguardia, per soddisfare tutte le vostre esigenze. Falegnameria Ruzza, produciamo arredamento su misura, anche per il tuo ufficio, negozio e tutto quello che necessita. Vieni a visitarci in via Valletta 2B a Cantarana di Cona, o chiamalo 0426 59 238. Web falegnameriaruzza.com. Metti mi piace su Facebook e rimani aggiornato. Falegnameria Ruzza, lasciateci fare con il legno e la tua casa sarà unica e come hai sempre desiderato.
6: Approfitta del bonus fiscale del 50% ancora in vigore per tutto il 2026.
7: Ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità, dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale, è uno spazio da vivere ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande, vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.

0: tranquillità. È un diritto, non un lusso. Infortunistica Europe 2000 è al tuo fianco con consulenze gratuite, anticipo spese mediche e pagamenti solo a buon fine.
1: Ci occupiamo di infortunistica stradale sul lavoro, malasanità e assistenza legale con la massima protezione.

0: Sicurezza, professionalità, noi siamo già lì, fino all'obiettivo del massimo risultato. Da uno scontro, un piacevole incontro.
1: Attenzione, rinomato ristorante cerca cuoco. Aiuto cuoco, anche di prima esperienza, per assunzione immediata, a tempo indeterminato, con ottima retribuzione. Per informazioni telefonare al 049 970 2700.

voglio andare al mare, voglio un po' di sali, mi piacerebbe andare al mare lunedì, chi non piacerebbe? Grande Toto Cutugno ed era il 1982, anche questo è Pianeta Italia.

0: Ma che bel sorriso! Dove vai?
1: Da Ali c'è l'operazione Spesa Felice. Fino alla fine del mese con la mia carta fedeltà trovo più di 100 prodotti scontati del 30%.
2: Nei supermercati Ali Ali per fino al 30 settembre con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%.
1: 100 prodotti di grandi marche con il 30% di sconto. 100 occasioni per riempire il carrello e ritrovare il sorriso.
2: Ali Ali per fare sempre una spesa felice. Ali migliora la vita.
3: Il futuro è il bene più prezioso e il tuo futuro lo proteggiamo noi.
4: Cattolica Assicurazioni di Baraldo Maurizio. Chiamaci subito per una consulenza assicurativa. 049 95 01 699 049 95 01 699 oppure 333 331 5630.
3: Oppure passa nei nostri uffici a Conselve in via Zilio 7. Cattolica Assicurazioni Baraldo Maurizio. Risparmio e tutela sempre al tuo servizio.
5: Per una serata speciale o in compagnia, per gustare piatti della tradizione, per scoprire nuovi ingredienti e le specialità locali, ristorante El Tintero, il mare in tavola. Da sempre attenti alla qualità e alla prevenzione dei prodotti ittici. Mettiamo passione ed eccellenza al servizio dei nostri clienti, anche per cerimonie ed eventi privati. Ristorante El Tintero, un incontro di gusto ed eleganza. Vieni a trovarci, siamo ad Arzarello di Piove di Sacco, in via Vicolo Monte Cervino 2, telefono 049 970 2700. Chiuso il lunedì e mercoledì. El Tintero, il mare in tavola da sempre.
6: In ogni parte del mondo c'è un luogo che non conosci. Se in te c'è il desiderio di scoprire e di sapere, Foglia Tour Viaggi e Turismo di Adria ti offre tutto questo. Agenzia Viaggi, da oltre 30 anni nel settore con professionalità, organizza le tue vacanze da sogno. Crociere, tour organizzati, turismo scolastico, viaggi studio alle migliori occasioni e prezzi. Un nostro consulente sarà sempre a tua disposizione per consigliarti la miglior soluzione. L'agenzia Foglia Tour, da sempre, conosce il mondo. Info via Chieppara 24 ad Adria, web fulviatour.com e clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato.
7: Devi rinnovare casa o liberare il tuo talento creativo? Sei un professionista esigente? C'è un solo posto dove trovi tutto quello che cerchi.
8: Dai, in poi

Club, Charlie Blue. Compagnia, Charlie Blue. Relax, Charlie Blue. A Cavarzere, in via Spalato 12. Nightclub, Charlie Blue. Per trovare un motivo di relax in compagnia con le nostre artiste, un locale rinnovato, Charlie Blue. Aperto dal mercoledì al

e speciale che ti rimarrà nel cuore. Villa Momis è così. Inutile cercare altrove. Perfetto per i banchetti e le cerimonie più importanti. Villa Momis a Cavarzere. 0426 53 538. Villamomis.it.

2014 a Porto Viro, scopri le nuove collezioni bambino firmate Blauer, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Guess, Liu Zhou, Majoral, Sarabanda e Aidu. Per lei, spazio alle tendenze. Pellicce, montoni, completi in lana e capispalla, fino agli abiti da cerimonia firmati Twinset, Liu Zhou, Guess, Faux, Fracomina, Anita. Stil Bimbi e via Roma 14. Il tuo stile, la nuova stagione.

0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. In collaborazione con...
1: Tranquillità è un diritto, non un lusso. Infortunistica Europe 2000 è al tuo fianco con consulenze gratuite, anticipo spese mediche e pagamenti solo a buon fine.
2: Ci occupiamo di infortunistica stradale sul lavoro, malasanità e assistenza.

0: Ad International Radio sono le ore 8 e 19 minuti.
1: In collaborazione con... Hai presente quando ti serve abbigliamento da lavoro serio, comodo e soprattutto sicuro?
2: Vai su euroatria.com. Hanno tutto per la tua sicurezza. Calzature, abbigliamento, dispositivi per la protezione viso, vie respiratorie, mani o dito, dispositivi speciali per ADR e spazi confinati.
1: È tutto personalizzabile con stampe e ricami. Ma il vero plus? L'assistenza sui dispositivi di categoria 3. Ti seguono davvero.
2: Ordini da ovunque in Italia, ma loro sono ad Adria in via Bettinazzi 17. E se hai bisogno, rispondono sempre. Disponibili anche per appuntamento presso la tua azienda.
1: Protezione, stile e supporto. Un clic su euroatria.com e sei coperto.
2: Euroatria, tu lavora forte. Al resto pensiamo noi.
3: I wake up with you guys, I send my dare to you guys, and I go to bed with you guys. You guys are the best.
4: The number one radio station.
5: Number one for classic hits.
6: No commercials. They're annoying.
2: Benvenuto su International.

0: Ma che bel sorriso! Dove vai?
1: Da Ali c'è l'operazione Spesa Felice. Fino alla fine del mese con la mia carta fedeltà trovo più di 100 prodotti scontati del 30%.
2: Nei supermercati Ali Ali per fino al 30 settembre con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%.
1: 100 prodotti di grandi marche con il 30% di sconto. 100 occasioni per riempire il carrello e ritrovare il sorriso.
2: Ali Ali per fare sempre una spesa felice. Ali migliora la vita.
3: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E appena torniamo veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
3: Ah, e allora scialla!
5: Scialla, scialla!
3: Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 Kamiq e Fabia sono tue, conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
6: Bettin Motors, concessionaria Skoda per le province di Padova e Venezia e a Piove di Sacco Padova. Info chiocciola bettinmotors.it.
7: Il cuore del Triveneto, noleggiamo e commercializziamo le migliori marche internazionali di mezzi movimento terra. In qualunque luogo, anche il più difficile, Franco Clo arriva dove serve. Dove tu costruisci, noi siamo lì con te. Con le nostre officine mobili riduciamo i tempi di fermo cantiere. Da oltre 60 anni siamo la forza che rende possibile ogni tuo progetto. Franco Clo, la certezza di portarti ovunque tu voglia arrivare.
8: Franco Clo, a Belluno. Sito web francoclo.it.
9: Stanco di una connessione internet lenta come una lumaca?
10: 4all ha la soluzione che fa per te.
9: Per la casa, fibra ultra veloce jet che viaggia fino a 2.5 gigabit. Streaming fluidi, download rapidissimi e gaming online senza lag.
10: E per le aziende, 4all è il partner ideale per il tuo business. Oltre alla connessione internet puoi trovare telefonia VoIP, centralini virtuali, sicurezza, hosting, housing, creazione di siti web e tanti altri servizi ICT su misura per le tue esigenze.
9: 4all ti porta la connessione del futuro oggi stesso.
10: Scopri tutte le offerte e i servizi sul sito 4all.it o chiama il numero verde 800 584 651.
11: Ho iniziato a costruire castelli in aria nel 93, era un'impresa familiare, poi con il boom dei social ci siamo espansi e oggi siamo leader del settore con castelli in aria extra lusso, tanta fatica e giusti partner come Nissan Interstar. Qualunque sia il tuo business, il nuovo Nissan Interstar è il partner perfetto per te. Diesel 100% elettrico, chassis allestibile o van con carico fino a 14,8 metri cubi e 5 anni di garanzia. Gamma Interstar da 24.400 euro con incentivi Nissan ed ecobonus rottamazione.
12: Tranquillità è un diritto, non un lusso. Infortunistica Europe 2000 è al tuo fianco con consulenze gratuite, anticipo spese mediche e pagamenti solo a buon fine.
13: Ci occupiamo di infortunistica stradale sul lavoro, malasanità e assistenza legale con la massima

0: Competenza, professionalità, noi siamo già lì, fino all'obiettivo del massimo risultato. Da uno scontro, un piacevole incontro.
1: Ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità, dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale, è uno spazio da vivere ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande, vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.
2: Piazza Grande, grande intorno.
3: Lo hanno scelto loro, lo ha scelto lei, lo scelgono i grandi

0: particolare e speciale che ti rimarrà nel cuore. Villa Momis è così. Inutile cercare altrove. Perfetto per i banchetti e le cerimonie più importanti. Villa Momis a Cavarzere. 0426 53 538. villamomis.it.
1: International Radio, your radio.

0: Circuito International Radio Meteo.
1: Trovati da Nico Schiodetto di Trabi Meteo a un nuovo aggiornamento previsionale. L'alta pressione subtropicale nella giornata di lunedì continuerà a interessare tutto il nord Italia con cielo sereno o al più solcato da velature o strati in transito. Però insomma prevalente bel tempo sia sul nord-est ma anche le nostre vicine regioni nord-occidentali. E per quanto riguarda le temperature tipicamente estive, come se fossimo ancora ad agosto, con massime fino a 30 gradi o quasi. Invece da martedì, in vista di metà settimana, l'ingresso di venti di bordo grecale farà un po' scendere le temperature, arriverà dell'aria più fresca dai Balcani. Rimanete aggiornati sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trabi Meteo.
0: In collaborazione con...
2: Lo hanno scelto loro, lo ha scelto lei, lo scelgono i grandi pericoli.

10:20. Sono disponibili gratuitamente le nuove applicazioni per Apple e Android di International Radio. Scarica dal tuo store l'applicazione per ascoltare e seguire International Radio.

0: Ma che bel sorriso! Dove vai?
1: Da Ali c'è l'operazione Spesa Felice. Fino alla fine del mese con la mia carta fedeltà trovo più di 100 prodotti scontati del 30%.
2: Nei supermercati Ali Aliper fino al 30 settembre con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%.
1: 100 prodotti di grandi marche con il 30% di sconto. 100 occasioni per riempire il carrello e ritrovare il sorriso.
2: Ali Aliper, per fare sempre una spesa felice. Ali migliora la vita.
3: In ogni parte del mondo c'è un luogo che non conosci. Se in te c'è il desiderio di scoprire e di sapere, Fulvia Tour Viaggi e Turismo di Adria ti offre tutto questo. Agenzia Viaggi, da oltre 30 anni nel settore con professionalità, organizza le tue vacanze da sogno. Crociere, tour organizzati, turismo scolastico, viaggi studio alle migliori occasioni e prezzi. Un nostro consulente sarà sempre a tua disposizione per consigliarti la miglior soluzione. L'agenzia Fulvia Tour, da sempre, conosce il mondo. Info via Chiepara 24 ad Adria, web fulviatour.com e clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato.
4: Piatti esclusivi.

0: 21. Bergamin, ci occupiamo di interior design da quando si chiamava ancora arredamento. Trova il punto vendita più vicino a te su bergamin.it.
1: Lo hanno scelto loro, lo ha scelto lei, lo scelgono

Night Club Charlie Blue. Compagnia Charlie Blue. Relax Charlie Blue. A Cavarzere, in via Spalato 12. Night Club Charlie Blue. Per trovare un motivo di relax in compagnia con le nostre artiste, un locale rinnovato. Charlie Blue. Aperto dal mercoledì alla domenica.

0: aperto una nuova partita IVA.
1: Ho bisogno di una consulenza.
0: Che cara la bolletta dell'energia.
1: Devo fare il 730.
0: Mi serve un avvocato.
1: Devo pagare l'ICI.
0: E il corso sulla sicurezza?
1: Come si fa a stare informati?
0: Il mercato sta cambiando.
1: Mi serve un finanziamento.
0: Devo registrarmi al MEPA.
1: E le fatture elettroniche come si fanno?
0: Devo fare un corso di formazione. Hai versato i contributi IMSS?
2: Confartigianato Imprese Cavarzere, uno strumento in più per lavorare con serenità. Vieni a trovarci a Cavarzere in via Cavour 30. Troverai uno staff preparato per rispondere a ogni tua esigenza.
3: Attenzione, rinomato ristorante cerca cuoco, aiuto cuoco, anche di prima esperienza, per assunzione immediata, a tempo indeterminato, con ottima retribuzione. Per informazioni telefonare al 049 970 2700.

0: show and the other stations are tuned in too.
1: Ascoltaci ora in DAB, Digital Audio Broadcasting. International Radio on air con la nuova tecnologia digitale via etere. Il futuro della radio è arrivato. Prendilo e viaggia con noi. Are you ready? International Radio, your radio. Your station.

0: ad International Radio sono le ore 9:01.
1: In collaborazione con... Hai presente quando ti serve abbigliamento da lavoro serio, comodo e soprattutto sicuro?
2: Vai su euroatria.com. Hanno tutto per la tua sicurezza. Calzature, abbigliamento, dispositivi per la protezione viso, vie respiratorie, mani o dito, dispositivi speciali per ADR e spazi confinati.
1: È tutto personalizzabile con stampe e ricami. Ma il vero plus? L'assistenza sui dispositivi di categoria 3. Ti seguono davvero.
2: Ordini da ovunque in Italia, ma loro sono ad Adria in via Bettinazzi 17. E se hai bisogno, rispondono, sempre. Disponibili anche per appuntamento presso la tua azienda.
1: Protezione, stile e supporto. Un clic su euroatria.com e sei coperto.
2: Euroatria, tu lavora forte, al resto pensiamo noi.

0: Ma che bel sorriso! Dove vai?
1: Da Ali c'è l'operazione Spesa Felice. Fino alla fine del mese con la mia carta fedeltà trovo più di 100 prodotti scontati del 30%.
2: Nei supermercati Ali per fino al 30 settembre con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%.
1: 100 prodotti di grandi marche con il 30% di sconto. 100 occasioni per riempire il carrello e ritrovare il sorriso.
2: Ali per fare sempre una spesa felice. Ali migliora la vita.
3: Matrimonio da sogno? Festa indimenticabile? Evento aziendale di successo?
4: For All Eventi è il tuo partner ideale.
3: Creiamo l'evento perfetto su misura per te, curando ogni dettaglio con passione e professionalità.
4: Dal logo dell'evento personalizzato all'invito digitale o cartaceo, dal divertentissimo photobooth ai giochi e scherzi più originali come la lotteria gratta e vinci o il cruciverba a tema.
3: E non è tutto! For All Eventi offre tantissimi altri servizi per rendere il tuo evento unico e speciale.
4: Visita il sito forolleventi.it per scoprire tutte le nostre proposte e lasciati ispirare.
3: For All Eventi, emozioni indimenticabili.
4: Chiama il numero 328 82 35 204 per un preventivo gratuito.
5: La tranquillità è un diritto, non un lusso. Infortunistica Europe 2000 è al tuo fianco con consulenze gratuite, anticipo spese mediche e pagamenti solo a buon fine.
6: Ci occupiamo di infortunistica stradale sul lavoro, malasanità e assistenza legale con la massima

0: Esperienza, professionalità, noi siamo già lì, fino all'obiettivo del massimo risultato. Da uno scontro, un piacevole incontro.
1: L'arte e la passione per il legno. Da sempre, legno lavorato e trasformato. Da noi tutto è possibile. Produciamo mobili, serramenti, porte e tutto per la tua casa, da interni e su misura, creati con l'abilità artigiana e professionale della Falegnameria Ruzza. Falegnameria Ruzza, sempre aggiornata con l'innovazione delle ultime tecnologie e all'avanguardia per soddisfare tutte le vostre esigenze. Falegnameria Ruzza, produciamo arredamento su misura anche per il tuo ufficio, negozio e tutto quello che necessita. Vieni a visitarci in via Valletta 2B a Cantarana di Cona o chiamalo 0426 59238. Web falegnameriaruzza.com. Metti mi piace su Facebook e rimani aggiornato. Falegnameria Ruzza. Lasciateci fare con il legno e la tua casa sarà unica e come hai sempre desiderato.
2: Approfitta del bonus fiscale del 50% ancora in vigore per tutto il 2026.
3: Per una serata speciale o in compagnia, per gustare i piatti della tradizione, per scoprire nuovi ingredienti e le specialità locali, ristorante El Tintero, il mare in tavola. Da sempre attenti alla qualità e alla prevenzione dei prodotti ittici. Mettiamo passione ed eccellenza al servizio dei nostri clienti, anche per cerimonie ed eventi privati. Ristorante El Tintero, un incontro di gusto ed eleganza. Vieni a trovarci. Siamo ad Arzarello di Piove di Sacco in via Vicolo Monte Cervino 2. Telefono 049 970 2700. Chiuso il lunedì e mercoledì. E il Tintero, il mare in tavola da sempre.
4: La nuova stagione, vesti di stile tutta la famiglia. Da Stil Bimbi e via Roma 14 a Porto Viro, scopri le nuove collezioni bambino firmate Blauer, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Guess, Liu Jo, Majoral, Sarabanda e Aidu. Per lei, spazio alle tendenze. Pellicce, montoni, completi in lana e capispalla, fino agli abiti da cerimonia firmati Twinset, Liu Jo, Guess, Faux, Fracomina, Anita. Stil Bimbi e via Roma 14. Il tuo stile, la nuova stagione.

0: Così com'è la radio show e anche questa settimana qui con voi. Io sono
1: ragazzi,
0: Stella.
1: E io sono Teo.
0: Qui c'è con me Teo.
1: E ragazzi, questa è la puntata 45 di questa stagione ed è l'ultima. Anche l'ultima.
0: Poi noi andiamo in ferie.
1: Poi

0: se no mi viene subito
1: sul finale,
0: mi commuovo,
1: no,
0: subito e, non, e niente, niente.
1: Fra pochissimo ascolterete una clip che sarà l'incipit per la puntata di oggi.
0: Esatto.
1: E ora?
0: Sigla.

0: Signore e signori, su queste frequenze va ora in onda Così e Cosà Radio Show, un programma di...
1: Dai Stella Mucala, al mio 3, 1, 2, 3, sigla!
2: Ti piace?
3: Fantastico!
1: Così e Cosà?
3: È puro divertimento!
0: Oggi una grande puntata di Così e Cosà.
4: Ma porca vacca, ma una cosa incredibile oggi.
5: La mia politica è sempre la cosa migliore. Lasciare stare. Vuoi passare la notte al motel? Visto che ho fatto? Non ho lasciato stare.
6: Harry.
5: Ho detto ok, invece
6: Harry.
5: Ho fatto il contrario.
6: Harry.
5: Che c'è?
6: Noi saremo soltanto amici, ok?
5: Certo, amici. È la cosa migliore. Ti rendi conto, vero, che non potremo mai essere amici?
6: Perché no?
5: Beh, ecco, e guarda che non ci sto provando in nessunissimo modo. Uomini e donne non possono essere amici perché il sesso ci si mette sempre di mezzo.
6: No, non è vero, io ho tantissimi amici maschi e il sesso non c'entra per niente.
5: Non è così.
6: Sì, invece.
5: No, invece.
6: Sì, invece.
5: Tu credi che sia così?
6: Stai dicendo che io ci vado a letto senza accorgermene?
5: No, sto dicendo che loro vogliono venire a letto con te.
6: Non è vero.
5: È vero.
6: Non è vero.
5: È vero.
6: E come lo sai?
5: Perché nessun uomo può essere amico di una donna che trova attraente. Vuole sempre portarsela a letto.
6: Allora stai dicendo che un uomo riesce a essere amico solo di una donna che non è attraente?
5: No, di norma vuole farsi anche quella.
6: Ma se lei non vuole venire a letto con te?
5: Non importa, perché il click del sesso è già scattato. Quindi l'amicizia è ormai compromessa e la storia finisce lì.
6: Ah, credo che non saremo amici allora.
5: Credo di no.
6: Ah, è un peccato. Eri l'unica persona che conoscevo a New York.

0: questa settimana. E avete sentito pochissimo, pochi secondi fa, avete sentito una clip particolare di Harry ti presento Sally.
1: Assolutamente, un film cult degli anni 80.
0: Un film cult degli anni 80 dove loro due disquisiscono sul fatto
1: dell'amicizia tra uomo e donna.
0: Esatto, se si può essere amici oppure no.
1: È una bella diatriba, una bella diatriba.
0: È vero.
1: Soprattutto in questo periodo estivo dove insomma il flirt, flirt non manca mai, giusto?
0: Esatto.
1: E quindi abbiamo deciso di cavalcare l'onda dell'estate dei flirt per capire e addentrarci un po' in questo discorso se l'amicizia tra uomo e donna può esistere, non esiste.
0: Secondo te, perché qua ci vogliono le opinioni personali, Teo, tu la ragioni come Harry?
1: Allora, ti devo dire, un tempo sì, ero molto pragmatico su questa cosa e devo dire che la pensavo come lui, insomma, prima o poi lo metto, ma anche la donna di per sé, se si comincia a provare un minimo di attrazione è difficile mantenere l'amicizia per il termine in cui è amicizia. Invece tu cosa dici?
0: E io non, no, nel senso che io sono convinta che effettivamente tra uomo e donna ci sia una quando ci si va molto d'accordo,
1: certo,
0: c'è sicuramente una componente sessuale,
1: è proprio una componente sessuale,
0: un'attrazione sessuale, quindi quello che ti fa stare incollato, no? È un'attrazione sessuale, però noi siamo abbastanza intelligenti da giudicare se una cosa può essere fatta oppure no.
1: Ah, giusto, quindi siamo dotati di questo
0: secondo
1: arbitrio che ci fa decidere sì o no.
0: Secondo me sì. Guarda, a tal proposito avrei da raccontarti una cosa.
1: Vai.
0: Allora, tempo fa avevo un fidanzato e avevo un miglior amico, una persona con cui avevo una complicità esagerata.
1: Sì.
0: Questo miglior amico era anche piuttosto belloccio.
1: Bene.
0: E stavamo insieme parecchio tempo e stavamo bene insieme. Questo mio fidanzato ha voluto conoscere questo mio amico, perché secondo lui, nella sua ipotesi, era una minaccia, no? L'ha voluto conoscere, nel conoscerci insieme ha detto: cavoli, ma siete state così bene insieme, ma perché non siete mai stati insieme? E io e lui ci siamo guardati e abbiamo detto: perché non converrebbe, cioè nel senso che rovineremmo l'amicizia e ci mancherebbe troppo l'essere amici.
1: Allora ragazzi, il discorso si fa bello intenso, poi verremo anche da voi a chiedervi la vostra. Adesso spazio al nostro

0: Bazar Radio Show, ben ritrovati in questa purtroppo ultima puntata di stagione, ma visto che siamo nella fine di luglio, inizi di agosto, e l'estate si sa è pregna proprio di flirt, di nuove scoperte, di nuove amicizie, ci siamo chiesti, partendo dalla clip del famoso film Harry ti presento Sally, se l'amicizia tra uomo e donna può esistere oppure no. Allora io e Stella abbiamo detto la nostra, però si è espressa anche la psicologia, no?
1: Certo.
0: E dice che effettivamente molte persone

0: perché inevitabilmente una delle due nel corso del tempo finirebbe per essere attratta o addirittura innamorarsi dell'altra.
1: Vabbè,
0: questo è quello
1: però,
0: che dice la psicologia.
1: Sì, però noi abbiamo anche comunque il libero arbitrio, nel
0: certo,
1: senso,
0: possiamo
1: noi siamo dotati di una capacità di decisionale.
0: Ma la carne è debole. La carne
1: sì.
0: è debole.
1: Vabbè, sì, anche questo è vero.
0: La carne è debole. Bisogna essere proprio dei vegani convinti perché, come disse un nostro grande maestro.
1: Bella, questo so già cosa devi dire.
0: Ecco, una tigre non può diventare vegetariana. E lo salutiamo.
1: Vero, lo salutiamo
0: però, il grande Raffaele Morelli.
1: Esatto,
0: grazie.
1: Salutiamo
0: per, le
1: perle che ci ha regalato nel tempo. Però effettivamente non lo so, io ne conosco tante di coppie che sono amiche.
0: Allora,
1: amiche.
0: Tu prima hai detto che effettivamente avevi un grande amico che era pure belloccio, no?
1: Sì, è
0: quindi
1: vero.
0: Probabilmente potremmo sancire che la bellezza non fa il 100% della cosa. Ci deve essere quell'1% di chimica di attrazione.
1: Perché non è detto che è bello ciò che piace. Si dice che è bello, ciò che piace,
0: esatto.
1: No? E non ciò che è bello, perché magari una persona può anche essere bella, ma non avere in sé quelle caratteristiche che ti attraggono fisicamente.
0: Giusto.
1: No? Potrebbe anche essere così, oppure potrebbe anche essere che magari è bello, attraente, tutto quello che vuoi, ma quello che tu cerchi in un uomo che non sia un amico, in realtà è qualcosa di diverso.
0: Allora, è giusto. Infatti, la psicologia dà delle regole, se volete seguirle. E come diceva Stella, se siete dotati di un super arbitrio forte che vi fa scegliere se fare una cosa piuttosto che no, ci sono delle regole per rimanere amici. Ad esempio, bisogna essere onesti l'uno con l'altra, bisogna essere d'accordo e entrambe le persone devono essere propense dall'escludere il rapporto sessuale dalla relazione. Quindi
1: certo,
0: ci si siede a tavolino e si dice: noi siamo amici e guai a chi si tocca, giusto?
1: Però questa cosa io l'avevo fatta con il mio amico.
0: Vedi.
1: Noi a tavolino, quando abbiamo capito che eravamo molto amici, ci siamo seduti proprio a tavolino davanti a un caffè e abbiamo detto: allora, io e te mai,
0: Mai. Basta così. Allora amici, ritorniamo tra pochissimo perché è un argomento caldo e fra poco lanciamo anche la nostra CTA, la Call to Action. Vogliamo sapere la vostra.

Radio International Radio. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.

0: a più tardi.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. In collaborazione con...
2: Lo hanno scelto loro. Lo ha scelto lei. Lo scelgono i grandi.

0: Ma che bel sorriso! Dove vai?
1: Da Ali c'è l'operazione Spesa Felice. Fino alla fine del mese con la mia carta fedeltà trovo più di 100 prodotti scontati del 30%.
2: Nei supermercati Ali Ali per fino al 30 settembre con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%.
1: 100 prodotti di grandi marche con il 30% di sconto. 100 occasioni per riempire il carrello e ritrovare il sorriso.
2: Ali Ali per fare sempre una spesa felice. Ali migliora la vita.
3: Devi rinnovare casa o liberare il tuo talento creativo? Sei un professionista esigente? C'è un solo posto dove trovi tutto quello che cerchi.
4: Da Emporio del Colore.

0: sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità. Dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale. È uno spazio da vivere, ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande. Vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.
1: Piazza Grande, grande cosa.
2: Nightclub Charlie Blue. Compagnia Charlie Blue. Relax Charlie Blue. A Cavarzere, in via Spalato 12. Nightclub Charlie Blue. Per trovare un motivo di relax in compagnia con le nostre artiste, un locale rinnovato. Charlie Blue. Aperto dal mercoledì alla domenica.
3: La tranquillità è un diritto, non un lusso. Infortunistica Europe 2000 è al tuo fianco con consulenze gratuite, anticipo spese mediche e pagamenti solo a buon fine.
4: Ci occupiamo di infortunistica stradale sul lavoro, malasanità e assistenza legale.

0: Forza, professionalità, noi siamo già lì, fino all'obiettivo del massimo risultato. Da uno scontro, un piacevole incontro.
1: Il cuore del Triveneto, noleggiamo e commercializziamo le migliori marche internazionali di mezzi movimento terra. In qualunque luogo, anche il più difficile, Franco Clo arriva dove serve. Dove tu costruisci, noi siamo lì con te. Con le nostre officine mobili riduciamo i tempi di fermo cantiere. Da oltre 60 anni siamo la forza che rende possibile ogni tuo progetto. Franco Clo, la certezza di portarti ovunque tu voglia arrivare.
2: Franco Clo, a Belluno. Sito web francoclo.it.

0: International Radio, your radio.
1: Ad International Radio sono le ore 9 e 26 minuti.
2: In collaborazione con...
3: Lo hanno scelto loro. Lo ha scelto lei. Lo scelgono

0: Circuito International Radio Meteo.
1: Trovati da Nico Schiodetto di Trabi Meteo a un nuovo aggiornamento previsionale. L'alta pressione subtropicale nella giornata di lunedì continuerà a interessare tutto il nord Italia con cielo sereno o al più solcato da velature o strati in transito. Però insomma prevalente bel tempo sia sul nord-est ma anche le nostre vicine regioni nord-occidentali. E per quanto riguarda le temperature tipicamente estive, come se fossimo ancora ad agosto, con massime fino a 30 gradi o quasi. Invece da martedì, in vista di metà settimana, l'ingresso di venti di bordo grecale farà un po' scendere le temperature, arriverà dell'aria più fresca dai Balcani. Rimanete aggiornati sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trabi Meteo.
0: In collaborazione con... Hai presente quando ti serve abbigliamento da lavoro serio, comodo e soprattutto sicuro?
2: Vai su euroatria.com. Hanno tutto per la tua sicurezza. Calzature, abbigliamento, dispositivi per la protezione viso, vie respiratorie, mani, udito, dispositivi speciali per ADR e spazi confinati.
0: È tutto personalizzabile con stampe e ricami. Ma il vero plus? L'assistenza sui dispositivi di categoria 3. Ti seguono davvero.
2: Ordini da ovunque in Italia. Ma loro sono ad Adria in via Bettinazzi 17 e se hai bisogno rispondono sempre, disponibili anche per appuntamento presso la tua azienda.
0: Protezione, stile e supporto. Un click su euroatria.com e sei coperto.
2: Euroatria, tu lavora forte, al resto pensiamo noi.
3: È arrivata International Radio Social TV. Cerca il nostro canale su YouTube, iscriviti e attiva la campanella. Potrai vedere in diretta video i tuoi programmi preferiti. International Radio Social TV, la visual radio a portata di click. International Radio Social TV è su YouTube. Ascoltaci, ma soprattutto...

0: Ma che bel sorriso! Dove vai?
1: Da Ali c'è l'operazione Spesa Felice. Fino alla fine del mese con la mia carta fedeltà trovo più di 100 prodotti scontati del 30%.
2: Nei supermercati Ali Ali per fino al 30 settembre con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%.
1: 100 prodotti di grandi marche con il 30% di sconto. 100 occasioni per riempire il carrello e ritrovare il sorriso.
2: Ali Ali per fare sempre una spesa felice. Ali migliora la vita.
3: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E appena torniamo veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
3: Ah, e allora scialla!
5: Scialla, scialla!
3: Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 Kamiq e Fabia sono tue, conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
6: Bettin Motors, concessionaria Skoda per le province di Padova e Venezia e a Piove di Sacco Padova. Info chiocciola bettinmotors.it.
7: Devi rinnovare casa o liberare il tuo talento creativo? Sei un professionista esigente? C'è un solo posto dove trovi tutto quello che cerchi.
8: Dai in poi

0: sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità. Dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale. È uno spazio da vivere, ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande, vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.
1: Piazza Grande, grande cura.
2: Con il caldo di questi giorni, anche la risorsa idrica è sotto pressione e cresce la richiesta di acqua potabile. Il servizio di Acque Venete continua, grazie agli investimenti realizzati e al monitoraggio costante della rete. Ma serve anche il tuo aiuto. Usa l'acqua responsabilmente ed evita gli usi non essenziali, soprattutto nelle ore di maggiore richiesta. L'acqua è un bene di tutti. Rispettiamola insieme.
3: In ogni parte del mondo c'è un luogo che non conosci. Se in te c'è il desiderio di scoprire e di sapere, Fulvia Tour Viaggi e Turismo di Adria ti offre tutto questo. Agenzia Viaggi, da oltre 30 anni nel settore con professionalità, organizza le tue vacanze da sogno. Crociere, tour organizzati, turismo scolastico, viaggi studio alle migliori occasioni e prezzi. Un nostro consulente sarà sempre a tua disposizione per consigliarti la miglior soluzione. L'agenzia Fulvia Tour, da sempre, conosce il mondo. Info via Chiepara 24 ad Adria, web fulviatour.com e clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato.
4: Attenzione, rinomato ristorante cerca cuoco, aiuto cuoco, anche di prima esperienza, per assunzione immediata, a tempo indeterminato, con ottima retribuzione. Per informazioni telefonare al 049 970 2700.

0: International Radio, your radio. Circuito International Radio. Viaggiare,
1: traffico. Luce verde, Veneto. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Ben

0: proseguono i lavori sulla statale 51 bis di Alemagna, all'altezza di Calalzo di Cadore, dove si transita a senso unico alternato. Al momento è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
2: In collaborazione con...
3: Tranquillità è un diritto, non un lusso. Infortunistica Europe 2000 è al tuo fianco con consulenze gratuite, anticipo spese mediche e pagamenti solo a buon fine.
4: Ci occupiamo di infortunistica stradale sul lavoro, malasanità e assistenza legale con la massima protezione.

0: Cosa Radio Show e siamo arrivati al momento in cui interpelliamo voi, i nostri amici più fidati. E allora lo spunto di discussione è: uomo e donna possono essere amici? Lo chiediamo a voi questa volta.
1: Lo chiediamo a voi, scriveteci a diretta@cosiecosa.com.

0: oggi si parla dell'amicizia tra uomo e donna, se sì o se no. E stavamo dicendo quali sono un po' le regole che dovrebbero farti capire che non puoi non esserci amicizia.
1: Esatto,
0: no?
1: Le ha dettate la. No, che
0: può il contrario,
1: esserci
0: che può esserci
1: amicizia,
0: solo amicizia.
1: Che può esserci
0: allora, dicevamo
1: amicizia.
0: Prima che bisogna essere onesti l'uno con l'altro, che bisogna pattuire di escludere il sesso dalla relazione. Poi bisogna rispettare i partner, perché
1: esatto,
0: magari tutti e due gli amici hanno
1: occupati,
0: altri partner,
1: giusto,
0: no?
1: Certo.
0: Bisogna rispettare i partner. Ho una domanda per te.
1: Dimmi.
0: Ma aspetta, ti dico prima l'ultima. E sì. L'ultima è invece saper mantenere.

0: assolutamente no. Però nel rispettare i partner, sì, mi viene in mente una cosa.
1: Sì.
0: Supponiamo che, sì, la tua donna,
1: sì,
0: abbia un amico con cui esce, va a bere il caffè, magari,
1: certo,
0: va anche a farsi un weekend, non so, sì, qualcosa del genere. Tu saresti d'accordo o saresti geloso?
1: Ma io penso che non sarei geloso, cioè nel senso che come tra i due amici ci sono dei patti abbastanza chiari, no? Cioè ci sono, cioè, lo possiamo chiamare un vademecum, un decalogo, la stessa cosa deve essere palesata anche al proprio partner. Quindi come hai fatto tu, presenti l'amico, gli dici questo è un mio amico, ci frequentiamo e ci conosciamo da tantissimo tempo, quindi non penso che si venga in meno scarsa gelosia, nel senso.
0: Quindi, no, quindi lasceresti la tua donna andare in giro con il suo miglior amico tranquillamente?
1: Sono abbastanza, sì, sono abbastanza fiducioso che,
0: bravo,
1: tutti e due,
0: bravissimo,
1: siano ligi alla loro, alle loro promesse.
0: Io dipende, sì, da chi è il fidanzato.
1: Ah sì?
0: Sì, perché ci sono alcuni fidanzati di cui ti puoi fidare e alcuni fidanzati di cui non ti puoi fidare, quindi un po' dipende anche dal fidanzato.
1: Fate attenzione.
0: E dall'amica.
1: Allora. Fate attenzione.
0: Allora, dicevamo anche un'altra cosa, dicevamo quali sono i segnali,
1: sì,
0: da non sottovalutare per capire quando l'amicizia sta andando oltre.
1: Oh, bene, bene.
0: Uno, per esempio, può essere l'imbarazzo. Quando inizia a crearsi imbarazzo tra gli amici, allora vuol dire che c'è una componente
1: che come è un po' più sentimentale, giusto?
0: Esatto,
1: ecco,
0: esattamente.
1: Ecco.
0: Poi, per esempio, a come ci si fa attenzione a come ci si veste. Quindi,
1: beh,
0: proprio
1: perché,
0: l'altro,
1: scusa, se si è due amici, uno lo dice all'altro, non sei vestito di merda oggi, cioè no, non è che non te lo dico.
0: No, però se no, tu, cioè, hai un'amica, esce e tu la guardi e gli dici che figa che sei stasera.
1: Eh
0: beh, forse hai notato qualcosa di troppo.
1: Ah, ok, in questo senso.
0: Sì,
1: in questo, nel senso apprezzamento. Okay.
0: Oppure questi pantaloni ti fanno un bel culo.
1: Ah, ok. Andiamo con l'ultima perché il tempo stringe.
0: Sì, sì. Appunto, quella di prima, si è gelosi se l'altro ha un partner.
1: Ah, ecco, ecco.
0: Al contrario però,
1: certo.
0: Non è il partner che è geloso dell'amico,
1: no,
0: è l'amico che è geloso del partner. È lì ti voglio.
1: Ok. In arrivo a Così e Cos'è Radio Show, Maluma featuring Rosalia, Entre Tu e Io.

0: La vita l'è bella, con Dio e Stella, cos'è cos'ha? Radio Show.
1: Così è cos'ha Radio Show e siamo nello spazio comedy La vita è bella. Oggi si parla di amicizie tra uomo e donna e adesso lanciamo una clip di Gianluca De Angelis, il suo famosissimo speed date, perché da amici si può essere amici d'infanzia e poi ritrovarsi in un po' più da anziani, un po' più là con l'età. Sentite cosa viene fuori.
2: Sentiamo.
1: Vai.
3: Piacere, Gianluca.
2: De Angelis.
3: Fai a saperlo, scusami.
2: Ma non ti ricordi?
3: Ah, ma sei la Simona Angioni, quella che ho limonato la scorsa estate al club. Ah, no, non sei.
2: No.
3: Ce l'ho, la mia compagna di liceo, la Elisa Bottiglieri, liceo Marconi.
2: No. Guardami bene, non ti ricordi?
3: Non lo so, è passato molto tempo, dammi qualche indizio in più, non lo so.
2: Ma guardami negli occhi.
3: Non mi viene niente, non so, dimmi qualcosa.
2: Ma quante volte ti ho coperto le spalle, De Angelis?
3: Insomma, non. Una cosina in più?
2: Quarto reggimento cavalleria Udine.
3: Tenente Arturo Nicoletti? Mi scusi, senza i baffi non la riconoscevo. Che cambiamento, tenente.
2: E invece lei, caporale De Angelis, è sempre il solito, eh?
3: Sì.
2: Barba incolta, capelli lunghi. Tra 10 minuti rapporto nel mio ufficio.
3: Tenente, mi tolga una curiosità. In questo momento, è lei o la baionetta? È lei.
4: Oddio, bellissimo.
5: Ad International Radio sono le ore 10:00.
6: In collaborazione con... Hai presente quando ti serve abbigliamento da lavoro serio, comodo e soprattutto sicuro?
7: Vai su euroatria.com. Hanno tutto per la tua sicurezza. Calzature, abbigliamento, dispositivi per la protezione viso, vie respiratorie, mani o dito, dispositivi speciali per ADR e spazi confinati.
6: È tutto personalizzabile con stampe e ricami. Ma il vero plus? L'assistenza sui dispositivi di categoria 3. Ti seguono davvero.
7: Ordini da ovunque in Italia, ma loro sono ad Adria in via Bettinazzi 17. E se hai bisogno, rispondono sempre. Disponibili anche per appuntamento presso la tua azienda.
6: Protezione, stile e supporto. Un clic su euroatria.com e sei coperto.
7: Euroatria, tu lavora forte, al resto pensiamo noi.
8: Puoi ascoltare la nostra radio in macchina o al lavoro, da qualsiasi dispositivo multimediale, Android, Apple, Windows Mobile, e non serve nessuna app. Collegati dal tuo smartphone, computer, tablet o smart TV e digita www.internationalradio.it.

0: che bel sorriso! Dove vai?
1: Da Ali c'è l'operazione Spesa Felice. Fino alla fine del mese con la mia carta fedeltà trovo più di 100 prodotti scontati del 30%.
2: Nei supermercati Ali Ali per fino al 30 settembre con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%.
1: 100 prodotti di grandi marche con il 30% di sconto. 100 occasioni per riempire il carrello e ritrovare il sorriso.
2: Ali Ali per fare sempre una spesa felice. Ali migliora la vita.
3: L'arte e la passione per il legno. Da sempre, legno lavorato e trasformato. Da noi tutto è possibile. Produciamo mobili, serramenti, porte e tutto per la tua casa, da interni e su misura, creati con l'abilità artigiana e professionale della Falegnameria Ruzza. Falegnameria Ruzza, sempre aggiornata con l'innovazione delle ultime tecnologie e all'avanguardia per soddisfare tutte le vostre esigenze. Falegnameria Ruzza, produciamo arredamento su misura anche per il tuo ufficio, negozio e tutto quello che necessita. Vieni a visitarci in via Valletta 2B a Cantarana di Cona o chiamalo 0426 59238. Web falegnameriaruzza.com. Metti mi piace su Facebook e rimani aggiornato. Falegnameria Ruzza. Lasciateci fare con il legno e la tua casa sarà unica e come hai sempre desiderato.
4: Approfitta del bonus fiscale del 50% ancora in vigore per tutto il 2026.
5: Ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità, dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale. È uno spazio da vivere ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande, vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.
6: Piazza Grande, grande intorno.
7: Lo hanno scelto loro, lo ha scelto lei, lo scelgono i grandi pericoli.

Charlie Blu a Cavarzere, in via Spalato 12. Nightclub Charlie Blu. Per trovare un motivo di relax in compagnia con le nostre artiste, un locale rinnovato. Charlie Blu. Aperto dal mercoledì alla domenica.

0: Natale speciale che ti rimarrà nel cuore. Villa Momis è così. Inutile cercare altrove. Perfetto per i banchetti e le cerimonie più importanti. Villa Momis a Cavarzere. 0426 53 538. villamomis.it.
1: Attenzione, rinomato ristorante cerca cuoco, aiuto cuoco, anche di prima esperienza, per assunzione immediata, a tempo indeterminato, con ottima retribuzione. Per informazioni telefonare al 049 970 2700.

0: Famiglia Cos'ha Radio Show, ben ritrovati con me medesimo Teo, la nostra superstella. Oggi la puntata estiva, l'ultima di questa stagione. A proposito di estate, stiamo parlando e stiamo chiedendo a voi se effettivamente può esistere amore, può esistere amicizia, scusate,
1: tra uomo e donna.
0: Ve l'abbiamo chiesto e vogliamo sapere la vostra risposta a diretta@cosiecosa.com.

0: Radiofantasia con la Radio Show. Oggi, anzi, questo momento è il vostro momento.
1: Assolutamente sì.
0: E
1: assolutamente
0: la domanda sì. che vi abbiamo fatto è: se tra uomo e donna, secondo voi, può esistere l'amicizia? Marco ci risponde: ciao ragazzi, vi seguo sempre, siete davvero una bella coppia.
1: Grazie.
0: Oh, grazie.
1: Ma grazie,
0: Marco.
1: Addirittura
0: secondo
1: una bella coppia,
0: hai capito?
1: Grazie.
0: Secondo me, uomo e donna possono essere amici, ma solo se entrambi sono chiari fin dall'inizio, non ci sono secondi fini. Vedi quello che dicevamo prima.
1: Poco fa.
0: Esatto.
1: Giulia dice: affrontate sempre temi interessanti e a volte scottanti.
0: Sì,
1: lo
0: cara.
1: Sappiamo, Giulia, lo sappiamo. Siamo anche un po' dissacranti. Io credo assolutamente nell'amicizia tra uomo e donna. Un amico da oltre 10 anni e non è mai successo nulla perché è gay.
0: Perché non ti piace.
1: No, scherzavo.
0: Stiamo scherzando, Giulia, scherzando. Ci mancherebbe. Stefano dice: l'amicizia è possibile, ma spesso uno dei due finisce per provare qualcosa di più.
1: Stefano, effettivamente
0: sì, Stefano,
1: tu fai parte di quel filone di pensiero, giustamente. Elisa, per me sì, uomo e donna possono essere amici se c'è rispetto reciproco.
0: È vero. Davide ci dice: dipende dalla maturità delle persone, se si è sinceri l'amicizia funziona.
1: Allora, vedo che bene o male tutti concordate un po' con le regole che ha dato la psicologia per riuscire a mantenere un'amicizia sana e vera tra uomo e donna. Quindi siete stati o all'ascolto, quindi
0: esatto, avete capito,
1: oppure la pensate
0: pure davvero la pensate così. Luca per esempio dice: personalmente credo che prima o poi uno dei due rischi di confondere i sentimenti. Vedi che non
1: questo,
0: anche qui è vero.
1: Sara, siete fantastici, grazie Sara. I complimenti ci fanno sempre piacere. Non cambio mai stazione, bravissima. Soprattutto bravissima, perché non cambio mai stazione. Per me l'amicizia tra uomo e donna esiste, come basta non alimentare ambiguità.
0: Però hai notato che le donne pensano di più che l'amicizia esista e ci metterebbero la mano sul fuoco, e gli uomini un po' meno?
1: Certo.
0: Antonio dice: secondo me dipende molto dal carattere delle persone, dalla situazione. Vedi? E lui già insinua il dubbio. Gli uomini insinuano il dubbio, le donne ci mettono la mano sul fuoco.
1: Come dicevi prima, le donne sono più propense all'amicizia e a credere che possa esistere. Infatti Martina scrive: io sono la prova vivente che si può essere amici. Il mio migliore amico è un uomo e ci vogliamo un gran bene.
0: Vedi. Roberto invece dice: penso che sia possibile, ma solo se entrambi sono single. A quel punto, se no, potrebbe diventare troppo complicato.
1: È vero, ha ragione.
0: È vero anche
1: ha
0: questo.
1: Ragione, sì.
0: Se tutte e due sono single, però dico io, se tutte e due sono single e stanno così bene insieme.
1: Mettetevi insieme,
0: no? Che bisogna già di essere amici.
1: Allora, grazie per averci risposto così in tanti e così affettuosamente. Questo era l'ultimo sondaggio di questa stagione, quindi io ringrazio quelli che hanno scritto oggi, ma ringrazio anche tutti quelli che hanno partecipato ai nostri sondaggi.
0: Grazie.

0: Così cos'è Radio Show e siamo al nostro momento Good Vibes. E siccome all'inizio sono venuti a trovarci Harry e Sally, finale è giusto
1: tornano,
0: che ci siano ancora
1: tornano,
0: loro.
1: Perché insomma ci danno un po' l'epilogo del nostro viaggio, del nostro bellissimo viaggio tra questo discorso dell'amicizia tra uomo e donna. Siamo partiti che ovviamente
0: loro
1: e lui sosteneva una tesi e
0: lei l'opposto.
1: Vediamo dove sono arrivati.
2: Allora proviamo così. Ti amo quando hai freddo e fuori ci sono 30 gradi. Ti amo quando ci metti un'ora a ordinare un sandwich. Amo la ruga che ti viene qui quando mi guardi come se fossi pazzo. Mi piace che dopo una giornata passata con te sento ancora il tuo profumo sui miei golf e sono felice che tu sia l'ultima persona con cui chiacchiero prima di addormentarmi la sera. E non è perché mi sento solo. E non è perché è la notte di Capodanno. Sono venuto stasera perché quando ti accorgi che vuoi passare il resto della vita con qualcuno, vuoi che il resto della vita cominci il più presto possibile.
3: Tanto sei il solito imbroglione. Dici cose del genere e mi spieghi poi come faccio a odiarti io. E invece io ti odio.
0: Ed eccoci, dove siamo arrivati? Siamo arrivati che all'inizio lui diceva che non era possibile l'amicizia tra uomo e donna. Lei diceva sì, certo. Ovviamente. E sul finale lui gli confessa non solo che non sono più amici, ma che è addirittura innamorato.
1: Quindi ha cambiato proprio, ha passato tutte le fasi, tutte le teorie sono state smontate, sgretolate.
0: Esatto, ha sgretolato tutto.
1: Assolutamente sì.
0: Perché parla di cose piccole,
1: è
0: no?
1: Vero.
0: Dice io sono innamorato di quella rughetta che ti si forma in mezzo agli occhi quando sei arrabbiato.
1: Effettivamente ha cambiato proprio il suo modo di pensare, ma perché l'abbiamo sempre detto in tanti good vibes di questa già
0: stagione.
1: Sono
0: innamorato del fatto che ci metti un'ora a scegliere un panino.
1: Eccolo qua. perché alla fine l'abbiamo detto in tutte le salse, in tantissimi good vibes di questa stagione, l'amore vince sempre.
0: È vero.
1: L'amore vince sempre e questo film ne è la chiara dimostrazione. Insomma, quindi abbiamo preso spunto, siamo partiti da loro e chiudiamo con loro.
0: È vero.
1: Allora, grazie amici per averci seguito nei nostri Good Vibes. Rimanete con noi perché adesso c'è una canzone spaziale, ma non ve la presento, vi lascio la sorpresa e poi torniamo con l'ultimo Astro Sex.

0: Circuito International Radio.
1: Viaggiare. Traffico.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Eccoci insieme per un nuovo appuntamento sulla 28 Porto Gruaro Conegliano. Sono possibili disagi a causa di un incidente in emissione sulla 27 Mestre.

0: anche tardi.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. In collaborazione con...
2: Tranquillità è un diritto, non un lusso. Infortunistica Europe 2000 è al tuo fianco con consulenze gratuite, anticipo spese mediche e pagamenti solo a buon fine.
3: Ci occupiamo di infortunistica stradale sul lavoro,

0: professionalità, noi siamo già lì, fino all'obiettivo del massimo risultato. Da uno scontro, un piacevole incontro.
1: Never hear your favorite music on other radio stations? You're definitely on international radio, the new style of radio broadcasting. Stay tuned.
2: Per una serata speciale o in compagnia, per gustare i piatti della tradizione, per scoprire nuovi ingredienti e le specialità locali, ristorante El Tintero, il mare in tavola. Da sempre attenti alla qualità e alla prevenzione dei prodotti ittici. Mettiamo passione ed eccellenza al servizio dei nostri clienti, anche per cerimonie ed eventi privati. Ristorante El Tintero, un incontro di gusto ed eleganza. Vieni a trovarci, siamo ad Arzarello di Piove di Sacco, in via Vicolo Monte Cervino 2, telefono 049 900 170 26.

0: tranquillità. È un diritto, non un lusso. Infortunistica Europe 2000 è al tuo fianco con consulenze gratuite, anticipo spese mediche e pagamenti solo a buon fine.
1: Ci occupiamo di infortunistica stradale sul lavoro, malasanità e assistenza legale con la massima professionalità.

0: IT, Infortunistica Europe 2000. Quando serve sicurezza, professionalità, noi siamo già lì, fino all'obiettivo del massimo risultato. Da uno scontro, un piacevole incontro.
1: Nightclub Charlie Blue. Compagnia Charlie Blue. Relax Charlie Blue. A Cavarzere, in via Spalato 12. Nightclub Charlie Blue. Per trovare un motivo di relax in compagnia con le nostre artiste, un locale rinnovato. Charlie Blue. Aperto dal mercoledì alla domenica.
2: Bergamin. Ci occupiamo di interior design da quando si chiamava ancora arredamento. Trova il punto vendita più vicino a te su bergamin.it.
3: La nuova stagione veste di stile tutta la famiglia. Da Stil Bimbi e via Roma 14 a Porto Viro scopri le nuove collezioni bambino firmate Blauer, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Guess, Liu Joe, Majoral, Sarabanda e Aidu. Per lei spazio alle tendenze, pellicce, montoni, completi in lana e capispalla fino agli abiti da cerimonia firmati Twinset, Liu Joe, Guess, Faux, Fracomina, Anita. Stil Bimbi e via Roma 14, il tuo stile, la nuova stagione.

0: International Radio Meteo.
1: Trovati da Nico Schiodetto di Trabi Meteo a un nuovo aggiornamento previsionale.
2: L'alta pressione subtropicale nella giornata di lunedì continuerà a interessare tutto il nord Italia con cielo sereno o al più solcato da velature o strati in transito. Però insomma prevalente bel tempo sia sul nord-est ma anche le nostre vicine regioni nord-occidentali. E per quanto riguarda le temperature tipicamente estive, come se fossimo ancora ad agosto, con massime fino a 30 gradi o quasi. Invece da martedì, in vista di metà settimana, l'ingresso di venti di greccale farà un po' scendere le temperature, arriverà dell'aria più fresca dai Balcani. Rimanete aggiornati sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trabi Meteo.
0: In collaborazione con...
3: Lo hanno scelto loro, lo ha scelto lei, lo scelgono

0: Ad International Radio sono le ore 10:36.
1: In collaborazione con...
2: Immerso nella tranquillità della campagna, a metà strada dal centro storico di Chioggia e di Cavarzere, la trattoria veronese da Gian, in località Valcere Redolfina, con ampio parcheggio privato esterno, propone ai suoi clienti un vasto menù a base di pesce, disponibile anche menù a prezzo fisso. Per i vostri incontri, cene, banchetti e ricorrenze varie, siamo a vostra completa disposizione.
3: Per prenotazioni chiama il 320 55 64 007.

0: Ma che bel sorriso! Dove vai?
1: Da Ali c'è l'operazione Spesa Felice. Fino alla fine del mese con la mia carta fedeltà trovo più di 100 prodotti scontati del 30%.
2: Nei supermercati Ali Ali per fino al 30 settembre con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%.
1: 100 prodotti di grandi marche con il 30% di sconto. 100 occasioni per riempire il carrello e ritrovare il sorriso.
2: Ali Ali per fare sempre una spesa felice. Ali migliora la vita.
3: Sai quanto è importante avere un sito web che sia professionale e performante, costruito ad hoc su di te e sulle tue esigenze? Affidati a Sia Solutions per arrivare ai tuoi clienti in modi sempre più efficaci e innovativi. Sviluppiamo siti e portali anche con video interattivi.

0: altre cose. Dai giusto valore alle tue idee. Sviluppale con Sia Solutions. www.siasolutions.it.
1: In ogni parte del mondo c'è un luogo che non conosci. Se in te c'è il desiderio di scoprire e di sapere, Fulvia Tour Viaggi e Turismo di Adria ti offre tutto questo. Agenzia Viaggi, da oltre 30 anni nel settore con professionalità, organizza le tue vacanze da sogno. Crociere, tour organizzati, turismo scolastico, viaggi studio alle migliori occasioni e prezzi. Un nostro consulente sarà sempre a tua disposizione per consigliarti la miglior soluzione. L'agenzia Fulvia Tour, da sempre, conosce il mondo. Info via Chieppara 24 ad Adria, web fulviatour.com, e clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato.
0: Piatto.

0: Devi rinnovare casa o liberare il tuo talento creativo? Sei un professionista esigente? C'è un solo posto dove trovi tutto quello che cerchi.
1: Da Emporio del Colore ad Adria ti aspetta un mondo di soluzioni per il fai da te. I professionisti e l'edilizia, cartongesso e accessori completi, pitture per interni ed esterni, antimuffa e decorativi,

0: utilizziamo le migliori marche internazionali di mezzi movimento terra. In qualunque luogo, anche il più difficile, Franco Clo arriva dove serve. Dove tu costruisci, noi siamo lì con te. Con le nostre officine mobili riduciamo i tempi di fermo cantiere. Da oltre 60 anni siamo la forza che rende possibile ogni tuo progetto. Franco Clo, la certezza di portarti ovunque tu voglia arrivare. Franco Clo, a Belluno. Sito web francoclo.it.
1: Tranquillità è un diritto, non un lusso. Infortunistica Europe 2000 è al tuo fianco con consulenze gratuite, anticipo spese mediche e pagamenti solo a buon fine.
2: Ci occupiamo di infortunistica stradale sul lavoro, malasanità e assistenza legale con la massima professionalità.

Infortunistica Europe 2000. Quando serve sicurezza, professionalità, noi siamo già lì, fino all'obiettivo del massimo risultato. Da uno scontro, un piacevole incontro.

0: astro sex, ma questa volta non è astro sex. No, un po' astro lo è, ma non è sex. Perché abbiamo trovato due descrizioni, mettiamola così:
1: dei nostri segni. Ci siamo messi
0: Capricorno
1: in gioco.
0: Capricorno e Bilancia.
1: Ci siamo messi in gioco.
0: Che ragazzi, sono proprio fanno noi, siamo noi.
1: Sono tutti Capricorno del mondo e tutte le Bilance del mondo.
0: Esatto.
1: Allora, io ve le farei ascoltare. Regia, andiamo col Capricorno.
2: Capricornus sapiens. Osserviamo da vicino una rarissima specie che nasce stanca e vive per rimproverarti. Appena nato ha chiesto un contratto a tempo indeterminato. Non ama i drammi, ma se glieli porti, te li risolve con una tabella Excel. È la persona che ti vuole bene, ti aiuta, ti salva la vita, ma con la faccia di chi sta perdendo tempo prezioso. Capricornus sapiens. Non freddo, ma solo impegnato a costruire un impero mentre tu fai l'aperitivo.
1: Effettivamente
0: questo sei tu, vivo
1: di fogli Excel
0: tu
1: e di
0: posti.
1: Tu
0: vivi di fogli Excel. Sì, cioè, assolutamente. Allora, ma adesso ci ascoltiamo la Bilancia.
1: Tocca al tuo. Andiamo regia con la Bilancia.
2: Bilancius sapiens. Osserviamo da vicino un rarissimo esemplare di ansia vestita bene. Sopravvive tra crisi esistenziali e candele profumate, cercando di capire se è felice. Elegante anche quando va nel panico, sorride mentre implode. Può passare 3 ore a scegliere tra 2 magliette identiche. Ama l'amore, odia i conflitti, ma litiga con se stesso almeno 5 volte al giorno. Perfetto, finché non deve decidere qualcosa. Bilancius sapiens. Estetica divina, mente in tilt, dramma in slow motion.
0: E in effetti
1: anche questo
0: io cammino con il dramma.
1: Anche questo calza a pennello. E Stella si fa 2 milioni di domande anche per scegliere la cosa più banale.
0: Anche per scegliere il panino, come
1: anche per scegliere
0: prima.
1: un panino. Allora ragazzi, l'astro sex, che oggi non era sex ma era solo astro, per questa stagione è finito. Ritornerà ovviamente nella prossima stagione di settembre. Ci ascoltiamo Onisco con

0: arrivati al nostro spazio hot. E giustamente, avendo parlato di amicizia tra uomo e donna per tutto il tempo, abbiamo trovato una cosa carina.
1: Che è l'amicizia per eccellenza, per antonomasia.
0: Quella che si chiama in inglese amicizia con benefit.
1: Ecco.
0: Ma voi, secondo me, tutti sapranno.
1: Tutti avrete
0: cos'è
1: capito di cosa stiamo parlando, no? È un termine un po' volgare, non vogliamo dirlo.
0: No.
1: Ma adesso lo capirete di cosa stiamo
0: parlando.
1: Esatto,
0: ed è proprio perché si chiama amicizia con benefit. Perché è un vero e proprio contratto aziendale. Ci sono delle regole prestabilite che bisogna per forza rispettare, altrimenti non è più un'amicizia del genere.
1: Esatto, per stare in questo fantastico mondo delle amicizie con benefit. Il benefit, immagino che tutti abbiate capito di cosa si sta parlando.
0: Anche perché siamo nello spazio hot.
1: E quindi il benefit è quello.
0: Tongi patongi.
1: Esattamente. Allora, una delle primissime regole da seguire per non trasgredire l'amicizia con benefit è quella del che non lasciare che il rapporto vada avanti troppo a lungo, qualche mese, qualche volta,
0: e poi basta, si passa un altro amico con benefit.
1: Esatto.
0: Perché avere sempre lo stesso amico non va bene, poi ci si affeziona.
1: Assolutamente sì. La regola numero uno, forse proprio la, anzi non la numero uno, ma la numero zero, è quella che mai
0: innamorarsi.
1: Eccolo lì, perché poi ci casca l'asino.
0: Esatto.
1: È qui che casca l'asino, amici. Potete fare tutti i vostri contratti,
0: firmati col sangue.
1: Esatto, voi vi incontrate generalmente per mangiare un panino al McDonald's piuttosto che una bistecca Roadhouse e dite: oggi facciamo il patto di Roadhouse, il contratto di Roadhouse, dove diciamo che io e te siamo amici con benefit, e poi dopo vi innamorate
0: è andata perché le regole del patto di
1: Roadhouse non funzionano più.
0: Perché poi c'è un'altra regola che dice che bisogna vedersi una volta a settimana o una volta al mese.
1: Ecco.
0: Ma poi quando
1: forse
0: inizia a piacerti.
1: Così. Esatto. Poi quando come si dice, l'orso va al miele, no? Insomma.
0: Esatto.
1: Poi dopo diventa.
0: Il miele è buono.
1: Poi c'è un'altra regola che è quella di non abusare dei messaggi WhatsApp tipo buongiorno, buonanotte,
0: certo,
1: come
0: perché
1: stai?
0: Non è un innamoramento,
1: no?
0: È solo un'amicizia.
1: È solo un'amicizia con benefit. Quindi pronto, ci sei? Sì, bella storia, si va.
0: Ok, si va.
1: Invece,
0: quando si inizia col buongiorno e la buonanotte,
1: ci casca l'asino anche qui, perché vuol dire che sta partendo qualcos'altro.
0: Esatto.
1: E lì siete ancora in tempo, come disse Stella all'inizio puntata, a far valere il vostro libero arbitrio e tirarvi indietro in qualsiasi momento.
0: Esatto.
1: Se ne sarete capaci.
0: Ma adesso vi dico anche una cosa.
1: Vai.
0: Allora, poi un'altra delle regole è mai sul posto di lavoro, perché lì crea problemi.
1: Questa assolutamente no, okay. Sono assolutamente favorevolissimo.
0: Bisogna essere onesti e trasparenti. Ma io all'inizio ho detto sì. La regia mi fa segno veloce. Io all'inizio ho detto che abbiamo il libero arbitrio.
1: È vero.
0: Sì, ma il libero arbitrio esiste solo tra alcune persone. Perché se trovate nella vostra vita, incontrate l'altra metà della mela,
1: Salta tutto. Salta il banco.
0: Non esiste il libero arbitrio, perché il vostro corpo, la vostra mente, tutto voi vi dice quella è la tua persona.
1: Gaia, boss.

0: Così cos'ha Radio Show. E ragazzi, è vero, è tutto vero. Siamo giunti al termine della puntata, ma anche al termine della stagione. Questo è gli ultimi minuti in cui stiamo insieme per questa stagione 25-26. Io personalmente ringrazio di cuore Stella per essere la mia partner di radio e per portare avanti con me questo bellissimo progetto. Ringraziamo tutti quanti voi, ci seguite con così tanto affetto. E Stella,
1: ringraziamo tutti quelli che ci hanno mandato messaggi, che ci hanno seguito, che ci hanno ascoltato, e tutti, perché siete veramente fantastici
0: e siete veramente tantissimi.
1: Esatto.
0: Allora, noi con le lacrime agli occhi scendono, vi diamo appuntamento a settembre, ci prendiamo anche noi
1: un breve periodo di ferie
0: per ricaricare le batterie e tornare più forti che mai. Quindi proprio veramente grazie a tutti, e
1: un ultimo bacio per questa stagione.
0: Esatto.

0: Ad International Radio sono le ore 11:02.
1: L'ora esatta di International Radio è offerta da...
2: Lo hanno scelto loro. Lo ha scelto lei. Lo scelgono i grandi per i piccoli. Centro commerciale La Fattoria, il punto di riferimento per tutti. Il più grande di Rovigo. 100 negozi, 1000 occasioni di shopping, milioni di visitatori ogni anno.

0: Ma che bel sorriso! Dove vai?
1: Da Ali c'è l'operazione Spesa Felice. Fino alla fine del mese con la mia carta fedeltà trovo più di 100 prodotti scontati del 30%.
2: Nei supermercati Ali Ali per fino al 30 settembre con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%.
1: 100 prodotti di grandi marche con il 30% di sconto. 100 occasioni per riempire il carrello e ritrovare il sorriso.
2: Ali Ali per fare sempre una spesa felice. Ali migliora la vita.
3: Per una serata speciale o in compagnia, per gustare piatti della tradizione, per scoprire nuovi ingredienti e le specialità locali, ristorante El Tintero, il mare in tavola. Da sempre attenti alla qualità e alla prevenzione dei prodotti ittici. Mettiamo passione ed eccellenza al servizio dei nostri clienti, anche per cerimonie ed eventi privati. Ristorante El Tintero, un incontro di gusto ed eleganza. Vieni a trovarci, siamo ad Arzarello di Piove di Sacco, in via Vicolo Monte Cervino 2, telefono 049 970 2700. Chiuso il lunedì e mercoledì. E il Tintero, il mare in tavola da sempre.
4: In ogni parte del mondo c'è un luogo che non conosci. Se in te c'è il desiderio di scoprire e di sapere, Fulvia Tour Viaggi e Turismo di Adria ti offre tutto questo. Agenzia Viaggi, da oltre 30 anni nel settore con professionalità, organizza le tue vacanze da sogno. Crociere, tour organizzati, turismo scolastico, viaggi studio alle migliori occasioni e prezzi. Un nostro consulente sarà sempre a tua disposizione per consigliarti la miglior soluzione. L'agenzia Fulvia Tour, da sempre, conosce il mondo. Info via Chieppara 24 ad Adria, web fulviatour.com e clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato.
5: Lo hanno scelto loro, lo ha scelto lei, lo scelgono i grandi per i piccoli. Centro commerciale La Fattoria, il punto di riferimento per tutti, il più grande di Rovigo. 100 negozi, 1000 occasioni di shopping, milioni di visitatori ogni anno.

0: Classica 1020.
1: Un locale speciale che ti rimarrà nel cuore. Villa Momis è così. Inutile cercare altrove. Perfetto per i banchetti e le cerimonie più importanti. Villa Momis a Cavarzere. 0426 53 538. villamomis.it. Nightclub Charlie Blu. Compagnia Charlie Blu. Relax Charlie Blu. A Cavarzere, in via Spalato 12. Nightclub Charlie Blu. Per trovare un motivo di relax in compagnia con le nostre artiste, un locale rinnovato. Charlie Blu. Aperto dal mercoledì alla domenica.
2: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
3: Scialla, c'è Skoda.
2: E appena torniamo veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
2: Ah, e allora scialla.
4: Scialla, scialla.
2: Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000 cammi che Fabia sono tue. Conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
5: Bettin Motors. Concessionaria Skoda per le province di Padova e Venezia e a Piove di Sacco Padova. Info chiocciola bettinmotors.it.
6: La nuova stagione vesti di stile tutta la famiglia. Da Stil Bimbi e via Roma 14 a Porto Viro scopri le nuove collezioni bambino firmate Blauer, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Guess, Liu Jo, Majoral, Sarabanda e Aidu. Per lei spazio alle tendenze, pellicce, montoni, completi in lana e capispalla fino agli abiti da cerimonia firmati Twinset, Liu Jo, Guess, Faux, Fracomini, Anita. Stil Bimbi e via Roma 14. Il tuo stile, la nuova stagione.

0: International Radio, your radio. El momento del disco. Move your body.
1: Time machine.
0: La macchina del tempo. Suona tutti i successi. 70. Time Machine. Solo. Su International Radio. Solo successi.

0: Ma che bel sorriso! Dove vai?
1: Da Ali c'è l'operazione Spesa Felice. Fino alla fine del mese con la mia carta fedeltà trovo più di 100 prodotti scontati del 30%.
2: Nei supermercati Ali per fino al 30 settembre con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%.
1: 100 prodotti di grandi marche con il 30% di sconto. 100 occasioni per riempire il carrello e ritrovare il sorriso.
2: Ali per fare sempre una spesa felice. Ali migliora la vita.
3: Bergamin, ci occupiamo di interior design da quando si chiamava ancora arredamento. Trova il punto vendita più vicino a te su bergamin.it.
4: Lo hanno scelto loro, lo ha scelto lei, lo scelgono i grandi per i piccoli. Centro commerciale La Fattoria, il punto di riferimento per tutti, il più grande di Rovigo. 100 negozi, 1000 occasioni di shopping, milioni di visitatori ogni anno.

0: domenica 10-20.
1: Con il caldo di questi giorni anche la risorsa idrica è sotto pressione e cresce la richiesta di acqua potabile. Il servizio di Acque Venete continua grazie agli investimenti realizzati e al monitoraggio costante della rete. Ma serve anche il tuo aiuto. Usa l'acqua responsabilmente ed evita gli usi non essenziali, soprattutto nelle ore di maggiore richiesta. L'acqua è un bene di tutti. Rispettiamola insieme.
2: Per una serata speciale o in compagnia, per gustare piatti della tradizione, per scoprire nuovi ingredienti e le specialità locali, ristorante El Tintero, il mare in tavola. Da sempre attenti alla qualità e alla prevenzione dei prodotti ittici. Mettiamo passione ed eccellenza al servizio dei nostri clienti, anche per cerimonie ed eventi privati. Ristorante El Tintero, un incontro di gusto ed eleganza. Vieni a trovarci, siamo ad Arzarello di Piove di Sacco, in via Vicolo Monte Cervino 2, telefono 049 970 2700. Chiuso il lunedì e mercoledì. E il Tintero, il mare in tavola da sempre.
3: Il centro commerciale Il Porto di Adria è aperto tutte le domeniche per la tua voglia di shopping. Ogni domenica il centro commerciale Il Porto ti aspetta con

0: Ho iniziato a costruire castelli in aria nel 93, era un'impresa familiare. Poi con il boom dei social ci siamo espansi e oggi siamo leader del settore con castelli in aria extra lusso. Tanta fatica e giusti partner come Nissan Interstar. Qualunque sia il tuo business, il nuovo Nissan Interstar è il partner perfetto per te. Diesel 100% elettrico, chassis allestibile o van con carico fino a 14,8 metri cubi e 5 anni di garanzia. Gamma Interstar da 24.400 euro con incentivi Nissan ed eco bonus rottamazione.
1: Attenzione! Rinomato ristorante cerca cuoco, aiuto cuoco, anche di prima esperienza, per assunzione immediata, a tempo indeterminato, con ottima retribuzione. Per informazioni telefonare al 049 970 2700.

0: Ad International Radio sono le ore 11:36.
1: In collaborazione con...
2: Lo hanno scelto loro. Lo ha scelto lei. Lo scelgono

0: Ma che bel sorriso! Dove vai?
1: Da Ali c'è l'operazione Spesa Felice. Fino alla fine del mese con la mia carta fedeltà trovo più di 100 prodotti scontati del 30%.
2: Nei supermercati Ali Aliper fino al 30 settembre con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%.
1: 100 prodotti di grandi marche con il 30% di sconto. 100 occasioni per riempire il carrello e ritrovare il sorriso.
2: Ali Aliper, per fare sempre una spesa felice. Ali migliora la vita.
3: La tua casa merita di essere sempre al sicuro. Forul Casa Sicura è l'allarme che protegge la tua famiglia ogni giorno. A partire da €25,90 al mese. E se sei già cliente Forul, la tua connessione internet verrà scontata. Forul Casa Sicura, la tranquillità è a portata di mano. Contattaci per un preventivo su forul.it.
4: L'arte e la passione per il legno. Da sempre, legno lavorato e trasformato. Da noi tutto è possibile. Produciamo mobili, serramenti, porte e tutto per la tua casa, da interni e su misura, creati con l'abilità artigiana e professionale della Falegnameria Ruzza. Falegnameria Ruzza, sempre aggiornata con l'innovazione delle ultime tecnologie e all'avanguardia per soddisfare tutte le vostre esigenze. Falegnameria Ruzza, produciamo arredamento su misura anche per il tuo ufficio, negozio e tutto quello che necessita. Vieni a visitarci in via Valletta 2B a Cantarana di Cona o chiamalo 0426 59238. Web falegnameriaruzza.com. Metti mi piace su Facebook e rimani aggiornato. Falegnameria Ruzza. Lasciateci fare con il legno e la tua casa sarà unica e come hai sempre desiderato.
5: Approfitta del bonus fiscale del 50% ancora in vigore per tutto il 2026.
6: Devi rinnovare casa o liberare il tuo talento creativo? Sei un professionista esigente? C'è un solo posto dove trovi tutto quello che cerchi.
7: Da Emporio del

0: qualsiasi movimento terra. In qualunque luogo, anche il più difficile, Franco Clo arriva dove serve. Dove tu costruisci, noi siamo lì con te. Con le nostre officine mobili riduciamo i tempi di fermo cantiere. Da oltre 60 anni siamo la forza che rende possibile ogni tuo progetto. Franco Clo, la certezza di portarti ovunque tu voglia arrivare. Franco Clo, a Belluno. Sito web francoclo.it.
1: Nightclub Charlie Blu. Compagnia Charlie Blu. Relax Charlie Blu. A Cavarzere, in via Spalato 12. Nightclub Charlie Blu. Per trovare un motivo di relax in compagnia con le nostre artiste, un locale rinnovato. Charlie Blu. Aperto dal mercoledì alla domenica.
2: Per una serata speciale o in compagnia, per gustare piatti della tradizione, per scoprire nuovi ingredienti e le specialità locali, ristorante El Tintero, il mare in tavola. Da sempre attenti alla qualità e alla prevenzione dei prodotti ittici. Mettiamo passione ed eccellenza al servizio dei nostri clienti, anche per cerimonie ed eventi privati. Ristorante El Tintero, un incontro di gusto ed eleganza. Vieni a trovarci. Siamo ad Arzarello di Piove di Sacco, in via Vicolo Monte Cervino 2, telefono 049 970 2700. Chiuso il lunedì e mercoledì. E il Tintero, il mare in tavola da sempre.

0: International Radio, your radio. Circuito International Radio, meteo.
1: Trovati da Nico Schiodetto di Trabi Meteo a un nuovo aggiornamento previsionale. L'alta pressione subtropicale nella giornata di lunedì continuerà a interessare tutto il nord Italia con cielo sereno o al più solcato da velature o strati in transito. Però insomma prevalente bel tempo sia sul nord-est ma anche le nostre vicine regioni nord-occidentali. E per quanto riguarda le temperature tipicamente estive, come se fossimo ancora ad agosto, con massime fino a 30 gradi o quasi. Invece da martedì, in vista di metà settimana, l'ingresso di venti di grecale farà un po' scendere le temperature, arriverà dell'aria più fresca dai Balcani. Rimanete aggiornati sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trabi Meteo.
0: In collaborazione con... Hai presente quando ti serve abbigliamento da lavoro serio, comodo e soprattutto sicuro?
2: Vai su euroatria.com, hanno tutto per la tua sicurezza. Calzature, abbigliamento, dispositivi per la protezione viso, vie respiratorie, mani o dito, dispositivi speciali per ADR e spazi confinati.
0: È tutto personalizzabile con stampe e ricami, ma il vero plus? L'assistenza sui dispositivi di categoria 3. Ti seguono davvero.
2: Ordini da ovunque in Italia, ma loro sono ad Adria in via Bettinazzi 17 e se hai bisogno rispondono sempre, disponibili anche per appuntamento presso la tua azienda.
0: Protezione, stile e supporto, un clic su euroatria.com e sei coperto.
2: Euroatria, tu lavora forte, al resto pensiamo noi.

0: Ad International Radio sono le ore 12:00.
1: In collaborazione con... Hai presente quando ti serve abbigliamento da lavoro serio, comodo e soprattutto sicuro?
2: Vai su euroatria.com. Hanno tutto per la tua sicurezza. Calzature, abbigliamento, dispositivi per la protezione viso, vie respiratorie, mani, udito, dispositivi speciali per ADR e spazi confinati.
1: È tutto personalizzabile con stampe e ricami. Ma il vero plus? L'assistenza sui dispositivi di categoria 3. Ti seguono davvero.
2: Ordini da ovunque in Italia, ma loro sono ad Adria in via Bettinazzi 17. E se hai bisogno, rispondono, sempre. Disponibili anche per appuntamento presso la tua azienda.
1: Protezione, stile e supporto. Un clic su euroatria.com e sei coperto.
2: Euroatria, tu lavora forte, al resto pensiamo noi.
3: Your 24 hour music radio station.
4: Ma che bel sorriso! Dove vai?
5: Da Ali c'è l'operazione Spesa Felice. Fino alla fine del mese con la mia carta fedeltà trovo più di 100 prodotti scontati del 30%.
6: Nei supermercati Ali per fino al 30 settembre con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%.
5: 100 prodotti di grandi marche con il 30% di sconto. 100 occasioni per riempire il carrello e ritrovare il sorriso.
6: Ali per fare sempre una spesa felice. Ali migliora la vita.
7: La tranquillità è un diritto, non un lusso. Infortunistica Europe 2000 è al tuo fianco con consulenze gratuite, anticipo spese mediche e pagamenti solo a buon fine.
8: Ci occupiamo di infortunistica stradale sul lavoro, malasanità e assistenza legale.

0: Infortunistica.it. Infortunistica Europe 2000. Quando serve sicurezza, professionalità, noi siamo già lì, fino all'obiettivo del massimo risultato. Da uno scontro, un piacevole incontro.
1: Ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità, dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale, è uno spazio da vivere ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande, vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.
2: Piazza Grande.
3: L'arte e la passione per il legno. Da sempre. Legno lavorato e trasformato. Da noi tutto è possibile. Produciamo mobili, serramenti, porte e tutto per la tua casa. Da interni e su misura. Creati con l'abilità artigiana e professionale della Falegnameria Ruzza. Falegnameria Ruzza. Sempre aggiornata con l'innovazione delle ultime tecnologie e all'avanguardia per soddisfare tutte le vostre esigenze. Falegnameria Ruzza. Produciamo arredamento su misura anche per il tuo ufficio, negozio e tutto quello che necessita. Vieni a visitarci in via Valletta 2B a Cantarana di Cona o chiamalo 0426 59238. Web falegnameriaruzza.com. Metti mi piace su Facebook e rimani aggiornato. Falegnameria Ruzza. Lasciateci fare con il legno e la tua casa sarà unica e come hai sempre desiderato.
4: Approfitta del bonus fiscale del 50% ancora in vigore per tutto il 2026.
5: Nightclub Charlie Blue. Compagnia Charlie Blue. Relax Charlie Blue. A Cavarzere, in via Spalato 12. Nightclub Charlie Blue. Per trovare un motivo di relax in compagnia con le nostre artiste, un locale rinnovato. Charlie Blue.
4: Aperto dal mercoledì alla domenica.
6: Il futuro è il bene più prezioso. E il tuo futuro lo proteggiamo noi.
7: Cattolica Assicurazioni di Baraldo Maurizio. Chiamaci subito per una consulenza assicurativa. 049 9501 699. 049 9501 699. Oppure 333 331 5630.
6: Oppure passa nei nostri uffici a Conselve in via Zilio 7. Cattolica Assicurazioni Baraldo Maurizio. Risparmio e tutela sempre al tuo servizio.
4: Attenzione! Rinomato ristorante cerca cuoco, aiuto cuoco, anche di prima esperienza, per assunzione immediata, a tempo indeterminato, con ottima retribuzione. Per informazioni telefonare al 049 970 2700.

0: International Radio, your radio. Circuito International Radio.
1: Traffico. Luce verde, Veneto. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Ben trovati, rallentamenti per il traffico intenso sulla 4 Milano-Venezia, tra il bivio per la Pedemontana Veneta e Verona Est in direzione Milano. Sulla statale 51 di Alemagna, corsia chiusa per un incidente all'altezza del bivio per Longarone per entrambe le direzioni. Proseguono i lavori sulla statale 51 bis di Alemagna, all'altezza di Caralzo di Cadore, dove si transita a senso unico alternato. Al momento è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: In collaborazione con...
4: La tranquillità è un diritto, non un lusso. Infortunistica Europe 2000 è al tuo fianco con consulenze gratuite, anticipo spese mediche e pagamenti solo a buon fine.
5: Ci occupiamo di infortunistica stradale sul lavoro, malasanità e assistenza.

0: www.europe2000.it.
1: Infortunistica Europe 2000. Quando serve sicurezza, professionalità, noi siamo già lì, fino all'obiettivo del massimo risultato. Da uno scontro, un piacevole incontro.
2: Your 24 hour music radio station. I pantaloni a zampa dei 70, i videogame degli anni 80, le ricariche del cellulare dei 90 e i selfie del 2000. Pronti a viaggiare nel tempo? Arrivano in pochi secondi e musicalmente pillole di storia. Pillole di storia. Il passato raccontato con ritmo, follia e zero noia. Il vostro appuntamento a sorpresa con il mito è solo ed esclusivamente su International Radio. International Radio. Alzate il volume.
3: Ti riporto nel 1980.

vincono questa speciale classifica. Al numero 9 Tina Turner.

drives me crazy. Mitici, Tears for Fears. L'eleganza di Lisa Stanfield. C'era anche lei nel 1989. Questa bellissima All Around the World. Siamo entrati nel podio. Medaglia di bronzo. Depeche Mode, Personal Jesus. Immancabile Madonna al numero 2. Like a prayer.

0: solo 40 secondi di questi dischi valgono veramente tutta la discografia degli ultimi 15 anni. E allora è stata una grande pillola di storia.
1: Avete ascoltato musicalmente Pillole di Storia. Pillole di Storia. In pochi minuti il succo dance di International Radio. Rimani qui, tante pillole di musica stanno per arrivare.

0: Ma che bel sorriso! Dove vai?
1: Da Ali c'è l'operazione Spesa Felice. Fino alla fine del mese con la mia carta fedeltà trovo più di 100 prodotti scontati del 30%.
2: Nei supermercati Ali per fino al 30 settembre con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%.
1: 100 prodotti di grandi marche con il 30% di sconto. 100 occasioni per riempire il carrello e ritrovare il sorriso.
2: Ali per fare sempre una spesa felice. Ali migliora la vita.
3: La tranquillità è un diritto, non un lusso. Infortunistica Europe 2000 è al tuo fianco con consulenze gratuite, anticipo spese mediche e pagamenti solo a buon fine.
4: Ci occupiamo di infortunistica stradale sul lavoro, malasanità e assistenza legale con la massima professionalità.

0: Turistica Europe 2000. Quando serve sicurezza, professionalità, noi siamo già lì, fino all'obiettivo del massimo risultato. Da uno scontro, un piacevole incontro.
1: Bergamin, ci occupiamo di interior design da quando si chiamava ancora arredamento. Trova il punto vendita più vicino a te su bergamin.it.

0: 161.
1: Per una serata speciale o in compagnia, per gustare i piatti della tradizione, per scoprire nuovi ingredienti e le specialità locali, ristorante El Tintero, il mare in tavola. Da sempre attenti alla qualità e alla prevenzione dei prodotti ittici. Mettiamo passione ed eccellenza al servizio dei nostri clienti, anche per cerimonie ed eventi privati. Ristorante El Tintero, un incontro di gusto ed eleganza. Vieni a trovarci, siamo ad Arzarello di Piove di Sacco, in via Vicolo Monte Cervino 2, telefono 049 970 2700. Chiuso il lunedì e mercoledì. El Tintero, il mare in tavola, da sempre.
2: In ogni parte del mondo c'è un luogo che non conosci. Se in te c'è il desiderio di scoprire e di sapere, Fulvia Tour Viaggi e Turismo di Adria ti offre tutto questo. Agenzia Viaggi, da oltre 30 anni nel settore con professionalità, organizza le tue vacanze da sogno. Crociere, tour organizzati, turismo scolastico, viaggi studio alle migliori occasioni e prezzi. Un nostro consulente sarà sempre a tua disposizione per consigliarti la miglior soluzione. L'agenzia Fulvia Tour, da sempre, conosce il mondo. Info via Chiepara 24 ad Adria, web fulviatour.com e clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato.
3: Attenzione, rinomato ristorante cerca cuoco, aiuto cuoco, anche di prima esperienza, per assunzione immediata, a tempo indeterminato, con ottima retribuzione. Per informazioni telefonare al 049 970 2700.

International Radio, your radio. International Radio.

0: Ma che bel sorriso! Dove vai?
1: Da Ali c'è l'operazione Spesa Felice. Fino alla fine del mese con la mia carta fedeltà trovo più di 100 prodotti scontati del 30%.
2: Nei supermercati Ali Ali per fino al 30 settembre con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%.
1: 100 prodotti di grandi marche con il 30% di sconto. 100 occasioni per riempire il carrello e ritrovare il sorriso.
2: Ali Ali per fare sempre una spesa felice. Ali migliora la vita.
3: La tranquillità è un diritto, non un lusso. Infortunistica Europe 2000 è al tuo fianco con consulenze gratuite, anticipo spese mediche e pagamenti solo a buon fine.
4: Ci occupiamo di infortunistica stradale sul lavoro, mala sanità e assistenza legale con la massima professionalità.

0: Quando serve sicurezza, professionalità, noi siamo già lì, fino all'obiettivo del massimo risultato. Da uno scontro, un piacevole incontro.
1: Lo hanno scelto loro. Lo ha scelto lei. Lo scelgono i grandi.

vocale speciale che ti rimarrà nel cuore. Villa Momis è così. Inutile cercare altrove. Perfetto per i banchetti e le cerimonie più importanti. Villa Momis a Cavarzere. 0426 53 538. Villamomis.it.

0: Charlie Blu a Cavarzere, in via Spalato 12. Night Club Charlie Blu. Per trovare un motivo di relax in compagnia con le nostre artiste, un locale rinnovato. Charlie Blu. Aperto dal mercoledì alla domenica.
1: L'arte e la passione per il legno. Da sempre. Legno lavorato e trasformato. Da noi tutto è possibile. Produciamo mobili, serramenti, porte e tutto per la tua casa. Da interni e su misura. Creati con l'abilità artigiana e professionale della Falegnameria Ruzza. Falegnameria Ruzza. Sempre aggiornata con l'innovazione delle ultime tecnologie e all'avanguardia per soddisfare tutte le vostre esigenze. Falegnameria Ruzza. Produciamo arredamento su misura anche per il tuo ufficio, negozio e tutto quello che necessita. Vieni a visitarci in via Valletta 2B a Cantarana di Cona o chiamalo 0426 59238. Web falegnameriaruzza.com. Metti mi piace su Facebook e rimani aggiornato. Falegnameria Ruzza. Lasciateci fare con il legno e la tua casa sarà unica e come hai sempre desiderato.
2: Approfitta del bonus fiscale del 50% ancora in vigore per tutto il 2026.
3: La nuova stagione veste di stile tutta la famiglia. Da Stil Bimbi e via Roma 14 a Portoviro scopri le nuove collezioni bambino firmate Blauer, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Guess, Liu Jo, Majoral, Sarabanda e Aidu. Per lei spazio alle tendenze, pellicce, montoni, completi in lana e capispalla fino agli abiti da cerimonia firmati Twinset, Liu Jo, Guess, Faux, Fracomina, Anita. Stil Bimbi e via Roma 14. Il tuo stile, la nuova stagione.

0: International Radio, your radio. Ora è il momento del disco. Move your body.
1: Time machine.
0: La macchina del tempo. Suona tutti i successi. 70. Time machine. Solo su International Radio. Solo successi. Solo successi. Solo successi.

0: successo anni 70 con il Disco Dynamite.
1: Circuito International Radio.
2: Viaggiare. Traffico.
3: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.

0: tempo viaggiando e cliccare sull'apposito banner. È tutto più tardi.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. In collaborazione con...
2: Lo hanno scelto loro. Lo ha scelto lei. Lo scelgono i grandi per i piccoli. Centro commerciale La Fattoria, il punto di riferimento per tutti. Il più grande di Rovigo. 100 negozi, 1000 occasioni di shopping, milioni di visitatori ogni anno.

0: ad International Radio sono le ore 12 e 58 minuti.
1: In collaborazione con... Hai presente quando ti serve abbigliamento da lavoro serio, comodo e soprattutto sicuro?
2: Vai su euroatria.com. Hanno tutto per la tua sicurezza. Calzature, abbigliamento, dispositivi per la protezione viso, vie respiratorie, mani o dito, dispositivi speciali per ADR e spazi confinati.
1: È tutto personalizzabile con stampe e ricami. Ma il vero plus? L'assistenza sui dispositivi di categoria 3. Ti seguono davvero.
2: Ordini da ovunque in Italia, ma loro sono ad Adria in via Bettinazzi 17. E se hai bisogno, rispondono sempre. Disponibili anche per appuntamento presso la tua azienda.
1: Protezione, stile e supporto. Un clic su euroatria.com e sei coperto.
2: Euroatria, tu lavora forte, al resto pensiamo noi.

0: stanco di una connessione internet lenta come una lumaca?
1: 4ALL ha la soluzione che fa per te.
0: Per la casa, fibra ultra veloce jet che viaggia fino a 2.5 gigabit, streaming fluidi, download rapidissimi e gaming online senza lag.
1: E per le aziende, 4ALL è il partner ideale per il tuo business. Oltre alla connessione internet puoi trovare telefonia VoIP, centralini virtuali, sicurezza, hosting, housing, creazione di siti web e tanti altri servizi ICT su misura per le tue esigenze.
0: 4ALL ti porta la connessione del futuro oggi stesso.
1: Scopri tutte le offerte e i servizi sul sito 4ALL.it o chiama il numero verde 800 584 651.
2: L'arte e la passione per il legno. Da sempre, legno lavorato e trasformato. Da noi tutto è possibile. Produciamo mobili, serramenti, porte e tutto per la tua casa, da interni e su misura, creati con l'abilità artigiana e professionale della Falegnameria Ruzza. Falegnameria Ruzza, sempre aggiornata con l'innovazione delle ultime tecnologie e all'avanguardia per soddisfare tutte le vostre esigenze. Falegnameria Ruzza, produciamo arredamento su misura anche per il tuo ufficio, negozio e tutto quello che necessita. Vieni a visitarci in via Valletta 2B a Cantarana di Cona o chiamalo 0426 59238. Web falegnameriaruzza.com. Metti mi piace su Facebook e rimani aggiornato. Falegnameria Ruzza, lasciateci fare con il legno e la tua casa sarà unica e come hai sempre desiderato.
3: Approfitta del bonus fiscale del 50% ancora in vigore per tutto il 2021.

0: sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità. Dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale. È uno spazio da vivere. Ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande. Vicino alle persone. Vicino a te. Piove di Sacco. Padova.
1: Piazza Grande.
2: Per una serata speciale o in compagnia, per gustare i piatti della tradizione, per scoprire nuovi ingredienti e le specialità locali, ristorante El Tintero, il mare in tavola. Da sempre attenti alla qualità e alla prevenzione dei prodotti ittici. Mettiamo passione ed eccellenza al servizio dei nostri clienti, anche per cerimonie ed eventi privati. Ristorante El Tintero, un incontro di gusto ed eleganza. Vieni a trovarci, siamo ad Arzarello di Piove di Sacco, in via Vicolo Monte Cervino 2,

Club Charlie Blue. Compagnia Charlie Blue. Relax Charlie Blue. A Cavarzere, in via Spalato 12. Night Club Charlie Blue. Per trovare un motivo di relax in compagnia con le nostre artiste, un locale rinnovato. Charlie Blue. Aperto dal mercoledì alla domenica.

0: che bel sorriso! Dove vai?
1: Da Ali c'è l'operazione Spesa Felice. Fino alla fine del mese con la mia carta fedeltà trovo più di 100 prodotti scontati del 30%.
2: Nei supermercati Ali Ali per fino al 30 settembre con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%.
1: 100 prodotti di grandi marche con il 30% di sconto. 100 occasioni per riempire il carrello e ritrovare il sorriso.
2: Ali Ali per fare sempre una spesa felice. Ali migliora la vita.
3: In ogni parte del mondo c'è un luogo che non conosci. Se in te c'è il desiderio di scoprire e di sapere, Foglia Tour Viaggi e Turismo di Adria ti offre tutto questo. Agenzia Viaggi, da oltre 30 anni nel settore con professionalità, organizza le tue vacanze da sogno. Crociere, tour organizzati, turismo scolastico, viaggi studio alle migliori occasioni e prezzi. Un nostro consulente sarà sempre a tua disposizione per consigliarti la miglior soluzione. L'agenzia Foglia Tour, da sempre, conosce il mondo. Info via Chieppara 24 ad Adria, web fulviatour.com e clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato.
4: Tranquillità è un diritto, non un lusso. Infortunistica Europe 2000 è al tuo fianco con consulenze gratuite, anticipo spese mediche e pagamenti solo a buon fine.
5: Ci occupiamo di infortunistica stradale sul lavoro, mala sanità e assistenza legale con la

0: SEO e un paio di altre cose. Dai il giusto valore alle tue idee. Sviluppale con SIA Solutions. www.siasolutions.it.
1: Bergamin. Ci occupiamo di interior design da quando si chiamava ancora arredamento. Trova il punto vendita più vicino a te su bergamin.it.

0: Attenzione! Rinomato ristorante cerca cuoco. Aiuto cuoco. Anche di prima esperienza. Per assunzione immediata, a tempo indeterminato, con ottima retribuzione. Per informazioni, telefonare al 049 970 2700.
1: La nuova stagione, veste di stile tutta la famiglia. Da Stil Bimbi e via Roma 14 a Porto Viro, scopri le nuove collezioni bambino firmate Blauer, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Guess, Liu Joe, Majoral, Sarabanda e Aidu. Per lei, spazio alle tendenze. Pellicce, montoni, completi in lana e capispalla, fino agli abiti da cerimonia firmati Twinset, Liu Joe, Guess, Faux, Fracomina, Anita. Stil Bimbi e via Roma 14. Il tuo stile, la nuova stagione.
2: International Radio, your radio.

0: International Radio Meteo.
1: Trovati da Nico Schiodetto di Trabi Meteo a un nuovo aggiornamento previsionale.
2: L'alta pressione subtropicale nella giornata di lunedì continuerà a interessare tutto il nord Italia con cielo sereno o al più solcato da velature o strati in transito. Però insomma prevalente bel tempo sia sul nord-est ma anche le nostre vicine regioni nord-occidentali. E per quanto riguarda le temperature tipicamente estive come se fossimo ancora ad agosto con massime fino a 30 gradi o quasi. Invece da martedì in vista di metà settimana l'ingresso di venti di bordo grecale farà un po' scendere le temperature, arriverà dell'aria più fresca dai Balcani. Rimanete aggiornati sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trabi Meteo.
0: In collaborazione con...
3: Lo hanno scelto loro, lo ha scelto lei, lo scelgono i

0: Ma che bel sorriso! Dove vai?
1: Da Ali c'è l'operazione Spesa Felice. Fino alla fine del mese con la mia carta fedeltà trovo più di 100 prodotti scontati del 30%.
2: Nei supermercati Ali per fino al 30 settembre con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%.
1: 100 prodotti di grandi marche con il 30% di sconto. 100 occasioni per riempire il carrello e ritrovare il sorriso.
2: Ali Ali per fare sempre una spesa felice. Ali migliora la vita.
3: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E appena torniamo veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
3: Ah, e allora scialla!
5: Scialla, scialla!
3: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 Kamiq e Fabia sono tue, conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
6: Vettin Motors, concessionaria Skoda per le province di Padova e Venezia e a Piove di Sacco Padova. Info chiocciola bettinmotors.it.
7: Matrimonio da sogno? Festa indimenticabile? Evento aziendale di successo?
8: For All Eventi è il tuo partner ideale.
7: Creiamo l'evento perfetto su misura per te, curando ogni dettaglio con passione e professionalità.
8: Dal logo dell'evento personalizzato all'invito digitale o cartaceo. Dal divertentissimo fotobutta ai giochi e scherzi più originali come la lotteria gratta e vinci o il cruciverba a tema.
7: E non è tutto! For All Eventi offre tantissimi altri servizi per rendere il tuo evento unico e speciale.
8: Visita il sito forolleventi.it per scoprire tutte le nostre proposte e lasciati ispirare.
7: For All Eventi, emozioni indimenticabili.
8: Chiama il numero 328 82 35 204 per un preventivo gratuito.
9: Ho aperto una nuova partita IVA.
10: Ho bisogno di una consulenza.
9: Che cara la bolletta dell'energia.
10: Devo fare il 730.
9: Mi serve un avvocato.
10: Devo pagare l'ICI.
9: E il corso sulla sicurezza?
10: Come si fa a stare informati?
9: Il mercato sta cambiando.
10: Mi serve un finanziamento.
9: Devo registrarmi al MEPA.
10: E le fatture elettroniche come si fanno?
9: Devo fare un corso di formazione. Hai versato i contributi IMSS?
11: Confartigianato Imprese Cavarzere, uno strumento in più per lavorare con serenità. Vieni a trovarci a Cavarzere in via Cavour 30. Troverai uno staff preparato per rispondere a ogni tua esigenza.
12: Per una serata speciale o in compagnia, per gustare piatti della tradizione, per scoprire nuovi ingredienti e le specialità locali, ristorante El Tintero, il mare in tavola. Da sempre attenti alla qualità e alla prevenzione dei prodotti ittici. Mettiamo passione ed eccellenza al servizio dei nostri clienti, anche per cerimonie ed eventi privati. Ristorante El Tintero, un incontro di gusto ed eleganza. Vieni a trovarci, siamo ad Arzarello di Piove di Sacco, in via Vicolo Monte Cervino 2, telefono 049 970 2700, chiuso il lunedì e mercoledì. El Tintero, il mare in tavola da sempre.
13: Piatti esclusivi.

occasione speciale che ti rimarrà nel cuore. Villa Momis è così. Inutile cercare altrove. Perfetto per i banchetti e le cerimonie più importanti. Villa Momis a Cavarzere. 0426 53 538. Villamomis.it.

0: International Radio, your radio. El momento del disco. Move your body.
1: Time machine.
0: La macchina del tempo. Suona tutti i successi. 70. Time machine. Solo su International Radio. Solo successi.

0: tangenziale di Mestre e l'innesso con la 13 in direzione Milano. Con questo è tutto, ricordatevi che per tutte le informazioni riguardanti la viabilità sulle tratte di nostra competenza potete scaricare gratuitamente l'applicazione Info Viaggiando. A dopo.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. In collaborazione con...
2: Tranquillità è un diritto, non un lusso. Infortunistica Europe 2000 è al tuo fianco con consulenze gratuite, anticipo spese mediche e pagamenti solo a buon fine.
3: Ci occupiamo di infortunistica stradale sul lavoro, malasanità e assistenza legale con la massima professionalità.

0: Ma che bel sorriso! Dove vai?
1: Da Ali c'è l'operazione Spesa Felice. Fino alla fine del mese con la mia carta fedeltà trovo più di 100 prodotti scontati del 30%.
2: Nei supermercati Ali Ali per fino al 30 settembre con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%.
1: 100 prodotti di grandi marche con il 30% di sconto. 100 occasioni per riempire il carrello e ritrovare il sorriso.
2: Ali Ali per fare sempre una spesa felice. Ali migliora la vita.
3: Lo hanno scelto loro. Lo ha scelto lei. Lo scelgono i

0: Domenica 10-20.
1: L'arte e la passione per il legno. Da sempre. Legno lavorato e trasformato. Da noi tutto è possibile. Produciamo mobili, serramenti, porte e tutto per la tua casa. Da interni e su misura. Creati con l'abilità artigiana e professionale della Falegnameria Ruzza. Falegnameria Ruzza, sempre aggiornata con l'innovazione delle ultime tecnologie e all'avanguardia per soddisfare tutte le vostre esigenze. Falegnameria Ruzza, produciamo arredamento su misura anche per il tuo ufficio, negozio e tutto quello che necessita. Vieni a visitarci in via Valletta 2B a Cantarana di Cona o chiamalo 0426 59238. Web falegnameriaruzza.com. Metti mi piace su Facebook e rimani aggiornato. Falegnameria Ruzza. Lasciateci fare con il legno e la tua casa sarà unica e come hai sempre desiderato.
2: Approfitta del bonus fiscale del 50% ancora in vigore per tutto il 2026.
3: Devi rinnovare casa o liberare il tuo talento creativo? Sei un professionista esigente? C'è un solo posto dove trovi tutto quello che cerchi.
4: Da Emporio del Colore ad Adria ti aspetta un mondo di soluzioni per il fai da te, i professionisti e l'edilizia, cartongesso e accessori completi, pitture per interni ed esterni, antimuffa e decorativi.

0: sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità. Dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale. È uno spazio da vivere, ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande, vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.
1: Piazza Grande, grande intorno.
2: In ogni parte del mondo c'è un luogo che non conosci. Se in te c'è il desiderio di scoprire e di sapere, Fulvia Tour Viaggi e Turismo di Adria ti offre tutto questo. Agenzia Viaggi, da oltre 30 anni nel settore con professionalità, organizza le tue vacanze da sogno. Crociere, tour organizzati, turismo scolastico, viaggi studio alle migliori occasioni e prezzi. Un nostro consulente sarà sempre a tua disposizione per consigliarti la miglior soluzione. L'agenzia Fulvia Tour, da sempre, conosce il mondo. Info via Chieppara 24 ad Adria, web fulviatour.com e clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato.
3: Nightclub Charlie Blue, compagnia Charlie Blue, relax Charlie Blue, a Cavarzere in via Spalato 12. Nightclub Charlie Blue, per trovare un motivo di relax in compagnia con le nostre artiste, un locale rinnovato. Charlie Blue, aperto dal mercoledì alla domenica.
4: Tranquillità è un diritto, non un lusso. Infortunistica Europe 2000 è al tuo fianco con consulenze gratuite, anticipo spese mediche e pagamenti solo a buon fine.
5: Ci occupiamo di infortunistica stradale sul lavoro, malasanità e assistenza legale con la massima professionalità.

0: Quando serve sicurezza, professionalità, noi siamo già lì, fino all'obiettivo del massimo risultato. Da uno scontro, un piacevole incontro.
1: Attenzione, rinomato ristorante cerca cuoco, aiuto cuoco, anche di prima esperienza, per assunzione immediata, a tempo indeterminato, con ottima retribuzione. Per informazioni telefonare al 049 970 2700.
2: International Radio, your radio.
3: Ad International Radio sono le ore 14 e 9 minuti.
4: In collaborazione con...
5: Hai presente quando ti serve abbigliamento da lavoro serio, comodo e soprattutto sicuro?
6: Vai su euroatria.com. Hanno tutto per la tua sicurezza. Calzature, abbigliamento, dispositivi per la protezione viso, vie respiratorie, mani, udito, dispositivi speciali per ADR e spazi confinati.
5: È tutto personalizzabile con stampe e ricami. Ma il vero plus? L'assistenza sui dispositivi di categoria 3. Ti seguono davvero.
6: Ordini da ovunque in Italia, ma loro sono ad Adria in via Bettinazzi 17. E se hai bisogno rispondono sempre. Disponibili anche per appuntamento presso la tua azienda.
5: Protezione, stile e supporto. Un clic su euroatria.com e sei coperto.
6: Euroatria, tu lavora forte, al resto pensiamo noi.

0: Ma che bel sorriso! Dove vai?
1: Da Ali c'è l'operazione Spesa Felice. Fino alla fine del mese con la mia carta fedeltà trovo più di 100 prodotti scontati del 30%.
2: Nei supermercati Ali per fino al 30 settembre con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%.
1: 100 prodotti di grandi marche con il 30% di sconto. 100 occasioni per riempire il carrello e ritrovare il sorriso.
2: Ali per fare sempre una spesa felice. Ali migliora la vita.
3: Lo hanno scelto loro. Lo ha scelto lei. Lo scelgono i grandi.

0: canzone speciale che ti rimarrà nel cuore. Villa Momis è così. Inutile cercare altrove. Perfetto per i banchetti e le cerimonie più importanti. Villa Momis a Cavarzere. 0426 53 538. villamomis.it.
1: Sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità, dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale, è uno spazio da vivere ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande, vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.
2: Piazza Grande.
3: Nel caldo di questi giorni anche la risorsa idrica è sotto pressione e cresce la richiesta di acqua potabile. Il servizio di Acque Venete continua, grazie agli investimenti realizzati e al monitoraggio costante della rete. Ma serve anche il tuo aiuto. Usa l'acqua responsabilmente ed evita gli usi non essenziali, soprattutto nelle ore di maggiore richiesta. L'acqua è un bene di tutti. Rispettiamola insieme.
4: Ho iniziato a costruire castelli in aria nel 93, era un'impresa familiare. Poi con il boom dei social ci siamo espansi e oggi siamo leader del settore con castelli in aria extra lusso. Tanta fatica e giusti partner come Nissan Interstar. Qualunque sia il tuo business, il nuovo Nissan Interstar è il partner perfetto per te. Diesel 100% elettrico, chassis allestibile o van con carico fino a 14,8 metri cubi e 5 anni di garanzia. Gamma Interstar da 24.400 euro con incentivi Nissan ed ecobonus rottamazione.
5: Nightclub Charlie Blue. Compagnia Charlie Blue. Relax Charlie Blue. A Cavarzere, in via Spalato 12. Nightclub Charlie Blue. Per trovare un motivo di relax in compagnia con le nostre artiste, un locale rinnovato. Charlie Blue.
6: Aperto dal mercoledì alla domenica.
7: La nuova stagione, vesti di stile tutta la famiglia. Da Stil Bimbi e via Roma 14 a Porto Viro, scopri le nuove collezioni bambino firmate Blauer, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Guess, Liu Jo, Majoral, Sarabanda e Aidu. Per lei, spazio alle tendenze. Pellicce, montoni, completi in lana e capispalla, fino agli abiti da cerimonia firmati Twinset, Liu Jo, Guess, Faux, Fracomina, Anita. Stil Bimbi e via Roma 14. Il tuo stile, la nuova stagione.
8: International Radio, your radio.

0: Ad International Radio sono le ore 14 e 27 minuti.
1: In collaborazione con...
2: Lo hanno scelto loro. Lo ha scelto lei. Lo scelgono i grandi...

0: Circa 10-20.
1: International Radio, your radio.

0: always a better music mix.
1: Ma che bel sorriso! Dove vai?
2: Da Ali c'è l'operazione Spesa Felice. Fino alla fine del mese con la mia carta fedeltà trovo più di 100 prodotti scontati del 30%.
3: Nei supermercati Ali per fino al 30 settembre con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%.
2: 100 prodotti di grandi marche con il 30% di sconto. 100 occasioni per riempire il carrello e ritrovare il sorriso.
3: Ali per fare sempre una spesa felice. Ali migliora la vita.
4: Bergamin, ci occupiamo di interior design da quando si chiamava ancora arredamento. Trova il punto vendita più vicino a te su bergamin.it.
5: Matrimonio da sogno? Festa indimenticabile? Evento aziendale di successo?
6: For All Eventi è il tuo partner ideale.
5: Creiamo l'evento perfetto su misura per te, curando ogni dettaglio con passione e professionalità.
6: Dal logo dell'evento personalizzato all'invito digitale o cartaceo, dal divertentissimo photobooth ai giochi e scherzi più originali come la lotteria gratta e vinci o il cruciverba a tema.
5: E non è tutto! For All Eventi offre tantissimi altri servizi per rendere il tuo evento unico e speciale.
6: Visita il sito forolleventi.it per scoprire tutte le nostre proposte e lasciati ispirare.
5: For All Eventi, emozioni indimenticabili.
6: Chiama il numero 328 82 35 204 per un preventivo gratuito.
7: Per una serata speciale o in compagnia, per gustare piatti della tradizione, per scoprire nuovi ingredienti e le specialità locali, ristorante El Tintero, il mare in tavola. Da sempre attenti alla qualità e alla prevenzione dei prodotti ittici. Mettiamo passione ed eccellenza al servizio dei nostri clienti, anche per cerimonie ed eventi privati. Ristorante e il Tintero, un incontro di gusto ed eleganza. Vieni a trovarci, siamo ad Arzarello di Piove di Sacco in via Vicolo Monte Cervino 2, telefono 049 970 20

0: 61. Ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità, dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale. È uno spazio da vivere ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande, vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.
1: Piazza Grande.
2: L'arte e la passione per il legno. Da sempre. Legno lavorato e trasformato. Da noi tutto è possibile. Produciamo mobili, serramenti, porte e tutto per la tua casa. Da interni e su misura. Creati con l'abilità artigiana e professionale della Falegnameria Ruzza. Falegnameria Ruzza. Sempre aggiornata con l'innovazione delle ultime tecnologie e all'avanguardia per soddisfare tutte le vostre esigenze. Falegnameria Ruzza. Produciamo arredamento su misura anche per il tuo ufficio, negozio e tutto quello che necessita. Vieni a visitarci in via Valletta 2B a Cantarana di Cona o chiamalo 0426 59 238. Web falegnameriaruzza.com. Metti mi piace su Facebook e rimani aggiornato. Falegnameria Ruzza. Lasciateci fare con il legno e la tua casa sarà unica e come hai sempre desiderato.
3: Approfitta del bonus fiscale del 50% ancora in vigore per tutto il 2026.
4: Tranquillità è un diritto, non un lusso. Infortunistica Europe 2000 è al tuo fianco con consulenze gratuite, anticipo spese mediche e pagamenti solo a buon fine.
5: Ci occupiamo di infortunistica stradale sul lavoro, mala sanità e assistenza.

IT. Infortunistica Europe 2000. Quando serve sicurezza, professionalità, noi siamo già lì, fino all'obiettivo del massimo risultato. Da uno scontro, un piacevole incontro.

0: International Radio, your radio. I pantaloni a zampa dei 70, i videogame degli anni 80, le ricariche del cellulare dei 90 e i selfie del 2000. Pronti a viaggiare nel tempo? Arrivano in pochi secondi e musicalmente pillole di storia. Pillole di storia. Il passato raccontato con ritmo, follia e zero noia. Il vostro appuntamento a sorpresa con il mito è solo ed esclusivamente su International Radio. International Radio. Alzate il volume.
1: Ma ti piace la cassa o preferisci quei dischi un pochettino più pettinati? Cioè, sei un Tamarro o sei un fighetto? Riparte la nostra sfida, scoprilo con la Dance e House Music del 2001. Quale preferivi? Partono i fighetti con In The Music. E subito si bisboccia.

My Tamari. This club is closed forever. Rispondono con prezioso Emergency. Vabbè, i fighetti tirano fuori le bombe. Super Bellovers, Starlight. I Tamari non ci stanno, giocano la carta Gigi Doug. Un giorno credi insieme a Bennato.

stesso anno. I Tamarri. I fighetti rimangono un po' così. Non capiscono che disco è. Dice, vabbè, ma questo

0: Arion. Allora fai così, lascia un like al video e poi subito dopo commenta: nel 2001 eri un tamarro o eri fighetto? Fammelo sapere, pillole di storia.
1: Avete ascoltato musicalmente Pillole di Storia. Pillole di Storia. In pochi minuti il succo dance di International Radio. Rimani qui, tante pillole di musica stanno per arrivare. Circuito International Radio. Viaggiare. Traffico. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.

0: in direzione Milano. A causa del traffico intenso, code sulla 4 Venezia Padova in direzione Milano tra Spinea e l'innesso con la 13. Ricordatevi di scaricare gratuitamente l'applicazione Info Viaggiando se volete restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Più tardi.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. In collaborazione con...
2: Lo hanno scelto loro. Lo ha scelto lei. Lo scelgono i grandi pericoli.

0: ad International Radio sono le ore 15 e un minuto.
1: In collaborazione con... Hai presente quando ti serve abbigliamento da lavoro serio, comodo e soprattutto sicuro?
2: Vai su euroatria.com. Hanno tutto per la tua sicurezza. Calzature, abbigliamento, dispositivi per la protezione viso, vie respiratorie, mani o dito, dispositivi speciali per ADR e spazi confinati.
1: È tutto personalizzabile con stampe e ricami. Ma il vero plus? L'assistenza sui dispositivi di categoria 3. Ti seguono davvero.
2: Ordini da ovunque in Italia, ma loro sono ad Adria in via Bettinazzi 17. E se hai bisogno, rispondono, sempre. Disponibili anche per appuntamento presso la tua azienda.
1: Protezione, stile e supporto. Un clic su euroatria.com e sei coperto.
2: Euroatria, tu lavora forte, al resto pensiamo noi.

0: Radio International Radio.
1: Ma che bel sorriso! Dove vai?
2: Da Ali c'è l'operazione Spesa Felice. Fino alla fine del mese con la mia carta fedeltà trovo più di 100 prodotti scontati del 30%.
3: Nei supermercati Ali per fino al 30 settembre con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%.
2: 100 prodotti di grandi marche con il 30% di sconto. 100 occasioni per riempire il carrello e ritrovare il sorriso.
3: Ali per fare sempre una spesa felice. Ali migliora la vita.
4: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
5: Scialla, c'è Skoda!
4: E appena torniamo veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
5: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
4: Ah, e allora scialla!
6: Scialla, scialla!
4: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
7: Bettin Motors, concessionaria Skoda per le province di Padova e Venezia e a Piove di Sacco Padova. Info chiocciola Bettin Motors.
8: In ogni parte del mondo c'è un luogo che non conosci. Se invece hai il desiderio di scoprire e di sapere, Foglia Tour Viaggi e Turismo di Adria ti offre tutto questo. Agenzia Viaggi, da oltre 30 anni nel settore con professionalità, organizza le tue vacanze da sogno. Crociere, tour organizzati, turismo scolastico, viaggi studio alle migliori occasioni e prezzi. Un nostro consulente sarà sempre a tua disposizione per consigliarti la miglior soluzione. L'agenzia Fulvia Tour, da sempre, conosce il mondo. Info via Chieppara 24 ad Adria, web fulviatour.com e clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato.
9: Devi rinnovare casa o liberare il tuo talento creativo? Sei un professionista esigente? C'è un solo posto dove trovi tutto quello che cerchi.
10: Da Impollo del

lunare speciale che ti rimarrà nel cuore. Villa Momis è così. Inutile cercare altrove. Perfetto per i banchetti e le cerimonie più importanti. Villa Momis a Cavarzere. 0426 53 538. Villamomis.it.

Charlie Blu a Cavarzere, in via Spalato 12. Night Club Charlie Blu. Per trovare un motivo di relax in compagnia con le nostre artiste, un locale rinnovato. Charlie Blu. Aperto dal mercoledì alla domenica.

0: mezzi movimento terra. In qualunque luogo, anche il più difficile, Franco Clo arriva dove serve. Dove tu costruisci, noi siamo lì con te. Con le nostre officine mobili riduciamo i tempi di fermo cantiere. Da oltre 60 anni siamo la forza che rende possibile ogni tuo progetto. Franco Clo, la certezza di portarti ovunque tu voglia arrivare. Franco Clo, a Belluno. Sito web francoclo.it.
1: La nuova stagione, vesti di stile tutta la famiglia. Da Stil Bimbi e via Roma 14 a Porto Viro, scopri le nuove collezioni bambino firmate Blauer, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Guess, Liu Joe, Majoral, Sarabanda e Aidu. Per lei, spazio alle tendenze. Pellicce, montoni, completi in lana e capispalla, fino agli abiti da cerimonia firmati Twinset, Liu Joe, Guess, Faux, Fracomina, Anita. Stil Bimbi e via Roma 14. Il tuo stile, la nuova stagione.
2: International Radio, your radio.

0: Ladies and gentlemen, here it is, the most listened to radio show on the planet. Even the other stations are tuned in too.
1: Ascoltaci ora in DAB, Digital Audio Broadcasting. International Radio On Air, con la nuova tecnologia digitale, via etere. Il futuro della radio è arrivato, prendilo e viaggia con noi. Are you ready? International Radio, your radio.
0: Our station.

0: Circuito International Radio Meteo.
1: Salute e ben ritrovati agli ascoltatori di International Radio da Emma Parigi di Trebi Meteo. Un avvio della nuova settimana con pressione atmosferica ancora alta sul Triveneto. Anche martedì 22 settembre il tempo sarà asciutto, ben assolato, qualche nube di passaggio ma in assenza di precipitazioni. Il tutto con clima un pochino più gradevole, le temperature diurne difatti sono in diminuzione, localmente anche i valori minimi a causa dell'ingresso di correnti da est-nord-est. È soprattutto il versante adriatico a risentire di correnti più fredde che scendono verso i Balcani, le stesse riescono a lambire parte del territorio, per il momento apportando solo un calo termico. Per il momento è tutto, ulteriori dettagli vi attendono sulla nostra app gratuita ed aggiornatissima Trebi Meteo.
0: In collaborazione con... Hai presente quando ti serve abbigliamento da lavoro serio, comodo e soprattutto sicuro?
2: Vai su euroatria.com, hanno tutto per la tua sicurezza. Calzature, abbigliamento, dispositivi per la protezione viso, vie respiratorie, mani, udito, dispositivi speciali per ADR e spazi confinati.
0: È tutto personalizzabile con stampe e ricami, ma il vero plus? L'assistenza sui dispositivi di categoria 3. Ti seguono davvero.
2: Ordini da ovunque in Italia, ma loro sono ad Adria in via Bettinazzi 17. E se hai bisogno, rispondono, sempre. Disponibili anche per appuntamento presso la tua azienda.
0: Protezione, stile e supporto. Un clic su euroatria.com e sei coperto.
2: Euroatria, tu lavora forte, al resto pensiamo noi.
3: International Radio. One radio station, your radio station. One style, one heart.
4: Ora, è il momento del disco. Move your body.
5: Time machine.
4: La macchina del tempo. Suona tutti i successi. 70.
5: Time Machine.
4: Solo. Su International. Radio. Solo successi. Solo successi.
0: Disco Dynamite.

0: successo anni 70 con il Disco Dynamite.
1: Ma che bel sorriso! Dove vai?
2: Da Ali c'è l'operazione Spesa Felice. Fino alla fine del mese con la mia carta fedeltà trovo più di 100 prodotti scontati del 30%.
3: Nei supermercati Ali per fino al 30 settembre con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%.
2: 100 prodotti di grandi marche con il 30% di sconto. 100 occasioni per riempire il carrello e ritrovare il sorriso.
3: Ali per fare sempre una spesa felice. Ali migliora la vita.
0: Lo hanno scelto loro. Lo ha scelto lei. Lo scelgono i grandi

e speciale che ti rimarrà nel cuore. Villa Momis è così. Inutile cercare altrove. Perfetto per i banchetti e le cerimonie più importanti. Villa Momis a Cavarzere. 0426 53 538. Villamomis.it.

0: sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità. Dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale. È uno spazio da vivere, ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande. Vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.
1: Piazza Grande, grande intorno.
2: In ogni parte del mondo c'è un luogo che non conosci. Se in te c'è il desiderio di scoprire e di sapere, Fulvia Tour Viaggi e Turismo di Adria ti offre tutto questo. Agenzia Viaggi, da oltre 30 anni nel settore con professionalità, organizza le tue vacanze da sogno. Crociere, tour organizzati, turismo scolastico, viaggi studio alle migliori occasioni e prezzi. Un nostro consulente sarà sempre a tua disposizione per consigliarti la miglior soluzione. L'agenzia Fulvia Tour, da sempre, conosce il mondo. Info via Chieppara 24 ad Adria, web fulviatour.com e clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato.
3: Nightclub Charlie Blu, compagnia Charlie Blu, relax Charlie Blu, a Cavarzere in via Spalato 12. Nightclub Charlie Blu, per trovare un motivo di relax in compagnia con le nostre artiste, un locale rinnovato. Charlie Blu, aperto dal mercoledì alla domenica.
4: Tranquillità è un diritto, non un lusso. Infortunistica Europe 2000 è al tuo fianco con consulenze gratuite, anticipo spese mediche e pagamenti solo a buon fine.
5: Ci occupiamo di infortunistica stradale sul lavoro, malasanità e assistenza legale con la massima

0: Infortunistica Europe 2000. Quando serve sicurezza, professionalità, noi siamo già lì, fino all'obiettivo del massimo risultato. Da uno scontro, un piacevole incontro.
1: Attenzione, rinomato ristorante cerca cuoco, aiuto cuoco, anche di prima esperienza, per assunzione immediata, a tempo indeterminato, con ottima retribuzione. Per informazioni telefonare al 049 970 2700.

International Radio, your radio. Zampa dei 70, i videogame degli anni 80, le ricariche del cellulare dei 90 e i selfie del 2000. Pronti a viaggiare nel tempo? Arrivano in pochi secondi e musicalmente pillole di storia. Pillole di storia. Il passato raccontato con ritmo, follia e zero noia. Il vostro appuntamento a sorpresa con il mito è solo ed esclusivo.

2016, Kungs o Kungs che dir si voglia, boh, con This Girl, Yves LaRock, Rise Up 2007. Nel 2017 c'era Gabri Ponte con Tu Sei.

0: Medusa con Piece of Your Heart. Quale scegli? Fammelo sapere. Pillole di storia.
1: Avete ascoltato musicalmente Pillole di storia. Pillole di storia. In pochi minuti il succo dance di International Radio. Rimani qui. Tante pillole di musica stanno per arrivare. International Super Hits.

0: Ma che bel sorriso! Dove vai?
1: Da Ali c'è l'operazione Spesa Felice. Fino alla fine del mese con la mia carta fedeltà trovo più di 100 prodotti scontati del 30%.
2: Nei supermercati Ali per fino al 30 settembre con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%.
1: 100 prodotti di grandi marche con il 30% di sconto. 100 occasioni per riempire il carrello e ritrovare il sorriso.
2: Ali per fare sempre una spesa felice. Ali migliora la vita.
3: Il cuore del Triveneto, noleggiamo e commercializziamo le migliori marche internazionali di mezzi movimento terra. In qualunque luogo, anche il più difficile, Franco Clo arriva dove serve. Dove tu costruisci, noi siamo lì con te. Con le nostre officine mobili riduciamo i tempi di fermo cantiere. Da oltre 60 anni siamo la forza che rende possibile ogni tuo progetto. Franco Clo, la certezza di portarti ovunque tu voglia arrivare.
4: Franco Clo, a Belluno. Sito web francoclo.it.
5: Per una serata speciale o in compagnia, per gustare i piatti della tradizione, per scoprire nuovi ingredienti e le specialità locali, ristorante El Tintero, il mare in tavola. Da sempre attenti alla qualità e alla prevenzione dei prodotti ittici. Mettiamo passione ed eccellenza al servizio dei nostri clienti, anche per cerimonie ed eventi privati. Ristorante El Tintero, un incontro di gusto ed eleganza. Vieni a trovarci, siamo ad Arzarello di Piove di Sacco, in via Vicolo Monte Cervino 2, telefono 049 970 2700. Chiuso il lunedì e mercoledì. E il Tintero, il mare in tavola da sempre.
6: Sai quanto è importante avere un sito web che sia professionale e performante, costruito ad hoc su di te e sulle tue esigenze? Affidati a Sia Solutions per arrivare ai tuoi clienti in modi sempre più efficaci e innovativi. Sviluppiamo siti e portali anche con video interattivi e

0: SEO e un paio di altre cose. Dai il giusto valore alle tue idee. Sviluppale con SIA Solutions. www.siasolutions.it.
1: Bergamin. Ci occupiamo di interior design da quando si chiamava ancora arredamento. Trova il punto vendita più vicino a te su bergamin.it.
2: Un locale speciale. Che ti rimarrà nel cuore. Villa Momis è così. Inutile cercare altrove. Perfetto per i banchetti e le cerimonie più importanti. Villa Momis a Cavarzere. 0426 53 538. Villamomis.it.

14 a Porto Viro, scopri le nuove collezioni bambino firmate Blauer, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Guess, Liu Joe, Majoral, Sarabanda e Aidu. Per lei, spazio alle tendenze. Pellicce, montoni, completi in lana e capispalla, fino agli abiti da cerimonia firmati Twinset, Liu Joe, Guess, Faux, Fracomina, Anita. Stil Bimbi e via Roma 14. Il tuo stile, la nuova stagione.

0: arrivano in pochi secondi e musicalmente pillole di storia. Pillole di storia. Il passato raccontato con ritmo, follia e zero noia. Il vostro appuntamento a sorpresa con il mito è solo ed esclusivamente su International Radio. International Radio. Alzate il volume.
1: Classe

Digital Boy 96. Stesso periodo, 2 anni di differenza. Al numero 4, inverno 96, c'era One and One.

invece c'era. Com'è cambiata la musica, eh? Ma tutti i pezzi belli. Basta solo questo per fare tutta la musica di adesso.

0: vesti più volentieri all'inverno del 94 o a quello del 96? Fammelo sapere, pillole di storia.
1: Avete ascoltato musicalmente Pillole di Storia. Pillole di Storia. In pochi minuti il succo dance di International Radio. Rimani qui, tante pillole di musica stanno per arrivare. Circuito International Radio. Viaggiare. Traffico. Viaggiando.

0: l'attenzione.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. In collaborazione con...
2: Tranquillità è un diritto, non un lusso. Infortunistica Europe 2000 è al tuo fianco con consulenze gratuite, anticipo spese mediche e pagamenti solo a buon fine.
3: Ci occupiamo di infortunistica stradale sul lavoro, malasanità e assistenza legale con la massima professionalità.

0: 2000. Quando serve sicurezza, professionalità, noi siamo già lì, fino all'obiettivo del massimo risultato. Da uno scontro, un piacevole incontro.
1: 1, 2, 3, 4. A's number one hit music station. International.
2: Ad International Radio sono le ore 15 e 53 minuti.
3: L'ora esatta di International Radio è offerta da...
4: Lo hanno scelto loro. Lo ha scelto lei. Lo scelgono i grandi

0: Ma che bel sorriso! Dove vai?
1: Da Ali c'è l'operazione Spesa Felice. Fino alla fine del mese con la mia carta fedeltà trovo più di 100 prodotti scontati del 30%.
2: Nei supermercati Ali Ali per fino al 30 settembre con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%.
1: 100 prodotti di grandi marche con il 30% di sconto. 100 occasioni per riempire il carrello e ritrovare il sorriso.
2: Ali Ali per fare sempre una spesa felice. Ali migliora la vita.
3: La tranquillità è un diritto, non un lusso. Infortunistica Europe 2000 è al tuo fianco con consulenze gratuite, anticipo spese mediche e pagamenti solo a buon fine.
4: Ci occupiamo di infortunistica stradale sul lavoro, malasanità e assistenza legale con la massima professionalità.

0: Infortunistica.it. Infortunistica Europe 2000. Quando serve sicurezza, professionalità, noi siamo già lì, fino all'obiettivo del massimo risultato. Da uno scontro, un piacevole incontro.
1: Devi rinnovare casa o liberare il tuo talento creativo? Sei un professionista esigente? C'è un solo posto dove trovi tutto quello che cerchi.
2: Da Emporio del

0: tuo risparmio.
1: L'arte e la passione per il legno. Da sempre. Legno lavorato e trasformato. Da noi tutto è possibile. Produciamo mobili, serramenti, porte e tutto per la tua casa. Da interni e su misura. Creati con l'abilità artigiana e professionale della Falegnameria Ruzza. Falegnameria Ruzza, sempre aggiornata con l'innovazione delle ultime tecnologie e all'avanguardia per soddisfare tutte le vostre esigenze. Falegnameria Ruzza, produciamo arredamento su misura anche per il tuo ufficio, negozio e tutto quello che necessita. Vieni a visitarci in via Valletta 2B a Cantarana di Cona o chiamalo 0426 59 238. Web falegnameriaruzza.com. Metti mi piace su Facebook e rimani aggiornato. Falegnameria Ruzza. Lasciateci fare con il legno e la tua casa sarà unica e come hai sempre desiderato.
2: Approfitta del bonus fiscale del 50% ancora in vigore per tutto il 2026.
3: Nightclub Charlie Blue. Compagnia Charlie Blue. Relax Charlie Blue. A Cavarzere, in via Spalato 12. Nightclub Charlie Blue. Per trovare un motivo di relax in compagnia con le nostre artiste, un locale rinnovato. Charlie Blue.
2: Aperto dal mercoledì alla domenica.
4: Per una serata speciale o in compagnia, per gustare piatti della tradizione, per scoprire nuovi ingredienti e le specialità locali, ristorante e il Tintero, il mare in tavola. Da sempre attenti alla qualità e alla prevenzione dei prodotti ittici. Mettiamo passione ed eccellenza al servizio dei nostri clienti, anche per cerimonie ed eventi privati. Ristorante e il Tintero, un incontro di gusto ed eleganza. Vieni a trovarci, siamo ad Arzarello di Piove di Sacco, in via Vicolo Monte Cervino 2, telefono 049 970 26.

International Radio, your radio. El momento del disco. Move your body. Quando lo ascolti, il tuo corpo si muove. È il più forte. È

0: Ma che bel sorriso! Dove vai?
1: Da Ali c'è l'operazione Spesa Felice. Fino alla fine del mese con la mia carta fedeltà trovo più di 100 prodotti scontati del 30%.
2: Nei supermercati Ali Ali per fino al 30 settembre con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%.
1: 100 prodotti di grandi marche con il 30% di sconto. 100 occasioni per riempire il carrello e ritrovare il sorriso.
2: Ali Ali per fare sempre una spesa felice. Ali migliora la vita.
3: Tranquillità è un diritto, non un lusso. Infortunistica Europe 2000 è al tuo fianco con consulenze gratuite, anticipo spese mediche e pagamenti solo a buon fine.
4: Ci occupiamo di infortunistica stradale sul lavoro, mala sanità e assistenza legale con la massima professionalità.

0: Europe.it. Infortunistica Europe 2000. Quando serve sicurezza, professionalità, noi siamo già lì, fino all'obiettivo del massimo risultato. Da uno scontro, un piacevole incontro.
1: Ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità, dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale, è uno spazio da vivere ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande, vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.
2: Piazza Grande, grande
3: quest'estate possiamo andare dove vogliamo.
4: Scialla, c'è Skoda.
3: E appena torniamo veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
3: Ah, e allora scialla.
5: Scialla, scialla.
3: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000 cammi che Fabia sono tue. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
6: Bettin Motors, concessionaria Skoda per le province di Padova e Venezia e a Piove di Sacco Padova. Info chiocciola bettinmotors.it.
7: Nightclub Charlie Blue. Compagnia Charlie Blue. Relax Charlie Blue. A Cavarzere, in via Spalato 12. Nightclub Charlie Blue. Per trovare un motivo di relax in compagnia con le nostre artiste, un locale rinnovato. Charlie Blue.
8: Aperto dal mercoledì alla domenica.

0: ogni parte del mondo c'è un luogo che non conosci. Se in te c'è il desiderio di scoprire e di sapere, Fulvia Tour Viaggi e Turismo di Adria ti offre tutto questo. Agenzia Viaggi, da oltre 30 anni nel settore con professionalità, organizza le tue vacanze da sogno. Crociere, tour organizzati, turismo scolastico, viaggi studio alle migliori occasioni e prezzi. Un nostro consulente sarà sempre a tua disposizione per consigliarti la miglior soluzione. L'agenzia Fulvia Tour, da sempre, conosce il mondo. Info via Chieppara 24 ad Adria, web fulviatour.com e clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato.
1: Attenzione, rinomato ristorante cerca cuoco, aiuto cuoco, anche di prima esperienza, per assunzione immediata, a tempo indeterminato, con ottima retribuzione. Per informazioni telefonare al 049 970 2700.

0: Viaggiare nel tempo? Arrivano in pochi secondi e musicalmente pillole di storia. Pillole di storia. Il passato raccontato con ritmo, follia e zero noia. Il vostro appuntamento a sorpresa con il mito è solo ed esclusivamente su International Radio. International Radio. Alzate il volume.
1: Ma voi nell'estate del 1999 eravate più tamarri o più fighetti? Cioè vi piaceva la cassa un pochettino più ignorante o eravate insomma gente posata che ascoltava musica raffinata? Riscoprite con le hit di quell'estate, parte

schifati, perché loro ascoltavano Get Get Down di Paul Johnson, perché loro sono un pochettino più pettinati, capito? E i Tamarri

0: carino questo pezzo, ma vuoi mettere con questo qui? E aprono la bollicina.
1: I'm happy the week is over.
0: Kenny Williams. I tamari rimangono un po' così, dire vabbè. Che palle, perché i tamari si annoiano, che palle sta roba. Bella però, che palle. E allora!

0: Fatelo sapere, pillole di storia.
1: Avete ascoltato musicalmente Pillole di Storia. Pillole di Storia. In pochi minuti il succo dance di International Radio. Rimani qui, tante pillole di musica stanno per arrivare.
2: Ad International Radio sono le ore 16 e 29 minuti.
3: In collaborazione con...
4: Immerso nella tranquillità della campagna, a metà strada dal centro storico di Chioggia e di Cavarzere, la trattoria veronese da Gian, in località Valcerere Dolfina, con ampio parcheggio privato esterno, propone ai suoi clienti un vasto menu a base di pesce, disponibile anche menu a prezzo fisso. Per i vostri incontri, cene, banchetti e ricorrenze varie, siamo a vostra completa disposizione.
5: Per prenotazioni chiama il 320-55-64-007.
6: Circuito radiofonico International Radio. International Radio.

0: Ma che bel sorriso! Dove vai?
1: Da Ali c'è l'operazione Spesa Felice. Fino alla fine del mese con la mia carta fedeltà trovo più di 100 prodotti scontati del 30%.
2: Nei supermercati Ali Aliper fino al 30 settembre con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%.
1: 100 prodotti di grandi marche con il 30% di sconto. 100 occasioni per riempire il carrello e ritrovare il sorriso.
2: Ali Aliper, per fare sempre una spesa felice. Ali migliora la vita.
3: Stanco di una connessione internet lenta come una lumaca?
4: 4ALL ha la soluzione che fa per te.
3: Per la casa, fibra ultra veloce jet che viaggia fino a 2.5 gigabit. Streaming fluidi, download rapidissimi e gaming online senza lag.
4: E per le aziende, 4ALL è il partner ideale per il tuo business. Oltre alla connessione internet puoi trovare telefonia VoIP, centralini virtuali, sicurezza, hosting, housing, creazione di siti web e tanti altri servizi ICT su misura per le tue esigenze.
3: 4ALL ti porta la connessione del futuro oggi stesso.
4: Scopri tutte le offerte e i servizi sul sito 4ALL.it o chiama il numero verde 800 584 651.
5: Tranquillità è un diritto, non un lusso. Infortunistica Europe 2000 è al tuo fianco con consulenze gratuite, anticipo spese mediche e pagamenti solo a buon fine.
6: Ci occupiamo di infortunistica stradale sul lavoro, malasanità e assistenza legale con la massima professionalità.

0: 10-20.
1: Con il caldo di questi giorni, anche la risorsa idrica è sotto pressione e cresce la richiesta di acqua potabile. Il servizio di Acque Venete continua, grazie agli investimenti realizzati e al monitoraggio costante della rete. Ma serve anche il tuo aiuto. Usa l'acqua responsabilmente ed evita gli usi non essenziali, soprattutto nelle ore di maggiore richiesta. L'acqua è un bene di tutti. Rispettiamola insieme.
2: L'arte e la passione per il legno. Da sempre. Legno lavorato e trasformato. Da noi tutto è possibile. Produciamo mobili, serramenti, porte e tutto per la tua casa. Da interni e su misura. Creati con l'abilità artigiana e professionale della Falegnameria Ruzza. Falegnameria Ruzza. Sempre aggiornata con l'innovazione delle ultime tecnologie e all'avanguardia per soddisfare tutte le vostre esigenze. Falegnameria Ruzza. Produciamo arredamento su misura anche per il tuo ufficio, negozio e tutto quello che necessita. Vieni a visitarci in via Valletta 2B a Cantarana di Cona o chiamalo 0426 59238. Web falegnameriaruzza.com. Metti mi piace su Facebook e rimani aggiornato. Falegnameria Ruzza. Lasciateci fare con il legno e la tua casa sarà unica e come hai sempre desiderato.
3: Approfitta del bonus fiscale del 50% ancora in vigore per tutto il 2026.
4: In ogni parte del mondo c'è un luogo che non conosci. Se in te c'è il desiderio di scoprire e di sapere, Fulvia Tour Viaggi e Turismo di Adria ti offre tutto questo. Agenzia Viaggi, da oltre 30 anni nel settore con professionalità, organizza le tue vacanze da sogno. Crociere, tour organizzati, turismo scolastico, viaggi studio alle migliori occasioni e prezzi. Un nostro consulente sarà sempre a tua disposizione per consigliarti la miglior soluzione. L'agenzia Fulvia Tour, da sempre, conosce il mondo. Info via Chieppara 24 ad Adria, web fulviatour.com e clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato.
5: Attenzione, rinomato ristorante cerca cuoco, aiuto cuoco, anche di prima esperienza, per assunzione immediata, a tempo indeterminato, con ottima retribuzione. Per informazioni telefonare al 049 970 2700.
6: International Radio, your radio. Disco Club.

0: Disco Club di oggi.
1: Disco Club. Circuito International Radio.
2: Viaggiare. Traffico.
3: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
4: Ben

0: tratto è diretto sulla A27 e dovrà uscire alla stazione di Conegliano. Ci spostiamo sulla tangenziale di Mestre fra le 21.30 e le 5.30. Nelle notti di lunedì 21 e mercoledì 23 settembre resterà chiuso lo svincolo in entrata di Mira Oriago in direzione Milano a causa di lavori. Il traffico verrà deviato verso lo svincolo di Marghera. E ricordiamo che le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono a vostra disposizione anche su WhatsApp e su Telegram. Per iscriversi potete accedere al sito di Infoviaggiando e cliccare sull'apposito banner. Con questo è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. In collaborazione con...
2: Lo hanno scelto loro. Lo ha scelto lei. Lo scelgono i grandi.

0: Circuito International Radio. Meteo.
1: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di International Radio da Emma Parigi di Trebi Meteo. Un avvio della nuova settimana con pressione atmosferica ancora alta sul Triveneto. Anche martedì 22 settembre il tempo sarà asciutto, ben assolato, qualche nube di passaggio ma in assenza di precipitazioni. Il tutto con clima un pochino più gradevole, le temperature diurne difatti sono in diminuzione, localmente anche i valori minimi a causa dell'ingresso di correnti da est-nord-est. È soprattutto il versante adriatico a risentire di correnti più fredde che scendono verso i Balcani, le stesse riescono a lambire parte del territorio per il momento apportando solo un calo termico. Per il momento è tutto, ulteriori dettagli vi attendono sulla nostra app gratuita ed aggiornatissima Trebi Meteo.
0: In collaborazione con...
2: Lo hanno scelto loro.

0: PR Sanità dell'Agenzia DIMA.
1: Non bastano le risorse, servono le riforme per spendere bene i soldi dei contribuenti. È la linea del ministro della Salute Orazio Schillaci che, a margine di un evento a Roma, risponde alle preoccupazioni delle regioni sui tagli futuri al Servizio Sanitario Nazionale. In vista della manovra, Schillaci invita alla prudenza anche sui dati, invitando a valutare con attenzione la stima dei 6 milioni di italiani che rinuncerebbe alle cure. Per garantire l'universalismo della sanità pubblica, secondo il ministro, la chiave resta la prevenzione, far ammalare meno le persone per garantire a tutti i farmaci più innovativi. Intanto parte il cantiere per il primo piano nazionale per la sicurezza del paziente, condotto con Agenas per ridurre il rischio clinico nelle strutture. L'obiettivo è portarlo all'esame della conferenza delle regioni entro la fine dell'anno. Sono 15.221 i contratti di formazione disponibili per le specializzazioni mediche nell'anno accademico 2025-2026. A stabilirlo è il decreto firmato dalla ministra dell'Università e della Ricerca Anna Maria Bernini. Si tratta di 133 posti in più rispetto allo scorso anno, con 14.631 contratti finanziati dallo Stato, 148 in più. A questi si aggiungono 564 contratti finanziati dalle regioni e altri 26 sostenuti da enti pubblici e privati. Cresce anche la rete della formazione, 36 le nuove scuole di specializzazione accreditate. Per i medici in graduatoria la

novembre, mentre le immatricolazioni resteranno aperte fino al 2 ottobre. Le attività didattiche inizieranno invece il 2 novembre. Una nuova pandemia delle dimensioni del Covid potrebbe tornare entro i prossimi 25 anni. Secondo gli studi citati dall'OCSE, la probabilità è di circa 1 su 2. Il nuovo rapporto dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico lancia quindi l'allarme sulla preparazione dei sistemi sanitari. Senza interventi tempestivi, in alcuni scenari le terapie intensive potrebbero raggiungere il limite di capacità in appena 1 o 2 mesi. Per l'OCSE però la risposta non sono i lockdown utilizzati da soli. Interventi precoci, sorveglianza, mascherine, ventilazione e quarantene mirate possono ridurre fortemente i decessi e contenere i danni all'economia. Tra gli strumenti indicati anche il monitoraggio delle acque reflue per individuare più rapidamente la circolazione dei virus. La preparazione avrebbe un costo stimato di circa $6 per abitante l'anno nei paesi OCSE, molto meno, sottolinea il rapporto, del prezzo di una nuova emergenza affrontata senza preparazione. Innovazione, automazione e nuove competenze per rendere sempre più sicura la preparazione dei farmaci oncologici è la sfida al centro del corso nazionale promosso a Roma dalla SIFO, la Società Italiana di Farmacia Ospedaliera, dedicato alla sicurezza e all'automazione nelle unità farmaci antiblastici, le UFA. Secondo il presidente SIFO Arturo Cavaliere, ciò che era innovativo 15 anni fa oggi è ormai superato. Servono una nuova cultura tecnologica e una maggiore integrazione tra professionalità. Le UFA sono infatti strutture ad alta complessità dove farmacisti, tecnici, infermieri e ingegneri lavorano in rete. Al centro anche le nuove regole europee sul controllo della contaminazione e i sistemi automatizzati, compresi robot capaci di preparare il farmaco finito riducendo l'intervento manuale. Una trasformazione, hanno concluso i farmacisti ospedalieri, che punta a rafforzare sicurezza e qualità ed efficienza del sistema delle cure. La prevenzione uditiva torna protagonista nelle piazze italiane. È stata presentata alla Camera la 17ª edizione di Nonno Ascoltami, la campagna promossa da Udito Italia per tutelare la salute dell'udito a tutte le età. Dal 27 settembre al 18 ottobre un vero e proprio viaggio della prevenzione attraverserà lo stivale, offrendo screening gratuiti grazie a medici, volontari, Croce Rossa e Misericordie.

Tra le novità dell'edizione, la collaborazione con l'ACI per la sicurezza stradale e il progetto Silver Handball per l'invecchiamento attivo. Entro il 2050 una persona su 10 avrà bisogno di cure per l'udito, mentre oltre 1 miliardo di giovani tra i 12 e i 35 anni è oggi a rischio per l'ascolto di musica ad alto volume, ha detto la presidente Valentina Faricelli. In Italia la situazione richiede massima attenzione: dopo i 65 anni circa una persona su 3 soffre di ipoacusia e la percentuale sale a oltre il 50% dopo i 75 anni, un problema spesso sottovalutato considerando che si attende in media fino a 10 anni prima di consultare uno specialista. La comunità medica italiana si mobilita per chiedere la tutela e la liberazione del personale sanitario detenuto in Medio Oriente, a partire dal pediatra palestinese Hussam Abu Safia. SIPS, Movimento per la Giustizia e la Pace in Medio Oriente e Medici per i Diritti Umani hanno unito le forze in una campagna nazionale. Oltre 8.000 le firme raccolte da Medu su change.org, con il sostegno di società scientifiche, istituzioni mediche e Amnesty Italia. Il

0: Bergamin. Ci occupiamo di interior design da quando si chiamava ancora arredamento. Trova il punto vendita più vicino a te su bergamin.it.
1: Matrimonio da sogno? Festa indimenticabile? Evento aziendale di successo?
2: For All Eventi è il tuo partner ideale.
1: Creiamo l'evento perfetto su misura per te, curando ogni dettaglio con passione e professionalità.
2: Dal logo dell'evento personalizzato all'invito digitale o cartaceo, dal divertentissimo photobooth ai giochi e scherzi più originali come la lotteria gratta e vinci o il cruciverba a tema.
1: E non è tutto! For All Eventi offre tantissimi altri servizi per rendere il tuo evento unico e speciale.
2: Visita il sito forolleventi.it per scoprire tutte le nostre proposte e lasciati ispirare.
1: For All Eventi, emozioni indimenticabili.
2: Chiama il numero 328 82 35 204 per un preventivo gratuito.
3: Un locale speciale che ti rimarrà nel cuore. Villa Momis è così. Inutile cercare altrove. Perfetto per i banchetti e le cerimonie più importanti. Villa Momis a Cavarzere, 0426 53 538. Villamomis.it.
4: L'arte e la passione per il legno. Da sempre, legno lavorato e trasformato. Da noi tutto è possibile. Produciamo mobili, serramenti, porte e tutto per la tua casa, da interni e su misura, creati con l'abilità artigiana e professionale della Falegnameria Ruzza. Falegnameria Ruzza, sempre aggiornata con l'innovazione delle ultime tecnologie e all'avanguardia per soddisfare tutte le vostre esigenze. Falegnameria Ruzza, produciamo arredamento su misura anche per il tuo ufficio, negozio e tutto quello che necessita. Vieni a visitarci in via Valletta 2B a Cantarana di Cona o chiamalo 0426 59 238. Web falegnameriaruzza.com. Metti mi piace su Facebook e rimani aggiornato. Falegnameria Ruzza. Lasciateci fare con il legno e la tua casa sarà unica e come hai sempre desiderato.
5: Approfitta del bonus fiscale del 50% ancora in vigore per tutto il 2026.
6: Ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità, dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale, è uno spazio da vivere ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande, vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.

elemento terra. In qualunque luogo, anche il più difficile, Franco Clo arriva dove serve. Dove tu costruisci, noi siamo lì con te. Con le nostre officine mobili riduciamo i tempi di fermo cantiere. Da oltre 60 anni siamo la forza che rende possibile ogni tuo progetto. Franco Clo, la certezza di portarti ovunque tu voglia arrivare. Franco Clo, a Belluno. Sito web francoclo.it.

0: diritto, non un lusso. Infortunistica Europe 2000 è al tuo fianco con consulenze gratuite, anticipo spese mediche e pagamenti solo a buon fine.
1: Ci occupiamo di infortunistica stradale sul lavoro, malasanità e assistenza legale con la massima professionalità.

0: Europe.it. Infortunistica Europe 2000. Quando serve sicurezza, professionalità, noi siamo già lì, fino all'obiettivo del massimo risultato. Da uno scontro, un piacevole incontro.
1: La nuova stagione, vesti di stile tutta la famiglia. Da Stil Bimbi e via Roma 14 a Portoviro, scopri le nuove collezioni bambino firmate Blauer, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Guess, Liu Jo, Majoral, Sarabanda e Aidu. Per lei, spazio alle tendenze. Pellicce, montoni, completi in lana e capispalla, fino agli abiti da cerimonia firmati Twinset, Liu Jo, Guess, Faux, Fracomina, Anita. Stil Bimbi e via Roma 14. Il tuo stile, la nuova stagione.
2: International Radio, your radio. È il momento del disco. Move your body. Time machine. La macchina del tempo. Suona tutti i successi. 70. Time Machine. Solo su International Radio. Solo successi.

0: successo anni 70 con il Disco Dynamite.
1: Ad International Radio sono le ore 17 e 13 minuti.
2: In collaborazione con...
3: Lo hanno scelto loro. Lo ha scelto lei. Lo scelgono i grandi...

0: Ma che bel sorriso! Dove vai?
1: Da Ali c'è l'operazione Spesa Felice. Fino alla fine del mese con la mia carta fedeltà trovo più di 100 prodotti scontati del 30%.
2: Nei supermercati Ali per fino al 30 settembre con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%.
1: 100 prodotti di grandi marche con il 30% di sconto. 100 occasioni per riempire il carrello e ritrovare il sorriso.
2: Ali per fare sempre una spesa felice. Ali migliora la vita.
3: La tua casa merita di essere sempre al sicuro. Forul Casa Sicura è l'allarme che protegge la tua famiglia ogni giorno. A partire da €25,90 al mese. E se sei già cliente Forul, la tua connessione internet verrà scontata. Forul Casa Sicura, la tranquillità è a portata di mano. Contattaci per un preventivo su forul.it.
4: In ogni parte del mondo c'è un luogo che non conosci. Se in te c'è il desiderio di scoprire e di sapere, Fulvia Tour Viaggi e Turismo di Adria ti offre tutto questo. Agenzia Viaggi, da oltre 30 anni nel settore con professionalità, organizza le tue vacanze da sogno. Crociere, tour organizzati, turismo scolastico, viaggi studio alle migliori occasioni e prezzi. Un nostro consulente sarà sempre a tua disposizione per consigliarti la miglior soluzione. L'agenzia Fulvia Tour, da sempre, conosce il mondo. Info via Chieppara 24 ad Adria, web fulviatour.com e clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato.
5: Bergamin, ci occupiamo di interior design da quando si chiamava ancora arredamento. Trova il punto vendita più vicino a te su bergamin.it.
6: Devi rinnovare casa o liberare il tuo talento creativo? Sei un professionista esigente? C'è un solo posto dove trovi tutto quello che cerchi.
7: Da in poi

Via Varzere, in Via Spalato 12. Night Club, Charlie Blue. Per trovare un motivo di relax in compagnia con le nostre artiste, un locale rinnovato, Charlie Blue. Aperto dal mercoledì alla domenica.

0: gustare i piatti della tradizione, per scoprire nuovi ingredienti e le specialità locali. Ristorante El Tintero, il mare in tavola. Da sempre attenti alla qualità e alla prevenzione dei prodotti ittici. Mettiamo passione ed eccellenza al servizio dei nostri clienti, anche per cerimonie ed eventi privati. Ristorante El Tintero, un incontro di gusto ed eleganza. Vieni a trovarci. Siamo ad Arzarello di Piove di Sacco, in via Vicolo Monte Cervino 2. Telefono 049 970 2700. Chiuso il lunedì e mercoledì. El Tintero, il mare in tavola da sempre.
1: Attenzione! Rinomato ristorante cerca cuoco. Aiuto cuoco. Anche di prima esperienza. Per assunzione immediata, a tempo indeterminato, con ottima retribuzione. Per informazioni, telefonare al 049 970 2700.
2: La nuova stagione, veste di stile tutta la famiglia. Da Stil Bimbi e via Roma 14 a Porto Viro, scopri le nuove collezioni bambino firmate Blauer, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Guess, Liu Joe, Majoral, Sarabanda e Aidu. Per lei, spazio alle tendenze. Pellicce, montoni, completi in lana e capispalla, fino agli abiti da cerimonia firmati Twinset, Liu Joe, Guess, Faux, Fracomina, Anita. Stil Bimbi e via Roma 14. Il tuo stile, la nuova stagione.

0: International Radio, your radio.
1: Ad International Radio sono le ore 17 e 26 minuti.
2: In collaborazione con... Hai presente quando ti serve abbigliamento da lavoro serio, comodo e soprattutto sicuro?
3: Vai su euroatria.com. Hanno tutto per la tua sicurezza. Calzature, abbigliamento, dispositivi per la protezione viso, vie respiratorie, mani o dito, dispositivi speciali per ADR e spazi confinati.
2: È tutto personalizzabile con stampe e ricami. Ma il vero plus? L'assistenza sui dispositivi di categoria 3. Ti seguono davvero.
3: Ordini da ovunque in Italia, ma loro sono ad Adria in via Bettinazzi 17. E se hai bisogno, rispondono, sempre. Disponibili anche per appuntamento presso la tua azienda.
2: Protezione, stile e supporto. Un clic su euroatria.com e sei coperto.
3: Euroatria, tu lavora forte, al resto pensiamo noi.
4: Some nice music.
5: The number one radio station.
4: I'm at work right now and I'm listening to it.
6: Number one for classic hits.
7: I pantaloni a zampa dei 70, i videogame degli anni 80, le ricariche del cellulare dei 90 e i selfie del 2000. Pronti a viaggiare nel tempo? Arrivano in pochi secondi e musicalmente pillole di storia. Pillole di storia. Il passato raccontato con ritmo, follia e zero noia. Il vostro appuntamento a sorpresa con il mito è solo ed esclusivamente su International Radio. International Radio. Alzate il volume.
8: Evoluzione della musica negli anni 80. Iniziamo da... Buggles nell'81. Che eleganza. Diana Ross 82.

85. Questo fa saltare le piste, eh? Anzi, le fa gioire più che saltare.

0: Nell'87 ho scelto un disco che è uno dei miei preferiti di sempre. Bellissima in questo video Whitney Houston, anzi bellissima sempre. E ti viene subito voglia di ballare. I wanna dance with somebody. Nell'88, 8 Wonder. I'm not scared. E nel 1989 Madonna con Like a Prayer. Che viaggione negli anni 80, è stata una super pillola di storia.
1: Avete ascoltato musicalmente Pillole di Storia. Pillole di Storia. In pochi minuti il succo dance di International Radio. Rimani qui, tante pillole di musica stanno per arrivare.
2: Tra poco Luca Sabatelli su International Radio.

0: Ma che bel sorriso! Dove vai?
1: Da Ali c'è l'operazione Spesa Felice. Fino alla fine del mese con la mia carta fedeltà trovo più di 100 prodotti scontati del 30%.
2: Nei supermercati Ali Ali per fino al 30 settembre con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%.
1: 100 prodotti di grandi marche con il 30% di sconto. 100 occasioni per riempire il carrello e ritrovare il sorriso.
2: Ali Ali per fare sempre una spesa felice. Ali migliora la vita.
3: Il futuro è il bene più prezioso e il tuo futuro lo proteggiamo noi.
4: Cattolica Assicurazioni di Baraldo Maurizio. Chiamaci subito per una consulenza assicurativa. 049 95 01 699 049 95 01 699 oppure 333 331 5630.
3: Oppure passa nei nostri uffici a Conselve in via Zilio 7. Cattolica Assicurazioni Baraldo Maurizio. Risparmio e tutela sempre al tuo servizio.
5: L'arte e la passione per il legno. Da sempre. Legno lavorato e trasformato. Da noi tutto è possibile. Produciamo mobili, serramenti, porte e tutto per la tua casa. Da interni e su misura. Creati con l'abilità artigiana e professionale della Falegnameria Ruzza. Falegnameria Ruzza. Sempre aggiornata con l'innovazione delle ultime tecnologie e all'avanguardia. Per soddisfare tutte le vostre esigenze. Falegnameria Ruzza. Produciamo arredamento su misura anche per il tuo ufficio, negozio e tutto quello che necessita. Vieni a visitarci in via Valletta 2B a Cantarana di Cona o chiamalo 0426 59238. Web falegnameriaruzza.com. Metti mi piace su Facebook e rimani aggiornato. Falegnameria Ruzza. Lasciateci fare con il legno e la tua casa sarà unica e come hai sempre desiderato.
6: Approfitta del bonus fiscale del 50% ancora in vigore per tutto il 2026.
7: In ogni parte del mondo c'è un luogo che non conosci. Se in te c'è il desiderio di scoprire e di sapere, Foglia Tour Viaggi e Turismo di Adria ti offre tutto questo. Agenzia Viaggi, da oltre 30 anni nel settore con professionalità, organizza le tue vacanze da sogno. Crociere, tour organizzati, turismo scolastico, viaggi studio alle migliori occasioni e prezzi. Un nostro consulente sarà sempre a tua disposizione per consigliarti la miglior soluzione. L'agenzia Fulvia Tour, da sempre, conosce il mondo. Info via Chiepara 24 ad Adria, web fulviatour.com e clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato.
8: Tranquillità è un diritto, non un lusso. Infortunistica Europe 2000 è al tuo fianco con consulenze gratuite, anticipo spese mediche e pagamenti solo a buon fine.
9: Ci occupiamo di infortunistica stradale sul lavoro, malasanità e assistenza legale con la massima professionalità.

61. Sai quanto è importante avere un sito web che sia professionale e performante, costruito ad hoc su di te e sulle tue esigenze? Affidati a Sia Solutions per arrivare ai tuoi clienti

0: SEO e un paio di altre cose. Dai il giusto valore alle tue idee. Sviluppale con SIA Solutions. www.siasolutions.it.
1: La nuova stagione, vesti di stile tutta la famiglia. Da Stil Bimbi e via Roma 14 a Porto Viro, scopri le nuove collezioni bambino firmate Blauer, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Guess, Liu Joe, Majoral, Sarabanda e Aidu. Per lei, spazio alle tendenze. Pellicce, montoni, completi in lana e capispalla, fino agli abiti da cerimonia firmati Twinset, Liu Joe, Guess, Faux, Fracomina, Anita. Stil Bimbi e via Roma 14. Il tuo stile, la nuova stagione.

essere chiuso al traffico lo svincolo di Peschiera in uscita per il traffico proveniente da Milano che viaggia in direzione Venezia. Inoltre ricordiamo in chiusura che le informazioni sulla viabilità di autostrade Alto Adriatico sono a vostra disposizione

0: buon viaggio.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. In collaborazione con...
2: Tranquillità è un diritto, non un lusso. Infortunistica Europe 2000 è al tuo fianco con consulenze gratuite, anticipo spese mediche e pagamenti solo a buon fine.
3: Ci occupiamo di infortunistica stradale sul lavoro, malasanità e assistenza legale con la massima professionalità.

0: Domotica Europe 2000. Quando serve sicurezza, professionalità, noi siamo già lì, fino all'obiettivo del massimo risultato. Da uno scontro, un piacevole incontro.
1: Playing the best of the 90s and beyond.
2: It's the weekend.
3: Great songs through the night.
4: Please remember to subscribe and leave a comment.
1: The only radio station you'll ever need.
5: It's time for a break.
6: International super hits.

0: Tra poco, Luca Sabatelli su International Radio.
1: Ad International Radio sono le ore 18 e 0 minuti.
2: In collaborazione con...
3: Immerso nella tranquillità della campagna, a metà strada dal centro storico di Chioggia e di Cavarzere, la trattoria veronese da Gian, in località Valcere Redolfina, con ampio parcheggio privato esterno, propone ai suoi clienti un vasto menu a base di pesce, disponibile anche menu a prezzo fisso. Per i vostri incontri, cene, banchetti e ricorrenze varie, siamo a vostra completa disposizione.
4: Per prenotazioni chiama il 320-55-64-007.
5: Mixing it up.
6: More music.
7: More of the time.
8: Ma che bel sorriso! Dove vai?
9: Da Ali c'è l'operazione Spesa Felice. Fino alla fine del mese con la mia carta fedeltà trovo più di 100 prodotti scontati del 30%.
10: Nei supermercati Ali Ali per fino al 30 settembre con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%.
9: 100 prodotti di grandi marche con il 30% di sconto. 100 occasioni per riempire il carrello e ritrovare il sorriso.
10: Ali Ali per fare sempre una spesa felice. Ali migliora la vita.
11: Locale speciale che ti rimarrà nel cuore. Villa Momis è così. Inutile cercare altrove. Perfetto per i banchetti e le cerimonie più importanti. Villa Momis a Cavarzere. 0426 53 538. Villamomis.it.
12: Stanco di una connessione internet lenta come una lumaca?
13: 4all ha la soluzione che fa per te.
12: Per la casa, fibra ultra veloce jet che viaggia fino a 2.5 gigabit. Streaming fluidi, download rapidissimi e gaming online senza lag.
13: E per le aziende, 4all è il partner ideale per il tuo business. Oltre alla connessione internet puoi trovare telefonia VoIP, centralini virtuali, sicurezza, hosting, housing, creazione di siti web e tanti altri servizi ICT su misura per le tue esigenze.
12: 4all ti porta la connessione del futuro oggi stesso.
13: Scopri tutte le offerte e i servizi sul sito 4all.it o chiama il numero verde 800 584 651.
14: In ogni parte del mondo c'è un luogo che non conosci.

conosci. Se invece hai il desiderio di scoprire e di sapere, Fulvia Tour Viaggi e Turismo di Adria ti offre tutto questo. Agenzia Viaggi, da oltre 30 anni nel settore con professionalità, organizza le tue vacanze da sogno. Crociere, tour organizzati, turismo scolastico, viaggi studio alle migliori occasioni e prezzi. Un nostro consulente sarà sempre a tua disposizione per consigliarti la miglior soluzione. L'agenzia Fulvia Tour, da sempre, conosce il mondo. Info via Chieppara 24 ad Adria, web fulviatour.com, e clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato.

0: 21.
1: Tranquillità è un diritto, non un lusso. Infortunistica Europe 2000 è al tuo fianco con consulenze gratuite, anticipo spese mediche e pagamenti solo a buon fine.
2: Ci occupiamo di infortunistica stradale sul lavoro, malasanità e assistenza alle

0: Infortunistica Europe 2000. Quando serve sicurezza, professionalità, noi siamo già lì, fino all'obiettivo del massimo risultato. Da uno scontro, un piacevole incontro.
1: Nightclub Charlie Blu. Compagnia Charlie Blu. Relax Charlie Blu. A Cavarzere, in via Spalato 12. Nightclub Charlie Blu. Per trovare un motivo di relax in compagnia con le nostre artiste, un locale rinnovato. Charlie Blu.
2: Aperto dal mercoledì alla domenica. Attenzione! Rinomato ristorante cerca cuoco. Aiuto cuoco. Anche di prima esperienza. Per assunzione immediata. A tempo indeterminato. Con ottima retribuzione. Per informazioni telefonare al 049 970 2700.

This is Flying Mix. International Radio, your

0: This is Flying Mix International Radio. Your radio.
1: Broadcasting around the world. This is your number one radio station. The music you love right here, right now.
2: Ma che bel sorriso! Dove vai?
3: Da Ali c'è l'operazione Spesa Felice. Fino alla fine del mese con la mia carta fedeltà trovo più di 100 prodotti scontati del 30%.
4: Nei supermercati Ali Ali per fino al 30 settembre con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%.
3: 100 prodotti di grandi marche con il 30% di sconto. 100 occasioni per riempire il carrello e ritrovare il sorriso.
4: Ali Ali per fare sempre una spesa felice. Ali migliora la vita.
5: La tua casa merita di essere sempre al sicuro. Forul Casa Sicura è l'allarme che protegge la tua famiglia ogni giorno. A partire da €25,90 al mese. E se sei già cliente Forul, la tua connessione internet verrà scontata. Forul Casa Sicura, la tranquillità è a portata di mano. Contattaci per un preventivo su forul.it.
6: Lo hanno scelto loro. Lo ha scelto lei. Lo scelgono i grandi.

0: domenica 10:20.
1: Per una serata speciale o in compagnia, per gustare piatti della tradizione, per scoprire nuovi ingredienti e le specialità locali, ristorante El Tintero, il mare in tavola. Da sempre attenti alla qualità e alla prevenzione dei prodotti ittici. Mettiamo passione ed eccellenza al servizio dei nostri clienti, anche per cerimonie ed eventi privati. Ristorante El Tintero, un incontro di gusto ed eleganza. Vieni a trovarci. Siamo ad Arzarello di Piove di Sacco, in via Vicolo Monte Cervino 2. Telefono 049 970 2700. Chiuso il lunedì e mercoledì. El Tintero, il mare in tavola da sempre.
2: Ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità, dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale, è uno spazio da vivere ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande, vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.
3: Piazza Grande.
4: Ho iniziato a costruire castelli in aria nel 93, era un'impresa familiare. Poi con il boom dei social ci siamo espansi e oggi siamo leader del settore con castelli in aria extra lusso. Tanta fatica e giusti partner come Nissan Interstar. Qualunque sia il tuo business, il nuovo Nissan Interstar è il partner perfetto per te. Diesel 100% elettrico, chassis allestibile o van con carico fino a 14,8 metri cubi e 5 anni di garanzia. Gamma Interstar da 24.400 euro con incentivi Nissan ed ecobonus rottamazione.
5: Nightclub Charlie Blue. Compagnia Charlie Blue. Relax Charlie Blue. A Cavarzere, in via Spalato 12. Nightclub Charlie Blue. Per trovare un motivo di relax in compagnia con le nostre artiste, un locale rinnovato. Charlie Blue.
6: Aperto dal mercoledì alla domenica. In ogni parte del mondo c'è un luogo che non conosci. Se in te c'è il desiderio di scoprire e di sapere, Fulvia Tour Viaggi e Turismo di Adria ti offre tutto questo. Agenzia Viaggi, da oltre 30 anni nel settore con professionalità, organizza le tue vacanze da sogno. Crociere, tour organizzati, turismo scolastico, viaggi studio alle migliori occasioni e prezzi. Un nostro consulente sarà sempre a tua disposizione per consigliarti la miglior soluzione. L'agenzia Fulvia Tour, da sempre, conosce il mondo. Info via Chieppara 24 ad Adria, web fulviatour.com e clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato.
7: Attenzione, rinomato ristorante cerca cuoco, aiuto cuoco, anche di prima esperienza, per assunzione immediata, a tempo indeterminato, con ottima retribuzione. Per informazioni telefonare al 049 970 2700.

This is Flying Mix. International Radio.

0: This is Flying Mix, International Radio, your radio.
1: Broadcasting around the world. This is your number one radio station. The music you love, right here, right now.
2: Ma che bel sorriso! Dove vai?
3: Da Ali c'è l'operazione Spesa Felice. Fino alla fine del mese con la mia carta fedeltà trovo più di 100 prodotti scontati del 30%.
4: Nei supermercati Ali Aliper fino al 30 settembre con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%.
3: 100 prodotti di grandi marche con il 30% di sconto. 100 occasioni per riempire il carrello e ritrovare il sorriso.
4: Ali Aliper, per fare sempre una spesa felice. Ali migliora la vita.
5: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
6: Scialla, c'è Skoda!
5: E appena torniamo veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
6: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
5: Ah, e allora scialla!
7: Scialla, scialla!
5: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 Kamiq e Fabia sono tue, conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
8: Bettin Motors, concessionaria Skoda per le province di Padova e Venezia e a Piove di Sacco Padova. Info chiocciola Bettin Motors.
9: L'arte e la passione per il legno. Da sempre, legno lavorato e trasformato. Da noi tutto è possibile. Produciamo mobili, serramenti, porte e tutto per la tua casa, da interni e su misura, creati con l'abilità artigiana e professionale della Falegnameria Ruzza. Falegnameria Ruzza, sempre aggiornata con l'innovazione delle ultime tecnologie e all'avanguardia per soddisfare tutte le vostre esigenze. Falegnameria Ruzza, produciamo arredamento su misura anche per il tuo ufficio, negozio e tutto quello che necessita. Vieni a visitarci in via Valletta 2B a Cantarana di Cona o chiamalo 0426 59238. Web falegnameriaruzza.com. Metti mi piace su Facebook e rimani aggiornato. Falegnameria Ruzza. Lasciateci fare con il legno e la tua casa sarà unica e come hai sempre desiderato.
10: Approfitta del bonus fiscale del 50% ancora in vigore per tutto il 2026.
11: Devi rinnovare casa o liberare il tuo talento creativo? Sei un professionista esigente? C'è un solo posto dove trovi tutto quello che cerchi.
12: Da Empoglio del Colore ad Adria ti aspetta un mondo di soluzioni per il fai da te. I professionisti e l'edilizia, cartongesso e accessori completi, pitture per interni ed esterni, antimuffa e decorativi.

0: di questi giorni anche la risorsa idrica è sotto pressione e cresce la richiesta di acqua potabile. Il servizio di Acque Venete continua, grazie agli investimenti realizzati e al monitoraggio costante della rete. Ma serve anche il tuo aiuto. Usa l'acqua responsabilmente ed evita gli usi non essenziali, soprattutto nelle ore di maggiore richiesta. L'acqua è un bene di tutti. Rispettiamola insieme.
1: Il cuore del Triveneto, noleggiamo e commercializziamo le migliori marche internazionali di mezzi movimento terra. In qualunque luogo, anche il più difficile, Franco Clo arriva dove serve. Dove tu costruisci, noi siamo lì con te. Con le nostre officine mobili riduciamo i tempi di fermo cantiere. Da oltre 60 anni siamo la forza che rende possibile ogni tuo progetto. Franco Clo, la certezza di portarti ovunque tu voglia arrivare.
2: Franco Clo, a Belluno. Sito web francoclo.it.
3: Per una serata speciale o in compagnia, per gustare i piatti della tradizione, per scoprire nuovi ingredienti e le specialità locali, ristorante El Tintero, il mare in tavola. Da sempre attenti alla qualità e alla prevenzione dei prodotti ittici. Mettiamo passione ed eccellenza al servizio dei nostri clienti, anche per cerimonie ed eventi privati. Ristorante El Tintero, un incontro di gusto ed eleganza. Vieni a trovarci, siamo ad Arzarello di Piove di Sacco, in via Vicolo Monte Cervino 2, telefono 049 970 2700. Chiuso il lunedì e mercoledì. El Tintero, il mare in tavola da sempre.
4: La nuova stagione, vesti di stile tutta la famiglia. Da Stil Bimbi e via Roma 14 a Porto Viro, scopri le nuove collezioni bambino firmate Blauer, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Guess, Liu Joe, Majoral, Sarabanda e Aidu. Per lei, spazio alle tendenze. Pellicce, montoni, completi in lana e capispalla, fino agli abiti da cerimonia firmati Twinset, Liu Joe, Guess, Faux, Fracomina, Anita. Stil Bimbi e via Roma 14. Il tuo stile, la nuova stagione.
5: International Radio, your radio.

0: This is Flying Mix, International Radio, your radio.
1: Broadcasting around the world. This is your number one radio station. The music you love, right here, right now.
2: Ma che bel sorriso! Dove vai?
3: Da Ali c'è l'operazione Spesa Felice. Fino alla fine del mese con la mia carta fedeltà trovo più di 100 prodotti scontati del

0: carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%.
1: 100 prodotti di grandi marche con il 30% di sconto. 100 occasioni per riempire il carrello e ritrovare il sorriso.
0: Ali Aliper, per fare sempre una spesa felice. Ali migliora la vita.
2: Tranquillità è un diritto, non un lusso. Infortunistica Europe 2000 è al tuo fianco con consulenze gratuite, anticipo spese mediche e pagamenti solo a buon fine.
3: Ci occupiamo di infortunistica stradale sul lavoro, mala sanità e assistenza legale con la massima

0: serve sicurezza, professionalità, noi siamo già lì, fino all'obiettivo del massimo risultato. Da uno scontro, un piacevole incontro.
1: Ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità, dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale, è uno spazio da vivere ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande, vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.
2: Piazza Grande, grande
3: tuo. Un locale speciale che ti rimarrà nel cuore. Villa Momis è così. Inutile cercare altrove. Perfetto per i banchetti e le cerimonie più importanti. Villa Momis a Cavarzere, 0426 53 538. Villamomis.it.
4: Nightclub Charlie Blue. Compagnia Charlie Blue. Relax Charlie Blue. A Cavarzere, in via Spalato 12. Nightclub Charlie Blue. Per trovare un motivo di relax in compagnia con le nostre artiste, un locale rinnovato. Charlie Blue.
5: Aperto dal mercoledì alla domenica.

0: parte del mondo c'è un luogo che non conosci. Se in te c'è il desiderio di scoprire e di sapere, Fulvia Tour Viaggi e Turismo di Adria ti offre tutto questo. Agenzia Viaggi, da oltre 30 anni nel settore con professionalità, organizza le tue vacanze da sogno. Crociere, tour organizzati, turismo scolastico, viaggi studio alle migliori occasioni e prezzi. Un nostro consulente sarà sempre a tua disposizione per consigliarti la miglior soluzione. L'agenzia Fulvia Tour, da sempre, conosce il mondo. Info via Chiepara 24 ad Adria, web fulviatour.com e clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato.
1: Attenzione, rinomato ristorante cerca cuoco, aiuto cuoco, anche di prima esperienza, per assunzione immediata, a tempo indeterminato, con ottima retribuzione. Per informazioni telefonare al 049 970 2700.

0: to the world of
1: DJ Luca Sabatelli.
2: DJ Luca Sabatelli.
0: Luca Sabatelli DJ.
1: La console è puro stile. Girano i dischi di DJ Luca Sabatelli.

This is Flying Mix. International Radio.

0: Batelli DJ in the mix. This is Flying Mix, International Radio, your radio.
1: Broadcasting around the world. This is your number one radio station. The music you love, right here, right now.
2: Ma che bel sorriso! Dove vai?
3: Da Ali c'è l'operazione Spesa Felice. Fino alla fine del mese con la mia carta fedeltà trovo più di 100 prodotti scontati del 30%.
4: Nei supermercati Ali per fino al 30 settembre con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%.
3: 100 prodotti di grandi marche con il 30% di sconto. 100 occasioni per riempire il carrello e ritrovare il sorriso.
4: Ali per fare sempre una spesa felice. Ali migliora la vita.
5: Devi rinnovare casa o liberare il tuo talento creativo? Sei un professionista esigente? C'è un solo posto dove trovi tutto quello che cerchi.
6: Da Emporio del Colombo.

0: 22 235, e in pario del colore, la tua casa, la tua arte, il tuo risparmio.
1: Ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità, dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale, è uno spazio da vivere ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande, vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.
2: Piazza Grande, grande
3: tua. Con il caldo di questi giorni anche la risorsa idrica è sotto pressione e cresce la richiesta di acqua potabile. Il servizio di Acque Venete continua grazie agli investimenti realizzati e al monitoraggio costante della rete. Ma serve anche il tuo aiuto. Usa l'acqua responsabilmente ed evita gli usi non essenziali, soprattutto nelle ore di maggiore richiesta. L'acqua è un bene di tutti. Rispettiamola insieme.
4: L'arte e la passione per il legno. Da sempre, legno lavorato e trasformato. Da noi tutto è possibile. Produciamo mobili, serramenti, porte e tutto per la tua casa, da interni e su misura, creati con l'abilità artigiana e professionale della Falegnameria Ruzza. Falegnameria Ruzza, sempre aggiornata con l'innovazione delle ultime tecnologie e all'avanguardia, per soddisfare tutte le vostre esigenze. Falegnameria Ruzza, produciamo arredamento su misura anche per il tuo ufficio, negozio e tutto quello che necessita. Vieni a visitarci in via Valletta 2B a Cantarana di Cona o chiamalo 0426 59 238. Web falegnameriaruzza.com. Metti mi piace su Facebook e rimani aggiornato. Falegnameria Ruzza, lasciateci fare con il legno e la tua casa sarà unica e come hai sempre desiderato.
5: Approfitta del bonus fiscale del 50% ancora in vigore per tutto il 2026.
6: Nightclub Charlie Blue. Compagnia Charlie Blue. Relax Charlie Blue. A Cavarzere, in via Spalato 12. Nightclub Charlie Blue. Per trovare un motivo di relax in compagnia con le nostre artiste, un locale rinnovato. Charlie Blue.
5: Aperto dal mercoledì alla domenica.

per una serata speciale o in compagnia, per gustare piatti della tradizione, per scoprire nuovi ingredienti e le specialità locali. Ristorante El Tintero, il mare in tavola. Da sempre attenti alla qualità e alla prevenzione dei prodotti ittici. Mettiamo passione ed eccellenza al servizio dei nostri clienti, anche per cerimonie ed eventi privati. Ristorante El Tintero, un incontro di gusto ed eleganza. Vieni a trovarci. Siamo ad Arzarello di Piove di Sacco, in via Vicolo Monte Cervino 2. Telefono 049 970 2700. Chiuso il lunedì e mercoledì. El Tintero, il mare in tavola da sempre.

0: This is Flying Mix, International Radio, your radio.
1: Broadcasting around the world. This is your number one radio station. The music you love, right here, right now.
2: Ma che bel sorriso! Dove vai?
3: Da Ali c'è l'operazione Spesa Felice. Fino alla fine del mese con la mia carta fedeltà trovo più di 100 prodotti scontati del 30%.
4: Nei supermercati Ali Ali per fino al 30 settembre con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%.
3: 100 prodotti di grandi marche con il 30% di sconto. 100 occasioni per riempire il carrello e ritrovare il sorriso.
4: Ali Ali per fare sempre una spesa felice. Ali migliora la vita.
5: La tranquillità è un diritto, non un lusso. Infortunistica Europe 2000 è al tuo fianco con consulenze gratuite, anticipo spese mediche e pagamenti solo a buon fine.
6: Ci occupiamo di infortunistica stradale sul lavoro, mala sanità e assistenza legale con la massima

0: Infortunistica.it. Infortunistica Europe 2000. Quando serve sicurezza, professionalità, noi siamo già lì, fino all'obiettivo del massimo risultato. Da uno scontro, un piacevole incontro.
1: Devi rinnovare casa o liberare il tuo talento creativo? Sei un professionista esigente? C'è un solo posto dove trovi tutto quello che cerchi.
2: Da Impollo del Col-

0: Sei 22 235 e Impario del Colore, la tua casa, la tua arte, il tuo risparmio.
1: L'arte e la passione per il legno. Da sempre, legno lavorato e trasformato. Da noi tutto è possibile. Produciamo mobili, serramenti, porte e tutto per la tua casa, da interni e su misura, creati con l'abilità artigiana e professionale della Falegnameria Ruzza. Falegnameria Ruzza, sempre aggiornata con l'innovazione delle ultime tecnologie e all'avanguardia per soddisfare tutte le vostre esigenze. Falegnameria Ruzza, produciamo arredamento su misura anche per il tuo ufficio, negozio e tutto quello che necessita. Vieni a visitarci in via Valletta 2B a Cantarana di Cona o chiamalo 0426 59 238. Web falegnameriaruzza.com. Metti mi piace su Facebook e rimani aggiornato. Falegnameria Ruzza. Lasciateci fare con il legno e la tua casa sarà unica e come hai sempre desiderato.
2: Approfitta del bonus fiscale del 50% ancora in vigore per tutto il 2026.
3: Nightclub Charlie Blue. Compagnia Charlie Blue. Relax Charlie Blue. A Cavarzere, in via Spalato 12. Nightclub Charlie Blue. Per trovare un motivo di relax in compagnia con le nostre artiste, un locale rinnovato. Charlie Blue.
2: Aperto dal mercoledì alla domenica.
4: Stanco di una connessione internet lenta come una lumaca?
5: 4ALL ha la soluzione che fa per te.
4: Per la casa, fibra ultraveloce jet che viaggia fino a 2.5 gigabit. Streaming fluidi, download rapidissimi e gaming online senza lag.
5: E per le aziende, 4ALL è il partner ideale per il tuo business. Oltre alla connessione internet puoi trovare telefonia VoIP, centralini virtuali, sicurezza, hosting, housing, creazione di siti web e tanti altri servizi ICT su misura per le tue esigenze.
4: 4ALL ti porta la connessione del futuro oggi stesso.
5: Scopri tutte le offerte e i servizi sul sito 4ALL.it o chiama il numero verde 800 584 651.
2: Attenzione, rinomato ristorante cerca cuoco, aiuto cuoco anche di prima esperienza, per assunzione immediata a tempo indeterminato con ottima retribuzione. Per informazioni telefonare al 049 970 2700.
6: La nuova stagione veste di stile tutta la famiglia. Da Stil Bimbi e via Roma 14 a Porto Viro scopri le nuove collezioni bambino firmate Blauer, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Guess, Liu Joe, Majoral, Sarabanda e Aidu. Per lei spazio alle tendenze, pellicce, montoni, completi in lana e capispalla fino agli abiti da cerimonia firmati Twinset, Liu Joe, Guess, Faux, Fracomina, Anita. Stil Bimbi e via Roma 14, il tuo stile, la nuova stagione.

0: música que estás escuchando tiene un solo nombre: DJ Luca Sabatelli.
1: This is Flying Mix, International Radio, your radio.
2: Broadcasting around the world. Around the world. This is your number one radio station. The music you love, right here, right now.
3: Ma che bel sorriso! Dove vai?
4: Da Ali c'è l'operazione Spesa Felice. Fino alla fine del mese con la mia carta fedeltà trovo più di 100 prodotti scontati del 30%.
5: Nei supermercati Ali Aliper fino al 30 settembre con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%.
4: 100 prodotti di grandi marche con il 30% di sconto. 100 occasioni per riempire il carrello e ritrovare.

0: fare il sorriso.
1: Ali Ali per fare sempre una spesa felice. Ali migliora la vita.
2: L'arte e la passione per il legno. Da sempre, legno lavorato e trasformato. Da noi tutto è possibile. Produciamo mobili, serramenti, porte e tutto per la tua casa, da interni e su misura, creati con l'abilità artigiana e professionale della Falegnameria Ruzza. Falegnameria Ruzza, sempre aggiornata con l'innovazione delle ultime tecnologie e all'avanguardia per soddisfare tutte le vostre esigenze. Falegnameria Ruzza, produciamo arredamento su misura anche per il tuo ufficio, negozio e tutto quello che necessita. Vieni a visitarci in via Valletta 2B a Cantarana di Cona o chiamalo 0426 59238. Web falegnameriaruzza.com. Metti mi piace su Facebook e rimani aggiornato. Falegnameria Ruzza, lasciateci fare con il legno e la tua casa sarà unica e come hai sempre desiderato.
3: Approfitta del bonus fiscale del 50% ancora in vigore per tutto il 2026.
4: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
5: Scialla, c'è Skoda!
4: E appena torniamo veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
5: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
4: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
6: Team Motors, concessionaria Skoda per le province di Padova e Venezia e a Piove di Sacco Padova. Info chiocciola bettingmotors.it.
7: Per una serata speciale o in compagnia, per gustare i piatti della tradizione, per scoprire nuovi ingredienti e le specialità locali, ristorante El Tintero, il mare in tavola. Da sempre attenti alla qualità e alla prevenzione dei prodotti ittici. Mettiamo passione ed eccellenza al servizio dei nostri clienti, anche per cerimonie ed eventi privati. Ristorante El Tintero, un incontro di gusto e delizia. Vieni a trovarci. Siamo ad Arzarello di Piove di Sacco in via Vicolo Monte Cervino 2. Telefono 049 970 2700. Chiuso il lunedì e mercoledì. E il Tintero, il mare in tavola da sempre.
8: Matrimonio da sogno? Festa indimenticabile? Evento aziendale di successo?
9: For All Eventi è il tuo partner ideale.
8: Creiamo l'evento perfetto su misura per te, curando ogni dettaglio con passione e professionalità.
9: Dal logo dell'evento personalizzato all'invito digitale o cartaceo, dal divertimento tantissimo fotobutta ai giochi e scherzi più originali come la lotteria gratta e vinci o il cruciverba a tema.
8: E non è tutto, For All Eventi offre tantissimi altri servizi per rendere il tuo evento unico e speciale.
9: Visita il sito forolleventi.it per scoprire tutte le nostre proposte e lasciati ispirare.
8: For All Eventi, emozioni indimenticabili.
9: Chiama il numero 328 82 35 204 per un preventivo gratuito.
10: Ho iniziato a costruire castelli in aria nel 93, era un'impresa familiare, poi con il boom dei social ci siamo espansi e oggi siamo leader del settore con castelli in aria extra lusso. Tanta fatica e giusti partner come Nissan Interstar. Qualunque sia il tuo business, il nuovo Nissan Interstar è il partner perfetto per te. Diesel 100% elettrico, chassis allestibile o van con carico fino a 14,8 metri cubi e 5 anni di garanzia. Gamma Interstar da 24.400 euro con incentivi Nissan ed ecobonus rottamazione.

0: musicale speciale che ti rimarrà nel cuore. Villa Momis è così. Inutile cercare altrove. Perfetto per i banchetti e le cerimonie più importanti. Villa Momis a Cavarzere. 0426 53 538. Villamomis.it.
1: International Radio, your radio.

0: Circuito International Radio. Meteo.
1: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di International Radio da Emma Parigi di Trebi Meteo. Un avvio della nuova settimana con pressione atmosferica ancora alta sul Triveneto. Anche martedì 22 settembre il tempo sarà asciutto, ben assolato, qualche nube di passaggio ma in assenza di precipitazioni. Il tutto con clima un pochino più gradevole, le temperature diurne difatti sono in diminuzione, localmente anche i valori minimi a causa dell'ingresso di correnti da est-nord-est. È soprattutto il versante adriatico a risentire di correnti più fredde che scendono verso i Balcani, le stesse riescono a lambire parte del territorio per il momento apportando solo un calo termico. Per il momento è tutto, ulteriori dettagli vi attendono sulla nostra app gratuita ed aggiornatissima Trebi Meteo.
0: In collaborazione con...
2: Hai presente quando ti serve abbigliamento da lavoro serio, comodo e soprattutto sicuro?
3: Vai su euroatria.com, hanno tutto per la tua sicurezza. Calzature, abbigliamento, dispositivi per la protezione viso, vie respiratorie, mani o dito, dispositivi speciali per ADR e spazi confinati.
2: È tutto personalizzabile con stampe e ricami, ma il vero plus? L'assistenza sui dispositivi di categoria 3. Ti seguono davvero.
3: Ordini da ovunque in Italia, ma loro sono ad Adria in via Bettinazzi 17 e se hai bisogno rispondono sempre, disponibili anche per appuntamento presso la tua azienda.
2: Protezione, stile e supporto, un clic su euroatria.com e sei coperto.
3: Euroatria, tu lavora forte, al resto pensiamo noi.

macchina del tempo. Suona tutti i successi 70. Time Machine. Solo su International Radio.

0: Ma che bel sorriso! Dove vai?
1: Da Ali c'è l'operazione Spesa Felice. Fino alla fine del mese con la mia carta fedeltà trovo più di 100 prodotti scontati del 30%.
2: Nei supermercati Ali Aliper fino al 30 settembre con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%.
1: 100 prodotti di grandi marche con il 30% di sconto. 100 occasioni per riempire il carrello e ritrovare il sorriso.
2: Ali Aliper, per fare sempre una spesa felice. Ali migliora la vita.
3: La tranquillità è un diritto, non un lusso. Infortunistica Europe 2000 è al tuo fianco con consulenze gratuite, anticipo spese mediche e pagamenti solo a buon fine.
4: Ci occupiamo di infortunistica stradale sul lavoro, malasanità e assistenza legale con la massima professionalità.

0: Infortunistica.it. Infortunistica Europe 2000. Quando serve sicurezza, professionalità, noi siamo già lì, fino all'obiettivo del massimo risultato. Da uno scontro, un piacevole incontro.
1: La tua casa merita di essere sempre al sicuro. Forul Casa Sicura è l'allarme che protegge la tua famiglia ogni giorno. A partire da €25,90 al mese. E se sei già cliente Forul, la tua connessione internet verrà scontata. Forul Casa Sicura. La tranquillità è a portata di mano. Contattaci per un preventivo su forul.it.

0: occasione speciale che ti rimarrà nel cuore. Villa Momis è così. Inutile cercare altrove. Perfetto per i banchetti e le cerimonie più importanti. Villa Momis a Cavarzere. 0426 53 538. Villamomis.it.
1: In ogni parte del mondo c'è un luogo che non conosci. Se in te c'è il desiderio di scoprire e di sapere, Fulvia Tour Viaggi e Turismo di Adria ti offre tutto questo. Agenzia Viaggi, da oltre 30 anni nel settore con professionalità, organizza le tue vacanze da sogno. Crociere, tour organizzati, turismo scolastico, viaggi studio alle migliori occasioni e prezzi. Un nostro consulente sarà sempre a tua disposizione per consigliarti la miglior soluzione. L'agenzia Fulvia Tour, da sempre, conosce il mondo. Info via Chieppara 24 ad Adria, web fulviatour.com e clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato.
2: Attenzione, rinomato ristorante cerca cuoco, aiuto cuoco, anche di prima esperienza, per assunzione immediata, a tempo indeterminato, con ottima retribuzione. Per informazioni telefonare al 049 970 2700.

0: International Radio, your radio. Circuito International Radio.
1: Traffico. Luce verde, Veneto. Mobilità e traffico in tempo reale. Bentro.

0: direzione Trento. Bene, è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
2: In collaborazione con...
3: Tranquillità è un diritto, non un lusso. Infortunistica Europe 2000 è al tuo fianco con consulenze gratuite, anticipo spese mediche e pagamenti solo a buon fine.
4: Ci occupiamo di infortunistica stradale sul lavoro, ma la

0: ad International Radio sono le ore 20 e 29 minuti.
1: In collaborazione con... Hai presente quando ti serve abbigliamento da lavoro serio, comodo e soprattutto sicuro?
2: Vai su euroatria.com. Hanno tutto per la tua sicurezza. Calzature, abbigliamento, dispositivi per la protezione viso, vie respiratorie, mani o dito, dispositivi speciali per ADR e spazi confinati.
1: È tutto personalizzabile con stampe e ricami. Ma il vero plus? L'assistenza sui dispositivi di categoria 3. Ti seguono davvero.
2: Ordini da ovunque in Italia, ma loro sono ad Adria in via Bettinazzi 17. E se hai bisogno, rispondono sempre. Disponibili anche per appuntamento presso la tua azienda.
1: Protezione, stile e supporto. Un clic su euroatria.com e sei coperto.
2: Euroatria, tu lavora forte. Al resto pensiamo noi.

Time Machine. La macchina del tempo. Suona tutti i successi. 70. Time Machine. Solo. Su International Radio.

0: Ma che bel sorriso! Dove vai?
1: Da Ali c'è l'operazione Spesa Felice. Fino alla fine del mese con la mia carta fedeltà trovo più di 100 prodotti scontati del 30%.
2: Nei supermercati Ali Aliper fino al 30 settembre con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%.
1: 100 prodotti di grandi marche con il 30% di sconto. 100 occasioni per riempire il carrello e ritrovare il sorriso.
2: Ali Aliper, per fare sempre una spesa felice. Ali migliora la vita.
3: Lo hanno scelto loro. Lo ha scelto lei. Lo scelgono

0: Domenica 10:20.
1: In ogni parte del mondo c'è un luogo che non conosci. Se in te c'è il desiderio di scoprire e di sapere, Fulvia Tour Viaggi e Turismo di Adria ti offre tutto questo. Agenzia Viaggi, da oltre 30 anni nel settore con professionalità, organizza le tue vacanze da sogno. Crociere, tour organizzati, turismo scolastico, viaggi studio alle migliori occasioni e prezzi. Un nostro consulente sarà sempre a tua disposizione per consigliarti la miglior soluzione. L'agenzia Fulvia Tour, da sempre, conosce il mondo. Info via Chieppara 24 ad Adria, web fulviatour.com e clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato.
2: Devi rinnovare casa o liberare il tuo talento creativo? Sei un professionista esigente? C'è un solo posto dove trovi tutto quello che cerchi.
3: Da Emporio del

0: 06 22 235 e Impario del Colore, la tua casa, la tua arte, il tuo risparmio.
1: Ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità, dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale, è uno spazio da vivere ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande, vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.
2: Piazza Grande, grande intorno.
3: L'arte e la passione per il legno. Da sempre, legno lavorato e trasformato. Da noi tutto è possibile. Produciamo mobili, serramenti, porte e tutto per la tua casa, da interni e su misura, creati con l'abilità artigiana e professionale della Falegnameria Ruzza. Falegnameria Ruzza, sempre aggiornata con l'innovazione delle ultime tecnologie e all'avanguardia per soddisfare tutte le vostre esigenze. Falegnameria Ruzza, produciamo arredamento su misura anche per il tuo ufficio, negozio e tutto quello che necessita. Vieni a visitarci in via Valletta 2B a Cantarana di Cona o chiamalo 0426 59 238. Web falegnameriaruzza.com. Metti mi piace su Facebook e rimani aggiornato. Falegnameria Ruzza, lasciateci fare con il legno e la tua casa sarà unica e come hai sempre desiderato.
4: Approfitta del bonus fiscale del 50% ancora in vigore per tutto il 2026.

0: diritto, non un lusso. Infortunistica Europe 2000 è al tuo fianco con consulenze gratuite, anticipo spese mediche e pagamenti solo a buon fine.
1: Ci occupiamo di infortunistica stradale sul lavoro, malasanità e assistenza legale con la massima

0: serve sicurezza, professionalità, noi siamo già lì, fino all'obiettivo del massimo risultato. Da uno scontro, un piacevole incontro.
1: International Radio, your radio.
2: Dei 70, i videogame degli anni 80, le ricariche del cellulare dei 90 e i selfie del 2000. Pronti a viaggiare nel tempo? Arrivano in pochi secondi e musicalmente pillole di storia. Pillole di storia. Il passato raccontato con ritmo, follia e zero noia. Il vostro appuntamento a sorpresa con il mito è solo ed esclusivamente su International Radio. International Radio. Alzate il volume.
3: Sono delle perle degli anni 90-2000 che esplodevano e a un certo punto arrivava la pausa. Quali preferisci tra queste tre pause? Iniziamo con...

fresco e poi di nuovo giù di cassa. Un'altra pausa che mi faceva volare era questa qui.

0: Hai volato più con la pausa di Comodo, con quella di Dedicated o con questa di Safri Duo? Ci siamo gustati anche oggi una grandissima pillola di storia.
1: Avete ascoltato musicalmente Pillole di Storia. Pillole di Storia. In pochi minuti il succo dance di International Radio. Rimani qui, tante pillole di musica stanno per arrivare. Disco Club.

0: Disco Club di oggi.
1: Disco Club. Circuito International Radio.
2: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Buon lunedì sera, bentrovati ad un nuovo appuntamento. A causa del traffico ancora sostenuto segnaliamo rallentamenti sulla tangenziale di Mestre in direzione Trieste tra rotatoria Miranese e Castellana. Vi ricordiamo che per lavori notturni dalle ore 21.30 di questa sera, lunedì 21 settembre alle 5.30 di domattina sulla tangenziale di Mestre verrà chiuso lo svincolo di entrata di Mira Auriago in direzione Milano. Sempre per lavori dalle 22 di questa sera alle 6 di domani mattina, giorno 22.

0: viaggianti dall'autostrada A28 diretti sulla A27 dovranno uscire alla stazione di Conegliano. Infine, sempre per lavori, dalle 22 di questa sera alle 6 di domattina, sulla A4 Brescia-Padova chiuderà lo svincolo di uscita di Peschiera del Garda ai mezzi provenienti da Milano. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito internet di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio, a più tardi.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. In collaborazione con...
2: Lo hanno scelto loro. Lo ha scelto lei. Lo scelgono.

0: Time Machine. La macchina del tempo. Suona tutti i successi. 70. Time Machine. Solo. Su International. Radio.
1: Taking you back in time, the 1980s, the 1970s.

0: che bel sorriso! Dove vai?
1: Da Ali c'è l'operazione Spesa Felice. Fino alla fine del mese con la mia carta fedeltà trovo più di 100 prodotti scontati del 30%.
2: Nei supermercati Ali Aliper fino al 30 settembre con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%.
1: 100 prodotti di grandi marche con il 30% di sconto. 100 occasioni per riempire il carrello e ritrovare il sorriso.
2: Ali Aliper, per fare sempre una spesa felice. Ali migliora la vita.
3: Lo hanno scelto loro. Lo ha scelto lei. Lo scelgono i grandi pericoli.

0: 20.
1: Ho aperto una nuova partita IVA.
2: Ho bisogno di una consulenza.
1: Che cara la bolletta dell'energia.
2: Devo fare il 730.
1: Mi serve un avvocato.
2: Devo pagare l'ICI.
1: E il corso sulla sicurezza?
2: Come si fa a stare informati?
1: Il mercato sta cambiando.
2: Mi serve un finanziamento.
1: Devo registrarmi al MEPA.
2: E le fatture elettroniche come si fanno?
1: Devo fare un corso di formazione. Hai versato i contributi INPS?
3: Confartigianato Imprese Cavarzere, uno strumento in più per lavorare con serenità. Vieni a trovarci a Cavarzere in via Cavour 30. Troverai uno staff preparato per rispondere a ogni tua esigenza.
4: L'arte e la passione per il legno. Da sempre, legno lavorato e trasformato. Da noi tutto è possibile. Produciamo mobili, serramenti, porte e tutto per la tua casa, da interni e su misura, creati con l'abilità artigiana e professionale della Falegnameria Ruzza. Falegnameria Ruzza, sempre aggiornata con l'innovazione delle ultime tecnologie e all'avanguardia per soddisfare tutte le vostre esigenze. Falegnameria Ruzza, produciamo arredamento su misura anche per il tuo ufficio, negozio e tutto quello che necessita. Vieni a visitarci in via Valletta 2B a Cantarana di Cona.

0: Chiamalo 0426 59 238. Web falegnameriaruzza.com. Metti mi piace su Facebook e rimani aggiornato. Falegnameria Ruzza. Lasciateci fare con il legno e la tua casa sarà unica e come hai sempre desiderato.
1: Approfitta del bonus fiscale del 50% ancora in vigore per tutto il 2026.
2: Nightclub Charlie Blue. Compagnia Charlie Blue. Relax Charlie Blue. A Cavarzere, in via Spalato 12. Nightclub Charlie Blue. Per trovare un motivo di relax in compagnia con le nostre artiste, un locale rinnovato. Charlie Blue.
1: Aperto dal mercoledì alla domenica. Attenzione! Rinomato ristorante cerca cuoco. Aiuto cuoco. Anche di prima esperienza. Per assunzione immediata, a tempo indeterminato, con ottima retribuzione. Per informazioni, telefonare al 049 970 2700.
3: La nuova stagione, vesti di stile tutta la famiglia. Da Stil Bimbi e via Roma 14 a Portoviro, scopri le nuove collezioni bambino firmate Blauer, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Guess, Liu Jo, Majoral, Sarabanda e Aidu. Per lei, spazio alle tendenze. Pellicce, montoni, completi in lana e capispalla, fino agli abiti da cerimonia firmati Twinset, Liu Jo, Guess, Faux, Fracomina, Anita. Stil Bimbi e via Roma 14. Il tuo stile, la nuova stagione.

0: International Radio, your radio.
1: Ad International Radio sono le ore 21 e 6 minuti.
2: L'ora esatta di International Radio è offerta da...
3: Lo hanno scelto loro. Lo ha scelto lei. Lo scelgono i grandi.

la macchina del tempo. Suona tutti i successi 70. Time Machine. Solo su International Radio. Radio. Solo su

macchina del tempo. Suona tutti i successi 70. Time Machine. Solo su International Radio. Solo successi. Solo successi.

0: che bel sorriso! Dove vai?
1: Da Ali c'è l'operazione Spesa Felice. Fino alla fine del mese con la mia carta fedeltà trovo più di 100 prodotti scontati del 30%.
2: Nei supermercati Ali Ali per fino al 30 settembre con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%.
1: 100 prodotti di grandi marche con il 30% di sconto. 100 occasioni per riempire il carrello e ritrovare il sorriso.
2: Ali Ali per fare sempre una spesa felice. Ali migliora la vita.

0: Devi rinnovare casa o liberare il tuo talento creativo? Sei un professionista esigente? C'è un solo posto dove trovi tutto quello che cerchi.
1: Da Empolio del Colore ad Adria ti aspetta un mondo di soluzioni per il fai da te, i professionisti e l'edilizia, cartongesso e accessori completi, pitture per interni ed esterni, antimuffa e decorativi.

0: scialla, c'è Skoda.
1: E appena torniamo veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
0: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
1: Ah, e allora scialla.
2: Scialla, scialla.
1: Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000 Kamiq e Fabia sono tue. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
3: Bettin Motors. Concessionaria Skoda per le province di Padova e Venezia e a Piove di Sacco Padova. Info chiocciola bettinmotors.it.
4: Nightclub Charlie Blu. Compagnia Charlie Blu. Relax Charlie Blu. A Cavarzere, in via Spalato 12. Nightclub Charlie Blu. Per trovare un motivo di relax in compagnia con le nostre artiste, un locale rinnovato. Charlie Blu.
5: Aperto dal mercoledì alla domenica.
6: Tranquillità è un diritto, non un lusso. Infortunistica Europe 2000 è al tuo fianco con consulenze gratuite, anticipo spese mediche e pagamenti solo a buon fine.
7: Ci occupiamo di infortunistica stradale sul lavoro, malasanità e assistenza.

0: serve sicurezza, professionalità, noi siamo già lì, fino all'obiettivo del massimo risultato. Da uno scontro, un piacevole incontro.
1: Attenzione, rinomato ristorante cerca cuoco, aiuto cuoco, anche di prima esperienza, per assunzione immediata, a tempo indeterminato, con ottima retribuzione. Per informazioni telefonare al 049 970 2700.
2: International Radio, your radio. Body. Time machine. La macchina del tempo. Suona tutti i successi. 70. Time machine. Solo. Su International Radio. Solo successi. Solo successi. Solo successi.
3: Taking you back in time, the 1980s.

0: Circuito International Radio. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati, traffico scorrevole lungo le autostrade del Nord-Est. Informiamo che dalle ore 22 alle ore 6 nelle notti di lunedì 21 e martedì 22

0: ovviamente dovranno uscire allo svincolo di Conegliano. Sulla tangenziale di Mestre dalle 21.30 di questa sera fino alle 5.30 di domani mattina e nella stessa fascia oraria mercoledì 23 settembre verrà chiuso lo svincolo di Miro Riago in entrata in direzione Milano. Sulla 4 Brescia-Padova dalle 22 di questa sera fino alle 6 di domani mattina verrà chiuso lo svincolo di Peschiera in uscita per chi proviene da Milano. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. È tutto, a dopo.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. In collaborazione con...
2: Tranquillità è un diritto, non un lusso. Infortunistica Europe 2000 è al tuo fianco con consulenze gratuite, anticipo spese mediche e pagamenti solo a buon fine.
3: Ci occupiamo di infortunistica stradale sul lavoro, malasanità e assistenza

Time Machine. La macchina del tempo. Suona tutti i successi 70. Time Machine. Solo su International Radio. Solo su

0: caldo di questi giorni anche la risorsa idrica è sotto pressione e cresce la richiesta di acqua potabile. Il servizio di Acque Venete continua grazie agli investimenti realizzati e al monitoraggio costante della rete. Ma serve anche il tuo aiuto. Usa l'acqua responsabilmente ed evita gli usi non essenziali, soprattutto nelle ore di maggiore richiesta. L'acqua è un bene di tutti. Rispettiamola insieme.
1: L'arte e la passione per il legno. Da sempre, legno lavorato e trasformato. Da noi tutto è possibile. Produciamo mobili, serramenti, porte e tutto per la tua casa, da interni e su misura, creati con l'abilità artigiana e professionale della Falegnameria Ruzza. Falegnameria Ruzza, sempre aggiornata con l'innovazione delle ultime tecnologie e all'avanguardia per soddisfare tutte le vostre esigenze. Falegnameria Ruzza, produciamo arredamento su misura anche per il tuo ufficio, negozio e tutto quello che necessita. Vieni a visitarci in via Valletta 2B a Cantarana di Cona o chiamalo 0426 59238. Web falegnameriaruzza.com. Metti mi piace su Facebook e rimani aggiornato. Falegnameria Ruzza, lasciateci fare con il legno e la tua casa sarà unica e come hai sempre desiderato.
2: Approfitta del bonus fiscale del 50% ancora in vigore per tutto il 2026.
3: Nightclub Charlie Blue, compagnia Charlie Blue, relax Charlie Blue, a Cavarzere in via Spalato 12. Nightclub Charlie Blue, per trovare un motivo di relax in compagnia con le nostre artiste, un locale rinnovato. Charlie Blue,
2: aperto dal mercoledì alla domenica.
4: Il futuro è il bene più prezioso e il tuo futuro lo proteggiamo noi.
5: Cattolica Assicurazioni di Baraldo Maurizio. Chiamaci subito per una consulenza assicurativa. 049 9501 699 049 9501 699 oppure 333 331 5630.
4: Oppure passa nei nostri uffici a Conselve in via Zilio 7. Cattolica Assicurazioni Baraldo Maurizio. Risparmio e tutela sempre al tuo servizio.
6: La nuova stagione veste di stile tutta la famiglia. Da Stil Bimbi e via Roma 14 a Porto Viro scopri le nuove collezioni bambino firmate Blauer, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Guess, Liu Joe, Majoral, Sarabanda e Aidu. Per lei spazio alle tendenze, pellicce, montoni, completi in lana e capispalla fino agli abiti da cerimonia firmati Twinset, Liu Joe, Guess, Faux, Fracomina, Anita. Stil Bimbi e via Roma 14, il tuo stile, la nuova stagione.
7: International Radio, your radio. Body. Time machine. La macchina del tempo. Suona tutti i successi. 70. Time machine. Solo. Su International Radio. Solo successi. Solo successi. Solo successi.

0: Time Machine. La macchina del tempo. Suona tutti i successi. 70. Time Machine. Solo su International Radio. Solo successi. Solo successi. Solo
1: taking
0: successi.
1: You back in time. The 1980s. The 1970s. Stop. Play it.

0: sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità. Dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale. È uno spazio da vivere, ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande. Vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.
1: Piazza Grande.
2: Night Club, Charlie Blue, compagnia, Charlie Blue, relax, Charlie Blue, a Cavarzere, in via Spalato 12. Night Club, Charlie Blue, per trovare un motivo di relax in compagnia con le nostre artiste, un locale rinnovato, Charlie Blue.
3: Aperto dal mercoledì alla domenica. Attenzione, rinomato ristorante cerca cuoco, aiuto cuoco, anche di prima esperienza, per assunzione immediata, a tempo indeterminato, con ottima retribuzione. Per informazioni telefonare al 049 970 2700.

International Radio, your radio. Body. Time Machine. La macchina del tempo. Suona tutti i successi. 70. Time Machine. Solo. Su International Radio.

0: Time Machine.
1: La macchina del tempo. Suona tutti i successi. 70. Time Machine. Solo. Su International. Radio. Solo successi. Solo successi.
2: Anni 70.

0: 2 settembre. Traffico scorrevole lungo le tratte di nostra competenza. Ricordiamo che fino alle ore 6 del 22 settembre resteranno chiuse le rampe di collegamento tra la carreggiata nord della 28 e le due direttrici Belluno e Venezia della 27. Gli utenti provenienti dalla 28 e diretti sulla 27 dovranno uscire alla stazione di Conegliano. Sulla tangenziale di Mestre per lavori fino alle ore 5.30 del 22 settembre resterà chiuso lo svincolo di Mira Oriago in entrata in direzione Milano. Sulla 4 Brescia-Padova, sempre fino alle ore 6 del 22 settembre per lavori, resterà chiuso lo svincolo di Peschiera in uscita per chi proviene da Milano. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste, a vostra disposizione l'app gratuita InfoViaggiando. È tutto, buon viaggio!
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. In collaborazione con...
2: Lo hanno scelto loro. Lo ha scelto lei. Lo scelgono i grandi pericoli.

0: in qualunque luogo, anche il più difficile. Franco Clo arriva dove serve. Dove tu costruisci, noi siamo lì con te. Con le nostre officine mobili riduciamo i tempi di fermo cantiere. Da oltre 60 anni siamo la forza che rende possibile ogni tuo progetto. Franco Clo, la certezza di portarti ovunque tu voglia arrivare. Franco Clo, a Belluno. Sito web francoclo.it.
1: Attenzione, rinomato ristorante cerca cuoco. Aiuto cuoco, anche di prima esperienza, per assunzione immediata, a tempo indeterminato, con ottima retribuzione. Per informazioni telefonare al 049 970 2700.
2: International Radio, your radio.

0: la macchina del tempo. Suona tutti i successi 70. Time Machine. Solo su International Radio. Radio. Solo successi. Solo successi. Solo successi.
1: Taking you back in time, the 1980s, the 1970s. Stop. Play it. Play it. Play it. Play it.

la macchina del tempo. Suona tutti i successi 70. Time Machine. Solo su International Radio. Solo successi

0: successo anni 70 con il Disco Dynamite.
1: La macchina del tempo suona tutti i successi 70. Time Machine, solo su International Radio.

0: 161.
1: Attenzione, rinomato ristorante cerca cuoco, aiuto cuoco, anche di prima esperienza, per assunzione immediata, a tempo indeterminato, con ottima retribuzione. Per informazioni telefonare al 049 970 2700.
0: International Radio, your radio. Body. Time machine. La macchina del tempo. Suona tutti i successi. 70. Time machine. Solo. Su International Radio. Solo successi. Solo successi. Solo successi.

0: Time Machine. La macchina del tempo. Suona tutti i successi 70. Time Machine. Solo su International Radio. Solo successi. Circuito International Radio. Meteo.
1: Salute e ben ritrovati agli ascoltatori di International Radio da Emma Parigi di Trebi Meteo. Un avvio della nuova settimana con pressione atmosferica ancora alta sul Triveneto. Anche martedì 22 settembre il tempo sarà asciutto, ben assolato, qualche nube di passaggio ma in assenza di precipitazioni. Il tutto con clima un pochino più gradevole, le temperature diurne difatti sono in diminuzione, localmente anche i valori minimi a causa dell'ingresso di correnti da est-nord-est. È soprattutto il versante adriatico a risentire di correnti più fredde che scendono verso i Balcani, le stesse riescono a lambire parte del territorio per il momento apportando solo un calo termico. Per il momento è tutto, ulteriori dettagli vi attendono sulla nostra app gratuita ed aggiornatissima Trebi Meteo.
0: In collaborazione con...
2: Lo hanno scelto loro, lo ha scelto lei, lo scelgono i grandi

0: scorsa.
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000 con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
0: Ah, e allora scialla.
2: Scialla, scialla.
0: Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000 Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
3: Vettin Motors, concessionaria Skoda per le province di Padova e Venezia e a Piove di Sacco Padova.

0: in via Spalato 12. Night Club Charlie Blue. Per trovare un motivo di relax in compagnia con le nostre artiste, un locale rinnovato. Charlie Blue. Aperto dal mercoledì alla domenica.
1: International Radio, your radio.
2: Circuito International Radio.
3: Viaggiare. Traffico.
4: Viaggiando.

0: 2 settembre. Traffico scorrevole lungo le tratte di nostra competenza. Ricordiamo che fino alle ore 6 del 22 settembre resteranno chiuse le rampe di collegamento tra la carreggiata nord della 28 e le due direttrici Belluno e Venezia della 27. Gli utenti provenienti dalla 28 e diretti sulla 27 dovranno uscire alla stazione di Conegliano. Sulla tangenziale di Mestre per lavori fino alle ore 5:30 del 22 settembre resterà chiuso lo svincolo di Mira Oriago in entrata in direzione Milano. Sulla 4 Brescia-Padova, sempre fino alle ore 6 del 22 settembre per lavori, resterà chiuso lo svincolo di Peschiera in uscita per chi proviene da Milano. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste, a vostra disposizione l'app gratuita InfoViaggiando. È tutto, buon viaggio.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. In collaborazione con...
2: Tranquillità è un diritto, non un lusso. Infortunistica Europe 2000 è al tuo fianco con consulenze gratuite, anticipo spese mediche e pagamenti solo a buon fine.
3: Ci occupiamo di infortunistica stradale sul lavoro, malasanità e assistenza legale con la massima professionalità.

macchina del tempo. Suona tutti i successi 70. Time Machine. Solo su International Radio. Solo successi. Solo successi. Solo successi.

Time Machine. La macchina del tempo. Suona tutti i successi. 70. Time Machine. Solo. Su International Radio.

0: Time Machine. La macchina del tempo. Suona tutti i successi. 70. Time Machine. Solo. Su International. Radio. Solo successi.
1: Taking you back in time, the 1980s, the 1970s.

la macchina del tempo. Suona tutti i successi 70. Time Machine. Solo su International Radio

story of famous dog.

Time Machine. La macchina del tempo. Suona tutti i successi. 70. Time Machine. Solo. Su International Radio. Solo successi.

macchina del tempo. Suona tutti i successi 70. Time Machine. Solo su International Radio. Solo.

Time Machine. La macchina del tempo. Suona tutti i successi. 70. Time Machine. Solo. Su International Radio.

Time Machine. La macchina del tempo. Suona tutti i successi. 70. Time Machine. Solo su International Radio.

il tempo sarà asciutto, ben assolato, qualche nube di passaggio ma in assenza di precipitazioni, il tutto con clima un pochino più gradevole. Le temperature diurne difatti sono in diminuzione, localmente anche i valori minimi a causa dell'ingresso di correnti da est-nord-est. È soprattutto il versante

0: dispositivi per la protezione viso, vie respiratorie, mani, udito, dispositivi speciali per ADR e spazi confinati.
1: È tutto personalizzabile con stampe e ricami, ma il vero plus? L'assistenza sui dispositivi di categoria 3. Ti seguono davvero.
0: Ordini da ovunque in Italia, ma loro sono ad Adria in via Bettinazzi 17. E se hai bisogno, rispondono, sempre. Disponibili anche per appuntamento presso la tua azienda.
1: Protezione, stile e supporto. Un clic su euroatria.com e sei coperto.
0: Euroatria, tu lavora forte, al resto pensiamo noi.
2: Play nothing but the greatest hits.
3: My radio.
4: What radio forgot? We remember.

Situations may be in life.